Eccoci qua, ben ritrovati. Buonasera, ultima serata della settimana per quel che ci riguarda. Quindi è ufficialmente venerdì da un paio d'ore. Da 2 ore e un quarto è venerdì. Quindi bene. Qualcuno oggi sarà già a casa, ci mancherebbe, ma noi vi facciamo compagnia, voi che lavorate anche di notte, grazie mille, che così la gente può dormire sonni tranquilli, perché troverà uno tutto pronto il giorno dopo, due ci sarà sempre qualcuno che veglia su di noi, che di picchetto, che è in grado di intervenire. Intanto che bene o male il 90%, il 99% della popolazione è tra le braccia di Morfeo. E allora andiamo, partiamo con la musica.

erano amici, non ho ben capito che genere di rapporto c'è tra i due. Penso di così sopportazione reciproca, una certa. Poi non è che sono troppo dentro a questioni gossip. So che stavano bene, poi hanno litigato, poi stavano bene, poi hanno litigato. La saperta. Andiamo con Madonna, vai, Lucky Star.

How Will I Know, questa voce splendida, mamma mia, quella di Whitney Houston è veramente una voce angelica, e così ci dà un po' di colore, un po' di ritmo, un po' di musica anche alla notte più buia, eh? E quindi noi invece continuiamo, andiamo al 2017, una poco conosciuta, Dennis Lloyd con la sua Nevermind, non quella famosa in Nirvana, questa qua è un'altra.

Christopher Cross, Arthur Steam, qua eravamo negli anni 80 e la musica suonava così. Negli anni 90 invece The Braids rifecero bene, devo dire. Qua è più che una cover, è un tributo a una canzone famosissima, una di quelle quasi intoccabili, una di quelle che fanno paura a tutti i cantanti, a tutte le... perché chi la cantava, Freddie Mercury, c'era una voce micidiale. Questa è Bohemian Rhapsody.

Giovanotti, So solo che la vita, uscita lo scorso anno, è cambiato da quando cantava la mia moto, ad esempio. Lì sono passati veramente anni e anni luce. Tra poco svolteremo nella nostra seconda ora assieme, ma c'è ancora tempo per un pochettino di musica.

Ricky Martin, She Bangs, era il 2000, quando lui cantava e ballava, ha avuto quella, quella ventata di successo, no? Tra i 90 e i 2000, così aveva invaso anche il mercato europeo di musica latinoamericana, poi piaciuta, è piaciuta tanto, mamma mia.

Questi sono i Pet Shop Boys e lo si sente proprio dal loro stile. Questa era Opportunities 1987, una vita fa, 39 anni fa, ma sono ancora veramente in maniera eccezionale, però il loro timbro c'era, no? Si diceva di Ricky Martin che se non fosse arrivato lui per primo, tutti i vari Despacito, Daddy Yankee, Danza Coduro e tutte queste cose qua non è che avrebbero poi avuto terreno così fertile, la popolazione era già stata abituata ed educata anni e anni prima da Ricky Martin, poi chiaramente l'ondata di musica latinoamericana che si è un po' smorzata, perché qualche anno fa aveva veramente invaso anche il mercato discografico europeo e si erano anche altri lanciati, no, a cercare quelle sonorità lì che all'epoca tiravano abbastanza e di conseguenza fecero i milioni di ascolti e di soldi. Ma senza Ricky Martin, la Macarena e tutti quelli lì, te saluti, che sarebbe stato così facile entrare. E adesso silenzio, arriva Bassi Maestro.

2016 questa qua, anche lui si era lanciato in produzione a tema latineggiante. Prince Buster, Wine and Grind, 99.

The Way to Your Heart, Soul Sister 1990. E adesso questa qua suonava da musica prima degli anni 90, adesso arriva invece DJ Teo con No No.

Merck & Cremond, questa sad story dal 2017 e noi siamo praticamente quasi alla fine. No, abbiamo ancora un intervento per salutarci. Ci ascoltiamo assieme Jennifer Lopez, mamma mia,

Era il 2001, lei in formissima come sempre anche nel 2026. Comunque ve lo garantisco, andate a vedere, cercare sui social, lo vedete, è in formissima. E adesso chiudiamo con il Plastic Bertrand, questa è la sua Hula Hoop. Ciao.

0: the summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: Prima che sia giorno,
2: con Valerio Ventura.
1: Con Valerio Ventura. Un bel sospiro di sollievo perché è venerdì, quindi questa è la cosa fondamentale che dobbiamo affrontare questo venerdì 9 di ottobre in maniera più propositiva, ecco, mettiamo così, visto che anche se è molto presto, siamo ancora in piena notte, però effettivamente dobbiamo già cominciare a pensare a quello che sarà il nostro fine settimana, per moltissimi già organizzato, già sanno quello che faranno nei prossimi giorni, insomma per gli altri invece che affrontano una giornata lavorativa sarà abbastanza dura, ma no, dai, è l'ultimo giorno, quindi salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio in questo momento. Vi diamo una bella carica con una bella canzone di, permettetemi, bella bella, però ci sta effettivamente, in Liga con Questa è la mia vita.

Jamiroquai, è sempre un piacere risentirli poi con questa White Knuckle Ride, che siamo tornati indietro al 2010, ma pensa a te, sono passati 16 anni dall'uscita di questa canzone, ma se

La formazione dei Level 42, loro che effettivamente durante gli anni 80 ci hanno regalato le cose migliori, e tra i successi importanti c'era questa Something About You, poi è arrivata Lessons in Love e tanti altri successi che sicuramente molti di voi ricorderanno. Ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, venerdì 9 di ottobre, vi stiamo accompagnando in quello che sarà poi questa giornata e si spera bella per tutti, insomma è fondamentale.

Noi ci proviamo, mettendovi le cose che conoscono tutti effettivamente la musica italiana, per farvi cantare anche se l'ora magari è quella che è, però insomma ci sono quelli che hanno bisogno anche cantando di avere quel tocco in più e avere quella grinta, quell'energia che serve per lui ad affrontare questo venerdì, e potrebbe essere l'ideale questa di Pablo Meneguzzi che abbiamo riapprezzato. La canzone era quella intitolata Musica. Ben trovati nel nostro appuntamento di Prima che sia giorno.

La collaborazione tra Ed Sheeran e Ultimo, quella intitolata Two Steps del 2022, chissà se se la ricorda lui questa collaborazione, sto parlando di Ed Sheeran o Ultimo, magari effettivamente è passata un po' inosservata, perché sì, ha avuto un discreto successo per l'estate di quell'anno, però insomma non è che è rimasto nella mente di moltissimi questo pezzo, anche molto bello però devo dire. Bentrovati, il nostro appuntamento di oggi, la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, ne abbiamo già alcuni prenotati, però se volete fatelo anche voi.

La voce di Sandy Martin e questa People from Ibiza, che ogni qualvolta la si sente praticamente ci si rituffa in quello che è stato il mito degli anni 80, per noi che abbiamo vissuto quel periodo, e sicuramente molti di voi potranno condividere questa cosa, è stato musicalmente forse quello più bello, insomma, noi forse perché siamo un po' di parte, anzi forse siamo un po' troppo di parte eventualmente.

La formazione delle Destiny's Child, quella che diede il là al successo di personaggi come Beyoncé, come Michelle Williams, come quell'altra che non mi ricordo mai come si chiamava, l'altra non mi viene mai il nome dell'altra, e vabbè, insomma, che tra l'altro era anche molto molto famosa, però vabbè, evidentemente ci ricordiamo di Beyoncé perché è quella che poi nel corso degli anni ha dimostrato, insomma, di avere forse più talento, non lo so, evidentemente, però è stata più, un pochino più brava delle altre. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno.

La voce è quella di Mario Biondi, inconfondibile effettivamente con questo Night Shift che rimane uno dei classici della musica soul. Ricordiamo che era stato quello dei Commodores, era stato ripreso anche qualche anno fa, qualcuno lo ricorderà, anche da Bruce Springsteen. Mario Biondi l'aveva fatto nel 2015, forse Bruce Springsteen qualche anno dopo, però insomma è sempre un capolavoro che viene rifatto in diverse versioni con voci diverse, quindi questa è anche una cosa molto molto positiva.

0: Mas que nada con Al Jarreau, con questo omaggio alla musica brasiliana, effettivamente la fa alla sua maniera e riesce sempre alla grande con questo grande successo. Siamo al momento disco sveglia. Si è prenotato Johnny che ci ha mandato un messaggio ieri dicendo vorrei ascoltare Sally di Vasco, buona giornata a tutti voi, intorno alle 5:15, perché io mi sveglio intorno a quell'ora e quindi insomma speriamo di fare in modo che tutti stia svegliando proprio sentendo le note di questo pezzo che è qualcosa di veramente meraviglioso. Se volete prenotatevi anche voi, dai, tramite WhatsApp allo 079 449 9537, anche da subito, e noi lunedì vi accontenteremo tra le 4 e le 6, allora che sceglierete voi, così faremo da sveglia con la vostra canzone preferita.
1: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

zapeszczalni. Mai guarda la gente con aria indifferente.

Naughty Boy con Sam Smith e questa la la la la la la la. Ecco, quando praticamente non sai cosa mettere nelle canzoni, fai questo la la la la la la la, quindi ti riempi praticamente i pezzi. Vabbè, devo dire che è stato uno dei successi che ricordiamo, sì, abbastanza, dai, era il 2013. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante, un compleanno, un anniversario, qualcosa, che ne so, una giornata particolare, magari il primo giorno di pensione, potrebbe anche essere, perché effettivamente ci sta anche quello, perché è un evento da festeggiare, quindi insomma salutiamo tutti quelli che quest'oggi avranno questa giornata importante per qualcosa. Noi ci mettiamo la nostra musica, ci sono gli In Excess che riapprezziamo con uno dei loro classici, torniamo indietro al 1992, la canzone è quella intitolata Beautiful Girl.

Blinding Lights con The Weeknd, ritrovato nel nostro appuntamento, canzone del 2019 per quanto riguarda questo artista che ormai conosciamo per essere uno degli artisti più importanti al mondo in assoluto. Arriva Pino Daniele che ci riporta invece al 1981, tra l'altro vi segnalo dal 15 ottobre nelle sale cinematografiche I So Paz, che è un film sulla vita di Pino Daniele. Intanto qui lo riapprezziamo con Ma che te ne fotte.

Beh, stavolta possiamo dire che lo siamo, pronti per il weekend, come dice Ben West Beach in questa canzone, che anche è l'ultima del nostro appuntamento di oggi, anzi la penultima per la precisione. Vi abbraccio, vi do appuntamento a più tardi, perché ci risentiremo anche nel corso del pomeriggio con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, tutto questo a partire dalle 15. Tra poco c'è la Moca con Ruben, già prontissimo per quello che sarà l'appuntamento di oggi, però io vi lascio con un'altra bella canzone, l'ultima veramente, questa è l'ultima del nostro appuntamento con Karol G e Bruno Mars.

0: Sono le 6, buongiorno.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buon venerdì, come volano le settimane, giusto? Siamo già arrivati al venerdì, al nuovo venerdì 9 di ottobre. Mamma mia, oh, come si viaggia qua. State bene? Spero che abbiate passato un buon giovedì, una buona nottata. Ieri sera ancora ha piovuto bene, almeno nel bellinzonese, quindi io faccio riferimento alla parte centrale del Ticino. Ancora piovuto mica male, sulla serata, così verso a partire dalle 5, così pioveva ancora molto molto molto bene. Dopo non so fino a che ora ha piovuto, sinceramente. So che quando sono andato a dormire pioveva ancora e si stava molto bene, temperature scese. Tra un po' bisognerà anche accendere i riscaldamenti, so che se ne parlava ieri, vedremo, adesso nei prossimi giorni dovrebbero ancora rialzarsi un pochettino le temperature, si arriverà sui 20-21 gradi, però da settimana prossima vedo che la notte potrebbe anche scendere 8, 7, 9, insomma, inizia a fare freschino, bisogna tirare fuori i piumoni. E così bisogna archiviare le coperte estive o le non coperte, visto che quest'estate mi sa che sono in tanti che hanno dormito senza coperta. Detto questo, è venerdì, che cosa si deve fare il venerdì? Andiamo col nostro mantra, eh?
3: Anche venerdì, anche venerdì.

E questa qua fa ballare anche i sassi, ci riporta indietro di qualche anno, ma le mia ma. Andiamo velocemente sulle strade, che cosa succede a quest'ora? Allora, beh, niente di nuovo, diciamo che sono i soliti tratti interessati, Genestre Rio Melide Bissone sulla A2. Vedo che c'è anche c'è un veicolo in avaria, diciamo in direzione sud, quindi in direzione di Bellinzona, poco prima di Pian San Giacomo, quindi se state scendendo dal San Bernardino sappiate che c'è questo veicolo in avaria e quindi magari c'è un attimino di caos. È vero che a quest'ora non è ancora così trafficata, ci sarà sicuramente qualche cantone che inizia o finisce le vacanze. Settimana scorsa mi pare che fosse Zurigo, adesso questa settimana dovrebbe diventare Argovia, non lo so, perché si alternano loro, riescono così, che per quello che noi abbiamo l'impressione che sono sempre in vacanza, ma cambiando i cantoni poi ci si mettono anche i lender tedeschi, insomma c'è sempre un pochettino di gente in giro. Continuiamo con la musica per svegliarci bene. Dopo gli Eurythmics andiamo con dei ritmi un pochettino più hip hop con Dante Thomas featuring Pras. Questa è Miss California, ci riporta a inizio anni 2000, questa qua c'è proprio il suono del nuovo millennio, di come suonava la musica tra il 2000 e il 2000.

E volevo chinarmi su un fatto che è capitato, ovvero la scomparsa di Margaret Hamilton, che forse voi non vi dice niente. Io sono andato a leggermi un pochettino la sua storia. Era questa signora, è scomparsa a 90 anni. Lei è stata

stata la mente a capo di un team altamente specializzato di informatici e scienziati e scienziate che ha permesso di portare l'uomo sulla Luna nel 1969. Forse vi è già capitato sotto mano una sua foto, cioè questa ragazza con gli occhiali, i capelli lunghi, di fianco a una pila di faldoni praticamente più alta di lei. Ecco, quello lì era tutto il codice necessario per, diciamo, impostare il computer che poi avrebbe portato l'uomo sulla Luna. E niente, erano tutti calcoli fatti a mano, ok? Cioè alla mano sono riusciti a portare l'uomo sulla Luna. Calcoliamo che un telefono moderno è milioni di volte forse più potente di quel computer che portò le persone sulla Luna. Tuttavia era molto molto specializzato e affidabile soprattutto, cioè non è che come i nostri telefoni ogni tanto si impalla, no, quello lì no, è andato avanti, ha continuato a calcolare precisamente ed è riuscito a riportare le persone prima sulla Luna, poi a casa. E questo, visto che era il 1969, si lega con un'altra notizia. Pensate che come cambiano i tempi. Nel 1968, siamo a Washington, c'era una convention di maestri e insegnanti di matematica che protestavano, tra le altre cose, durante i vari discorsi e così, hanno inscenato una protesta contro le calcolatrici, dicendo: ma se la calcolatrice ti dà subito il risultato, cosa volete che imparano i ragazzi sui calcoli più semplici? Se hanno la calcolatrice possono fare anche 2 più 2 con la calcolatrice. E quindi loro erano contro le calcolatrici, era il 68, adesso praticamente ci abbiamo in tasca un computer e ci abbiamo l'accesso all'intelligenza artificiale. Cambiano velocissimi i tempi, mamma mia. Francesco Gabbani ci riporta un pochettino in estate con la sua Summer Funk, così ci lascia ancora un po' quel retrogusto di salsedine perché ti è andato al mare, coi piedi nella sabbia. Le

0: Summer Funk con Francesco Gabbani qui su Radio 3. Tra poco andremo a fare un punto sul traffico, ma prima volevo farvi sentire un messaggio vocale. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dai, che oggi è venerdì.
0: Certo.
1: Altro che copertina. Meno male che il mio gattone si è messo sulle mie gambe come una bolla. Ho dormito così bene stanotte. Mi sa che oggi tiro fuori il piumino un po' più pesante. Buon venerdì. Ciao.
0: E mi sa che lo tirerò fuori anch'io il piumino un attimino più pesante. Vedremo. E noi continuiamo con la musica. Maluma, Shakira con Agua.

0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCSI.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
4: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
5: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente favoloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Sto pensando di cambiare auto.
8: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
8: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
11: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
14: E andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso sulla A2 fra Genestrerio e Melide Bissone, confermato anche dalle webcam del Dipartimento del Territorio, soprattutto attorno o poco dopo, diciamo, lo svincolo di Mendrisio in direzione di Lugano. Se siete un po' fermi, un po' intasati, non abbiate paura, perché dopo verso Maroggia così si circola, Quindi sì, c'è tanto traffico, ma si circola ancora. E noi continuiamo con la moca. Adesso arriva la musica di Ed Sheeran.

0: E amanti delle sfide gastronomiche, quelle un po', diciamo, ciugnose, passatemi il termine, si stanno radunando in Florida. Perché? Che cosa succede in Florida? Una sorta di gelateria barra negozio di dolciumi barra cioccolateria, insomma... Diciamo che loro hanno delle denominazioni di negozi un po' diverse dalle nostre, no? E quindi è un pochettino differente. Comunque questo posto a Tampa in Florida sta promuovendo una delle sfide gastronomiche, chiamiamola così, più virali del momento. Che cosa è? È una chocolate, si fregge nel nome Chocolate Factory. Comunque, se riesci a mangiare un cono, un soft ice, li avete in mente i soft ice, quelli belli spumosi, no? Che vengono messi fuori da quella macchia, no? Che è praticamente tipo una spina, se volete, poi si mette sotto il cono e si arrotola, no? Questo serpentone di gelato morbidissimo. Comunque pesa 2,3 kg questo cono di gelato, è alto circa 60 cm. Se riesci a finirlo in 8 minuti non lo paghi. Se no il prezzo è di $40 e probabilmente un mal di stomaco te lo becchi in ogni caso, il cervello congelato idem. Comunque c'è un sacco di gente che ci sta provando e la sfida è tutt'altro che facile. Chiaramente è una sfida che ha conquistato i social, ha attirato i creator, mangiatori competitivi, insomma sta attirando frotte di persone. Io le trovo sempre delle cose un po' così, nel senso che c'è gente che chiaramente c'ha poco da mangiare, c'è gente che fa fatica a arrivare alla fine del mese e te sei lì a strafogarti 2,3 kg di gelato di corsa per non pagarlo. Cioè, capisco se ti piace il gelato, mangiatene anche 5 di chili, per l'amor del cielo, non siamo qui a dire a chi può mangiare cosa, però proprio fare queste gare di cibo, ma
1: che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. E poi ci sono quelle persone che hanno dei colpi di genio che te dici, ma no, come hai fatto a pensarci? Andiamo e siamo a Tamale, città nel nord del Ghana, quindi diciamo non confina con il Burkina Faso, ma non si trova sul mare, quindi è diciamo nell'entroterra, anche abbastanza distante dal mare, saranno 500 km dal mare su per giù. Comunque, che cosa succede? C'era questo signore, questo uomo che ha la sua propria casa in un quartiere diciamo non facilissimo, e ha detto, ma mi sono già entrati i ladri un paio di volte, una sicurezza privata mi costa troppo, la polizia c'è, non c'è, quindi era un po' così quasi rassegnato a dire, ma come faccio, devo passare le notti insonne sperando che non entri nessuno e quindi rovinarmi la vita. Poi gli è arrivata il fulmine in testa, ha detto, ma scusa, facciamo così. Cosa ha fatto? Ha installato un modem wifi gratuito che si accende alle 17 e si spegne alle 7 del mattino, quindi va tutta la notte. Ha messo anche due faretti, ha messo lì un paio di sedie di plastica e praticamente le persone si radunano davanti al suo muro di casa per andare su internet, per fare delle chiamate, per sentire i parenti, insomma per fare tutto quello che devono fare con internet e che loro magari non hanno a casa. Di conseguenza gira molta più gente lì e i ladri non entrano perché chiaramente verrebbero visti, e quindi lui dorme sonni tranquilli, basta tirare le tende che così non entra la luce e va via, guarda, come un pascià. Colpo di genio micidiale, ha detto, mi costa poco perché mi è costato giusto il modem, l'internet ce l'avevo già a casa, io lo ripeto, tanto non lo utilizzo di notte, mi va bene così, quindi geniale, cioè veramente quando l'ho letto ho detto, no, questa qua devo dirla al popolo della mattina di Radio 3i perché è veramente un colpo di genio micidiale. E adesso i Supertramp, It's Raining Again, speriamo di no.

0: Questa è Radio 3i.
1: Tamatashi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai certa.
11: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

Deluxe Roxette 1989. Grazie Luca per l'aggiornamento. Un po' di traffico fino al restringimento delle corsie, poi piano piano si viaggia. Occhio però che in zona Coldrerio c'è un acquazzone forte in questo momento, quindi bisogna sempre fare attenzione quando si viaggia, soprattutto in autostrada, che vengono dei temporali molto molto forti. Il rischio di aquaplaning è sicuramente più alto, ecco. Niente, quindi diciamo che il traffico più o meno sempre il solito, ma tranquillo, cioè da venerdì vuoi che qualcuno è già a casa, vuoi che qualcuno il venerdì prende la palla al balzo e fa home office. Io farei una fatica a fare home office, non ce la farei. Già quando ero all'università, ad esempio, avevo abolito la scrivania. Dopo il primo anno avevo abolito la scrivania in casa, perché non ho mai studiato lì, era solo un luogo dove appoggiare roba. E di conseguenza ho detto, guarda, la facciamo sparire, io per studiare devo andare in biblioteca, non riesco a studiare a casa, piuttosto mi invento 800.000 lavori da fare, guarda, piuttosto mi metto a pulire anche le fughe delle piastrelle con lo spazzolino, ma non ci riesco. E stessa cosa sarebbe con l'home office, troverei tante cose da fare. Buongiorno, buongiorno anche alla Dani e buongiorno al piccolo Aaron, buongiorno. Sei già sveglio, Aaron? 7-10, già bello pimpante, bello lanciato. E noi continuiamo con la musica, con Fastboy e questo Music Sound, uscita in questo 2026. Quindi canzone fresca fresca. Vai a scuola, Aaron, ma se raccomandi.

Fastboy Music Sound, e noi siamo praticamente arrivati alla fine della nostra settimana, anche di quest'ora di Mocha. Sono le 7:09, tra poco arriverà l'informazione, poi ci saranno la Marghe, il Michael, Maxi B a tenervi compagnia, la Lolla, il Dennone, poi i tenori, la Patti, insomma tutta la giornata è lanciata, ma anche questo weekend, non abbiate paura, ci sarà sempre qualcuno al microfono, dalla Fede, la Chiaretta, i due di Tandem, insomma c'è sempre qualcuno che vi fa compagnia qui su Radio 3. A me non resta che augurarvi un buon weekend, tante cose da fare, se lavorate oramai toccherà più o meno a tutti, e quindi recupererete settimana prossima sicuramente, non temete. Vi auguro, come detto, anche uno splendido venerdì, oramai la giornata è lanciata e noi così siamo pronti per ascoltarci questa ultima canzone assieme. Torniamo al 2000 con Shaggy featuring Riccardo, It Wasn't Me. Era proprio il 2000 quando usciva questa canzone, quando Shaggy insomma girava, produceva, lui continua ancora produttore, magari è uscito un pochettino così dal giro, un po' più tranquillo, si sta godendo i frutti del suo lavoro. Ciao!

0: e Radio 3 te le suona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi. Dove tutto costa meno.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: Auto Ronchetti presenta.
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
8: Ah, la so. Il traffico.
7: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
8: Ah, la so. Il tramonto.
7: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
8: E vabbè, ma così è troppo facile.
7: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
8: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
7: Chiamala Trapletti pittori.
9: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
10: c'è Valerio Ventura.
9: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
11: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
9: Ticino News.
12: Una buona giornata in studio Laura Zucchetti, nessun passo indietro dalla vigilanza. Intervistato ha detto tra noi il presidente del centro Fiorenzo Dadò, affronta tutto campo l'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace nei suoi confronti e ribadisce la convinzione di aver agito correttamente. Allora sentiamo alcune delle sue dichiarazioni nel servizio di Laura Milani.
13: Io da cittadino, da uomo, da deputato mi sono sentito in obbligo di portarlo in commissione e lo farei ancora oggi.
12: Anche dopo la decisione della Corte dei reclami penali che ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. Il caso è quello dei famosi meme raffiguranti dei bambini e della falsa lettera anonima, segnalati al Consiglio della Magistratura e al procuratore straordinario Franco Passini dalla Commissione Giustizia e Diritti, da lui ai tempi presieduta. L'ipotesi della Corte è che si tratti di una strategia costruita insieme all'ex giudice Siro Quadri per colpire l'ex presidente del Tribunale Mauro Ermani, tesi smentita categoricamente da Dadò, ospite ha detto tra noi.
13: Viene contestata dalla A alla Z, quindi tutto quanto viene scritto semplicemente è un copia e incolla di quanto la persona che ha fatto il ricorso ha scritto. È una tesi come possono essercene altre. Il procuratore generale aveva optato per un altro tipo di ragionamento. Io sono pronto anche ad andare ad un processo se si riterrà e contesterò nelle opportune sedi quanto viene detto.
12: Ne consegue che per Dadò, contrariamente a quanto ventilato da alcuni deputati, non vi è alcun motivo per fare un passo indietro dalla sottocommissione vigilanza al lavoro per la riunione sul 14enne alla Farera.
13: Assolutamente no, non faccio un mezzo passo indietro su una cosa che non c'entra assolutamente niente. Si vuole semplicemente cercare di intimidire ancora una volta un deputato, il sottoscritto, come altri deputati, che svolgono il proprio lavoro e magari si ha paura che mi candido per il Consiglio di Stato.
12: Protezione antincendio, ricorso respinto. Il Tribunale federale blinda il nuovo regolamento più stringente dopo i fatti di Cramontana stabilito dal Consiglio di Stato a marzo. Restano quindi in vigore le verifiche periodiche previste ogni
10: ogni 2, 5 o 10 anni a seconda del rischio. Nulla da fare dunque per i comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio e Novazzano che avevano impugnato il testo governativo contestando l'aumento degli oneri amministrativi e scadenze ritenute troppo strette. Dopo mesi di nuovi approfondimenti, ora è certo il futuro ospedale regionale di Bellinzona sarà costruito alla Saleggina. Per procedere sarà necessario modificare il piano direttore cantonale. Il nuovo ospedale con 240 posti letto e 8 sale operatorie dovrebbe vedere la luce nel giro di 10-15 anni con un investimento di almeno 380 milioni di franchi. Nell'attesa l'ente ospedaliero cantonale prosegue il rinnovamento del San Giovanni, dove sono stati inaugurati un nuovo ambulatorio di dermatologia e il poliambulatorio Turrita per un investimento di circa 3 milioni e mezzo di franchi. Accetto la decisione della procura e mi assumo la responsabilità per il certificato falso, così Ciaca sui social annunciando la condanna a una pena sospesa. Sentiamo Samuele Quadri.
14: Si chiude con un decreto penale il procedimento legato al certificato di vaccinazione contro il Covid acquistato da Granit Xhaka. Il capitano della nazionale svizzera di calcio ha reso noto l'esito su Instagram, precisando di avere già pagato le spese procedurali. Xhaka afferma di essere stato condannato per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, articolo 253 del codice penale, a una pena pecuniaria condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi ciascuna, pari a 150.000 franchi complessivi. Il periodo di prova è di 2 anni, la pena non sarà eseguita se durante questo periodo non commetterà nuovi reati. Xhaka ha aggiunto di accettare la decisione assumendosi la responsabilità della propria scelta.
15: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
16: L'infotraffico.
10: Sono le 7:02, via Swiss segnala rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e la Galleria di Grancia per chi viaggia verso nord.
17: Buongiorno.
18: Con quell'attesa.
17: È vero, perché lasci quei 2 secondi di...
11: Perché quando smette di parlare lei, potete iniziare a parlare voi.
17: Subito.
11: Certo.
17: Domanda per voi due, dico Laura Zucchetti e Margherita Zanatta.
18: È un quiz?
17: No, perché ho letto una cosa e voglio capire. Voi vi scambiereste, mettendo che avete la stessa taglia, vi scambiereste i vestiti?
18: Sì. Ma l'abbiamo anche già fatto.
17: Sì. Cioè allora, tu ti vestiresti fatto... come lei oggi, al contrario?
18: Certo.
10: Beh, oggi poi sì, secondo me è molto alle sue corde.
18: Oggi poi,
17: perché gli altri giorni, due dubbi.
10: No, allora, perché a volte sono più sobria, diciamo, ecco, che c'è diversa sobrietà.
18: Sì, è vero, abbiamo una concezione di sobrietà un po' differente.
17: La tua è meno basica, è la un mia, po' più la mia va un po' esuberante.
10: Sì. Diciamo che se a me piace il punto, non so, leopardato nella scarpa.
18: Ecco.
17: Lei tutta.
10: Margherita va con cappello,
18: tutto il resto tranne la scarpa.
17: Sì, sì, sì.
18: Però attenzione, noi siamo quella tipologia di amiche che se vedo una cosa bella, cioè io vedo su di lei un bel cappotto, oddio amore bellissimo, posso prenderlo uguale? Siamo così da sempre? Sì, vai.
17: Ah, ve lo chiedete e vi date il permesso.
10: Immediato.
17: Bello.
18: Perché ci sono le amiche che fingono, oh ma pensa te l'abbia preso uguale. Ma che cosa stai dicendo? Me l'avevi visto?
17: Però ti rode perché oppure, non ammette che...
18: Sì,
10: oppure, bello, dove l'hai preso? Non ricordo, ero a Barcellona.
18: Regalato,
10: sì. Ero a Barcellona. Zara.
17: Però è vero, molte lo fanno, molti. Ti copiano le cose e non hanno il coraggio di dirti, oh, mi è piaciuto, l'ho visto, l'ho ripreso anch'io.
18: Che dà così tanta gratificazione dire, che bello stile, te lo copio. Oh.
17: Sì, sì, sì, no. è vero.
11: Ma non è più che altro che ti dà fastidio perché qualcuno ti copia. Cioè,
18: no.
11: Non è quello.
10: Ma
11: no, il concetto
10: è un complimento se qualcuno ti copia.
17: Anche secondo me.
10: Cioè, ti sta dicendo che gli piace quello che fai. Che
18: sono d'accordo.
11: Però perché qualcuno deve dirvi che l'ha preso perché l'avevate voi? Cioè, non so, io penso... chi ti farà una squadra di calcio? Tutti hanno la maglietta più o meno uguale, non è che stai a dire guarda ho copiato te, capito?
10: Esempio, non comunque, proprio calzantino.
11: Beh, esempio questo, prendi... cioè, non è che sono lì uno per uno, dico guarda che l'ho preso perché ce l'avevi te.
17: Michael, prendi le vitamine perché questa roba non... No.
10: Posso abbracciarti tantissimo, andrà tutto bene. Però...
17: pensa in campo, però... quando il centrocampista dice
18: mi hai copiato
17: la stessa maglia, ma anche... l'ho vista l'altro ieri.
11: Ma anche durante
10: un numero diverso.
11: L'ultimo mondiale, tutti con le scarpe rosa, avevano tutte scarpe rosa.
17: È vero, era il trend.
18: Però quello non erano obbligati, vero? Era una scelta.
17: Era lo sponsor.
11: Peggio.
18: Beh, quindi il primo che ha messo la scarpa rosa è stato copiato.
17: No, sai perché? Perché ho letto da qualche parte che se due, soprattutto le donne, se sono disposte, usiamo questo termine, a scambiarsi i vestiti, vuol dire che c'è un'amicizia che va oltre il superficiale.
18: No. Grazie di avercelo confermato, Max.
17: Beh, ma io guardandovi vi imito e cerco di dirvi che siete due belle amiche.
18: Oh, che bello, che bello, grazie.
17: Guarda, suona altri due mesi di contratto. Din, din, din, din, dai, su.

0: Domanda.
1: Vai.
0: C'è un'altra domanda. Luca Sciarini è stato ospite a quale trasmissione?
2: Oh no. Sai che lo ieri so, mi hanno tirato.
3: A solo? È andata da Filippo, no?
2: Allora era giusto, era da Filippo, che ieri vi ho detto.
3: Ma non se dovevo spoilerare.
2: Ho detto, ma se
3: ne
2: da
3: avete
2: solo.
3: Parlato 3 ore ieri.
2: No.
4: Lei ha detto, ha linkato i programmi, ha detto: a solo non può essere andato perché
2: è solo.
4: Perché è solo.
0: Sì, ma è solo con qualcun altro, però.
3: Sì. Però, no, guarda che quaglia, come l'altamente.
2: Non facevo una grinza al discorso,
4: No. Grazie, Laura Zucchetti.
2: Ciao, alla congedi.
4: No, Zucchetti. Vediamo.
0: Brava,
4: ma non perché. Non perché vogliamo darti via libera.
3: Agevoli.
4: Se vuoi stare qui con noi, stai qui con noi.
3: No, vado.
4: Quindi ti ho fatto un favore. Ti ho fatto un favore.
3: C'è Cocca che mi aspetta per il caffè.
4: Ecco,
0: un altro mese. Ma adesso vedrai uscendo come sta sui tacchi lei. Sembra che vola.
4: No, ma.
2: Basta.
0: Basta.
2: Lasciatela andare. Basta.
4: Pubblicità.
2: Ciao amore.
5: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Sai che non ho ancora capito quando metti il trombasveglia
2: a casa.
1: L'ho visto ogni tanto da una parte, ogni tanto dall'altra. Allora, buongiorno, oggi è l'ultimo giorno di questa settimana, tante sorprese come sempre. Amici in affitto, parte ora.

0: sei, Gigi?
1: Ciao, sono la Yasmin, faccio la cartomante, ascolto voi tre tutte le mattine e infatti non lavoro la mattina perché non posso se vi ascolto.
2: Ciao Yasmin, buongiorno. Carissima. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti voi. Come state tra l'altro? Perché la Marga è spiritata, vabbè,
3: sono
2: abbiamo capito.
3: Sono irrequieta perché ieri ho fatto il cambio del telefono, ho preso quello nuovo e c'è un momento in cui devi arrivare a fare la sincronizzazione della cronologia di WhatsApp.
2: Sì.
3: E devo ammettere che io ho tante chat accumulate.
2: Non le...
3: ma tante sono di lavoro, tante sono di ricordi. E quindi cosa fai? La elimini, no?
2: No.
3: È un colpo al cuore.
4: Quante foto avevi? Quanti video foto avevi?
3: Non lo so, so solo che sono state 7 ore di sincronizzazione.
2: C'era il telefono che non sapeva più dove metterli.
3: Sono dovuta andare a letto col panico perché avevo ancora 1000 messaggi a cui rispondere, compreso anche uno tuo.
4: Eh sì.
3: Niente, stamattina mi sono alzata prima per poter vedere se aveva finito.
2: Tra i messaggi non risposti, quello di Michael, che posizione era? Non al primo, non mentire.
3: No.
2: Siamo
3: no.
2: Intorno al... Che posizione?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo.
2: Beh, settimo posto sei comunque nei primi 10, eh.
4: Vabbè, comunque...
2: Buono!
3: Settimo. Sì,
4: ma quindi
3: sì.
4: Tu non sei dipendente dal telefono, giusto?
3: Eh beh, cavolo, ragazzi, ho detto ragazzi.
2: Sta male. Tra l'altro, è vero, hai finito il credito. Mentre i famosi 10.
3: Beh, non li avete più calcolati.
2: No, io calcolo.
3: Sì.
2: 16, un altro ragazzi, ricaricare la tessera. Opa!
3: Che fine ha fatto, tra l'altro, il sacchettino?
2: Preso
3: il
2: Michael,
3: vasetto?
2: Come sempre.
3: Ah, ho capito.
4: Li ho investiti in borsa.
3: No. In una borsa,
2: sì, esatto. Una borsa
3: mercato.
2: Piccola ma bella, l'ho vista, sta bene col suo tacco. Sì.
4: Volevo prendermi una macchina, però ho detto dai, la macchina forse meglio di no.
3: Forse era un po' too much.
4: A proposito di macchine, io ieri sono stato inondato da messaggi di ascoltatrici e ascoltatori.
3: Oddio.
4: Non so se voi avete fatto caso.
2: Per cosa?
4: Sul discorso della teoria della macchina gialla e la macchina rossa.
3: No, io ieri non ci ho fatto caso.
2: Ma come no?
3: E non ne ho viste né di. Forse non ho visto macchine gialle. Non ci
2: ho
3: fatto caso.
2: Io non ho visto macchine gialle, vero? Non una,
3: Secondo me, dopo il tuo discorso, non sono uscite.
4: Si sono ritirate?
3: Sì. Sì.
4: A proposito di macchine gialle, oggi è la giornata mondiale della posta.
3: Non ci credo.
4: Oggi è la giornata mondiale della posta, signore.
3: Beh, un applauso ai postini, ragazzi.
4: Un applauso ai postini. Cioè, non diciamo balle. Non diciamo balle, qua.
3: Sì.
2: Sì, sì, calmati.
4: Calmati. Perché la giornata mondiale della posta, in realtà la posta, sapete dove è nata?
3: E sarà
2: in Svizzera.
4: Bravo.
3: Non ci credo.
4: Sì, certo, si trova i fogli
2: come la Croce Rossa.
4: È nata in Svizzera. Eccola.

0: qua, guarda qua.
1: Ah,
0: guarda, mi distribuisco.
1: Grazie, fatti. Grazie mille.
2: C'era chi distribuiva pani e pesci, lui i fogli.
1: Dunque, ah, oggi è nato Caparezza, eh?
0: Ma non c'entra quello.
1: Nel 73, beh, mi è capitato sotto mano. Domani nasceva Magnum,
0: Domani?
2: Domani nasceva?
1: Domani nasceva Magnum.
2: Mazza che coniugazione. Tra l'altro, scusate, più importante di tutto, Tony Maiello incide il singolo Fidati di me nel 2009. Ma oggi,
0: io vi ho lanciato la posta.
2: Ah, scusate.
1: E rotta per casa di Dio degli 883.
2: Infatti, Laura Pausini prima in classifica con Resta in ascolto.
1: Basta. Tutti il 9 ottobre.
2: Oh, Paola Turci incide Questa non è una canzone. Ma guarda cosa succedeva.
0: Sì, ma c'è anche la posta.

0: Amici, fra i vari messaggi ha scritto Davide dicendo che guida un veicolo di 12 metri ed è vestito di giallo. Non so se posso rientrare nella teoria. Un salutone a tutti dalla mitica Verzasca e un saluto ai colleghi che sentono.
1: È questo veicolo? Forse?
2: Tanto noi abbiamo un ascoltatore, Riccardo, che ci ascolta spesso. Lui fa l'autista delle autopostali.
0: Sì.
1: Allora lo spieghiamo per chi ieri non avesse sentito la teoria della macchina rossa e la macchina gialla. Adesso è un po' buio fuori, quindi magari non riuscite a vedere i colori, perché io ho fatto fatica prima. Poi avete i fari sparonati in faccia come Maxi stamattina, che
2: faccio fatica. Pioggerellina e fari sparati.
0: È la combo che è sbagliata. Hai ragione, è la combo.
2: Ma sai qual è il trucco?
1: Occhiali.
2: No, c'è una tecnica.
1: O stare a casa anche.
0: Lente contatto.
2: No, è questo. Almeno me l'hanno spiegato. Quando tu non vedi, non ti ostinare a cercare di guardare lì. Guarda la linea bianca laterale. Ti concentri su quello.
0: Certo.
2: E riesci a non soffrire.
0: Quella sera in cui diluviava, che anche tu eri in macchina, che eravamo zona Mendrisio, che ce lo stava raccontando, ma non ci si muoveva, l'unico modo per avanzare era guardare la linea bianca.
2: Esatto.
0: Punto. È per forza.
2: È un bel trucco che funziona.
0: Però quindi, scusatemi, giornata mondiale della posta, chiudiamo la cosa che è importante.
1: Sì.
0: Il 9 ottobre del 1874 a Berna, in Svizzera, c'è stata l'istituzione dell'Unione Postale Universale.
1: Esatto.
0: UPU.
1: Cioè,
0: da noi in Svizzera.
1: Se c'è la posta nel mondo è grazie alla Svizzera.
0: Sì. Bravi, bravi.
1: Cioè,
0: tutti.
1: Non grazie alla Bulgaria che ha inventato tutto.
0: Sì.
2: Bravi tutti.
1: No, però è vero.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Noi
2: basta,
1: siamo orgogliosi.
2: Però.
0: Bello.
2: Va bene.
1: La teoria della macchina rossa.
2: Sì. Mm. Ma l'hai già detta ancora.
0: Ma magari qualcuno se l'è persa.
1: Capito? Qualcuno se l'è persa, può fare l'esercizio adesso.
2: Facciamo l'esercizio. Ah. Vai.
1: Fuori c'è il sole, già un po' più chiaro?
0: No.
1: Non si vedono i colori?
2: Non lo so, adesso è in sto bunker.
0: Sì, qualcosina sì.
1: Allora, la teoria della macchina gialla. Mm. Ovunque troviate una macchina gialla...
2: Troviate, hai detto?
1: Sì. Vicino o nelle immediate vicinanze c'è o un'altra macchina rossa, o un motorino rosso, o un pullman rosso, comunque un mezzo di trasporto rosso. Vi prego, notate questa cosa. Non vale se notate prima la macchina rossa.
0: Ah.
1: Non ci sarà poi la macchina gialla.
2: No, è il contrario.
0: Capito? Ok, quindi non è una proprietà transitiva.
1: No. Se vedete prima la macchina gialla, poi dopo vedete qualcosa di rosso.
2: Sicuro, eh?
1: Sicuro. Fateci caso.
0: Ma chi è che te l'ha detta sta roba? L'hai trovato tu, studi?
1: Sì, hanno parlato degli scienziati, ma importanti, eh? Penso al CERN, dal CERN.
2: Era più il CEPU, da quello che ho sentito io. Però, se è il CERN, alzo le mani.
0: Scusatemi, oggi li facciamo gli anni 90 o no?
1: Ah, è vero?
2: No.
1: Come no?
0: Perché no?
2: Purtroppo, se vedi una macchina blu, e l'avete vista la macchina blu, gli anni 90 saltano.
1: È una regola.

0: Io adoro questa ragazza. Comunque, no, la macchina gialla no. E hanno ragione, anche ieri ce l'hanno citato. Ho passato anni a prendere pugni sulla spalla da mio figlio quando vedeva una macchina gialla.
1: Ah, è vero, ieri ce l'avete detto, c'è
0: un gioco. Certo.
1: Dove devi dire macchina gialla, boom,
0: pugno.
1: Sì, sì, ma sì. Poi perché?
0: Per passare, perché i genitori devono far passare il tempo.
1: Ah,
0: adesso,
1: okay.
0: Adesso ti piazzano il tablet e il telefonino.
1: Sì.
0: Una volta si giocava.
1: Sì, si giocava un sacco in macchina,
0: certo.
1: È vero.
2: Comunque è incredibile come c'è un riscontro scientifico proprio da WhatsApp. Cioè, ci sono almeno una ventina di persone che hanno visto una macchina rossa e poi una macchina gialla.
0: O viceversa.
2: No, gialla e poi rossa.
0: Gialla poi rossa, perché il contrario,
2: non vale.
0: Okay. La mia teoria è quella di quando prendi una macchina nuova e vedi sempre la tua macchina. E poi dicevi, ma cavoli, quando l'ho presa io pensavo di essere l'unico e poi lo vedi. È il cervello che lavora così.
2: Ho capito. Cioè, adesso fatemi capire una cosa. L'anno scorso avete fatto puntate che riuscivi a comunicare con persone che erano sulla Luna. Quello non è il cervello, invece.
0: No,
2: quello invece era la realtà.
0: A parte che noi comunicavamo con gli animali.
2: Sì.
1: No, anche con gli extraterrestri a un certo punto.
2: Sì, l'anno scorso comunicate con gli extraterrestri.
1: Guarda che l'anno scorso ci abbiamo dato dentro quegli ospiti,
2: Con gli extraterrestri.
0: Vabbè. Ci abbiamo dato così dentro che ci ha rifilato questo. Lascia stare.
1: Vabbè.
0: E adesso era meglio frenare.
2: Arrivo con una teoria che funziona.
1: Ma
2: è il cervello.
1: Però...
2: è il cervello che ha fatto così.
0: Va bene, la teoria che funziona.
1: È la teoria che funziona. Funzionano anche gli anni 90.
0: No.
1: Li facciamo o no?
0: Dipende.
1: Perché?
0: Se rispondete in modo esatto a un indovinello che tra l'altro mi ha mandato morbio, facile, mi ha detto potresti usarlo per lo scricchia. Secondo me è troppo facile, lo voglio usare per...
1: Ma perché lo scricchia? Sono gli anni 90.
0: Capito, facciamo uno scricchia per scricchiare gli anni 90. Se non indovinate saltano, quindi la colpa è di teoria della cosa gialla e tua. Vado?
1: Sì. Che paura.
0: No, è facilissimo.
1: Ma non c'entra l'ora buca qua,
0: No. Però chi indovina salirà sul podio e tutti lo innalzeranno perché è quello che ha fatto
1: partire. Lo osannerà.
0: Osanna.
1: Osanna. No.
0: Io conosco Rosanna dai
2: È il cervello, secondo me.
0: È il cervello.
1: Andiamo avanti.
0: Ci sono due giorni nella tua vita che non durano 24 ore. Quali sono?
2: Io lo so.
0: Ah, beh, suona, fischia.
2: Quando nasce e quando muore.
0: Signori e signori, l'imperatore degli anni 90 oggi è Michael Casanova.
1: No! Scusami, lo sapevi già?
2: È logico, ragazzi.
0: È il cervello.
2: Il cervello.
1: Mi state fregando, vero? Vi siete messi d'accordo?
2: No. Ma è semplice. A meno che tu non...
0: Aspetta che cancello il messaggio di ieri, va? Prima che va a controllare il telefono.
2: Ti dice a meno che tu non acqua?
0: Meno che tu non acqua? Senza N,
2: no,
0: acqua.
2: Se nasci a mezzanotte, in realtà Se nasce proprio a mezzanotte, il bambino che nasce a mezzanotte,
1: sì, ok, chiaro,
2: vive il primo giorno 24 ore.
0: Oh, se nasce a mezzanotte, sei del giorno prima o del giorno lì? Se nasce alle 24:00,
2: sei quel giorno lì.
1: Non ho mai capito. Comunque, al posto di Osanna, hanno detto la nuova versione nostra è Losanna.
0: Allora, gli anni 90 si fanno?
2: Prego, partiamo
1: certo.
2: Con questa.
0: C'è chi ha provato a rovinarli in ogni modo. Beh, Shiva credo ci sia riuscita con la sua auto blu, che riprende

0: sì, una volta c'era la conta.
1: Quale?
0: E si diceva: macchinina rossa rossa, dove vai?
2: È vero.
0: Quanti chilometri farai? Quando usciva la persona lì con il farai, doveva dire, non so, 10, e tu facevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino al 10, ed era la nostra conta.
2: Miei.
0: Adesso mi è venuto in mente perché avete parlato di macchinina rossa e di macchina gialla. Buona giornata.
2: Mi ha sbloccato un ricordo incredibile, amici.
1: Sì, sì, sì.
2: Macchinina rossa rossa, dove vai?
1: Io dicevo anche: ma di chi è questo piede puzzolente?
2: Perché il piede puzzolente?
1: Tu metti il piede e per far decidere chi doveva essere eliminato.
3: Sì.
1: Ah. Ma di chi è questo piede puzzolente? Fuori. Ma
2: perché io? È mio, quindi, il piede puzzolente. Va bene, anni 90, su.
1: Ah, andiamo?
3: Certo.
1: Prima è stata rovinata una canzone. Mettiamo l'originale. Scusate, eh.
2: Adesso sì che si reagisce.
1: Vogliamo messaggi?
3: No.
2: Sì, sì, li vogliamo, come però solo vocali, eh?
1: Dove? A che numero?
2: 079-449-9537. Fateci sentire quanto siete tamarri e quanta voglia avete di weekend.
4: Ladies and gentlemen, gli anni 90 su Radio 3. Volete gli anni 90? Eccoli!
2: Signore e signori, è ufficiale, su le mani si comincia. I'm

0: riuscite a mettere i fiori di lilla? Quelle cose belle tamarre, fantastiche, dai, i fiori di lilla, bellissimo.
1: Ma scusatemi, fiori di lilla è una tamarra?
2: Sì, beh, fiori di lilla c'è la versione.

0: A proposito di rifacimenti tamarri,
1: stiamo qui, stiamo là. C'era l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va.
0: E si canta.
1: Il letto è forte e tu pesi poco di più. E la gomma più, ma tu

0: originale di quella roba.
1: Ma di cosa? Di questa o di fiori di lilla?
2: Fiori di lilla sicuro.
1: Sicuri?
2: Sì, sentiamo. Sì.
1: Sentiamo, sentiamo, vediamo se va.
3: Questa è bellissima, Fiori di Lilla è bellissima.
1: Sì, ti piace?
3: Io sono cresciuto con mio fratello nella stanza che ascoltava Fiori di Lilla.
1: Qual è che devo...
3: Devi alzarmi YouTube, Spotify, Spotify.
1: Spotify, YouTube.
3: È la sinistra.
2: Di là, di
3: sinistra,
2: là.
3: Sinistra, il terzo probabilmente. Terzo.
1: Qua, qua, qua.
3: Potenziometro.
1: È questa?
3: Sì.

0: Marino, Marino, sulla mani per Dabbia!
1: Vivi sempre del momento. Cogli il giorno e tanto amore.
2: Ah, c'è la poesia anche.
3: Cogli i fiori di lilla.
2: Cogli l'attimo.
4: Ecco, tu puoi fare questo pezzo, vai.
5: La, la, la, la, la, la.
4: Mazza che stonati.

0: La fiasca, levala, dai.
1: Tanto entusiasmo.
0: Vediamo
1: devo dire,
0: se è aggiornata la questa canzone, sentiamo.
2: Io sono con mia figlia, mi guarda malissimo.
1: È sua figlia, la guarda male, Franco.
3: Sfogatevi perché abbiamo 6 minuti e poi si torna alla normalità.
1: No, non voglio.

0: spazi liberi, sì, fuori tutto!
1: E tutto però!
2: C'era anche la versione della rondine remix che era molto bella, però sì, dipende poi come la si vede.
1: La rondine di?
0: Ringa!
1: No, di?
3: No, lo so, lo so, lo
1: è
3: so.
1: È un frutto!

0: Sei inceppato.
1: Cos'è che ha detto?
2: Missile Sempin Ping.

0: dale.
1: Sì, sì.
2: Si necessita reggaeton, sì. Dale, dale.
3: Ho capito, ho capito.
0: Vale. Venerdì ma ne va la ora, tra la lì e tra la là,
2: sì. Beh, c'è dell'entusiasmo.
0: Buongiorno a tutti.
2: C'è dell'entusiasmo.

0: Ah, finisce?
1: Basta, oggi è corto.
2: Signore e signori, un immenso grazie al nostro DJ in the house, Maxi B.
1: Bravo! Non abbiamo altri messaggi? Sta cercando.
3: Cerco da tutta la settimana e oggi no, no, no, no. Perché?
0: Sai chi sembrano? I fichi d'India.
1: Ti ricordi?
0: Sì.

0: Le Reebok o le Nike? Non lo so, adesso vediamo. Grazie.
1: Comunque vengono discriminate altre marche qua, perché vengono citate due marche ma le altre no.
2: Sono d'accordo.
0: Ma prova a dirle sul tempo.
1: Va bene. Cosa indossa Heidi quando va nel campo col nonno? Le?
2: Adidas.
1: Le Crocs? No. Le Adidas. Bravissima.
0: Ciao a tutti.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
5: Risparmia alla Migros! 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
7: Salve, dove la porto?
8: Dal mio partner BMW, grazie.
7: Andata e ritorno?
8: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
12: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
13: Volkswagen.
12: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
15: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
16: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: passaggio di Stefano Zanini. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno boss, come sta? Tutto bene?
1: Tutto bene qui su, qui ai monti.
2: Ma
1: bene.
2: La presenza delle infioratrici è piaciuta?
1: Bellissima, sì, sì, perché è passata via Maria Teresa d'Austria proprio 5 minuti fa.
0: Sappia che qui c'è un posto riservato per lei, cioè anche se lei non verrà mai, c'è un posteggio riservato per lei e noi non possiamo usarlo.
2: No?
0: Ah, è vero. È per lui, c'era Riconi stamattina.
3: Infatti di fianco nel parcheggio che di solito è utilizzato la Maxi, c'erano due coni che è come se dovesse atterrare un elicottero.
0: Sì, ma io sono contento perché è per il boss.
3: È per lui?
0: Sì, sì.
3: E perché viene qua?
0: Non viene qua, è solo riservata.
2: È solo la presenza nell'aria.
1: Sì. Pensavo giusto. Che fosse per la limousine di Maria Teresa d'Austria.
0: Ah, forse per lei. Non ci sta nel nostro parcheggio. Siamo a inizio al...
2: Sigla, le danze.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Siamo curiosi, visto che siamo alle soglie del weekend. Prego, mm-hmm. Stefano.
1: Ecco, ciao, buongiorno a tutti. La giornata oggi inizia con ancora tanta nuvolosità. La perturbazione che è arrivata ieri fatica a togliersi, si è rallentata moltissimo nel suo spostamento verso est e abbiamo un afflusso di aria ancora umida da, diciamo, dalla pianura padana, dall'Italia, verso, specialmente verso le regioni più a sud, proprio sul Mendrisiotto c'è ancora qualche rovescio, insiste ancora un po' questa perturbazione prima di dissolversi, ma come dicevo un processo abbastanza lento, quindi questa mattina ancora qualche rovescio residuo proprio sull'estremo sud, sul Mendrisiotto, sono a tempo già asciutto, e poi col passare delle ore, specialmente a partire da metà della giornata, passeremo un tempo abbastanza soleggiato. C'è ancora un po' di vento da nord nell'Alto Ticino, specialmente Leventina, Riviera, vento da nord che andrà però lentamente scemando. Le temperature però, appunto, grazie al sole che avremo oggi pomeriggio, dovrebbero arrivare a toccare i 20 gradi, localmente spingersi fino a 22.
2: Beh, ragazzi, poteva andare anche peggio, se pensiamo alle giornate scorse, no?
3: Sì. Bah, potrebbe andare anche peggio, ma potrebbe andare anche meglio.
0: Sì, infatti. Siamo in quella via di mezzo.
2: Io sono soddisfatta invece, posso dirvi.
3: Ma tu vai a Malta.
2: È vero, infatti sono soddisfatta.
0: Che te ne frega te.
3: Va a Malta.
0: Io sono su in quota, dove tirerà un vento gelido.
2: È vero.
0: Perché il problema di suonare in quota qual è? Fai serata, poi sei tutto sudato, esci dal fiore di pietra e c'è lo Yeti che ti aspetta e fa freddo.
2: Ma c'è il fisico.
0: Disse quella che va a Malta. Va bene, va
2: vabbè,
0: bene.
2: Stefano, direi perfetto, dai, per o vogliamo dare un'occhiata, ragazzi, anche settimana prossima, no?
0: No, mi fermerei.
3: Pensavo che volessi chiedere a Malta
1: magari,
3: a tempo.
1: Magari il fine settimana si potrebbe...
3: Sì, dai.
1: A menzionare, visto che alle porte, beh, domani avremo ancora un po' di nuvolosità portata da nord, diciamo tra l'Alto Ticino, in particolare media alta Leventina, Alta Blegno, Valle Maggia, Alta Valle Maggia, lì arriva un po' di nuvolosità da nord, ma se no il tempo domani è abbastanza soleggiato e effettivamente dopo questo passaggio perturbato che abbiamo appena avuto, all'orizzonte di sostanzioso non si vede più niente, si vede una serie di giornate ben soleggiate, malgrado qualche annuvolamento a tratti sul sottoceneri in certe giornate, specialmente al mattino, qualche velatura ad alta quota, ma nel complesso il tempo rimarrà asciutto per diversi giorni. Le temperature, chiaramente siamo a metà ottobre, abbiamo avuto un periodo molto molto mite, una coda infinita, lunghissima dell'estate, temperature sono calate di qualche grado, le massime saranno sui tra i 18 e i 20 gradi nei prossimi giorni e durante la notte invece, specialmente nelle zone pianeggianti, andremo anche sotto i 10 gradi, quindi è un ambiente un po' più autunnale, ma comunque con un tempo prevalentemente stabile.
2: Finalmente, ragazzi, anche 18-20 a ottobre, se ci pensate anni fa, sarebbe stato assurdo.
0: Invece ora è la normalità.
2: È la normalità o no, Stefano? Sì.
1: Ma specialmente cioè il 20 gradi a metà ottobre in sé non è niente di eccezionale, l'eccezionalità sta però nella persistenza di questa mitezza. Se pensiamo adesso è passata questa perturbazione, ha piovuto, però
0: eppure
1: che faceva particolarmente freddo neanche ieri, malgrado fosse coperto e un po' piovoso. Questo proprio a indicarci che rispetto a quello che avrebbe potuto essere qualche decennio fa, decisamente è diventato più mite.
0: Grazie Stefano, buon lavoro a te e a tutto il team di Locarno Monti. Buon weekend.
2: Le infioratrici.
0: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova
1: e Maxi B.
0: Buon ascolto.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsi.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Auto Ronchetti presenta...
11: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
10: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
12: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
13: 3, 2, 1, go!
14: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in affitto.
15: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
13: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
16: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
13: C'è qualcun altro?
14: Lo sento.
17: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
10: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
18: Le 7:58.
19: Ticino News mattina.
20: 9 ottobre, venerdì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti. Quest'oggi in compagnia di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Il ripristino dei dipartimenti in governo dopo l'arrocchino non chiude la partita. Con le elezioni di aprile e l'uscita annunciata di Christian Vita si profila una nuova redistribuzione delle competenze. Giro di voci quest'oggi sul Corriere del Ticino. L'ex consigliere di Stato PLR Gabriele Gendotti indica le finanze come il nodo centrale. Tutto, spiega, si deciderà su chi prende le finanze anche alla luce, dice, del disavanzo strutturale cantonale.
21: Per Paolo Beltraminelli
19: ex ministro del centro, se Piero Marchesi ottenesse un buon risultato elettorale, l'UDC potrebbe rivendicare il DFE. Il leghista Michele Folletti non esclude questa ipotesi. Non mi stupirei se Marchesi optasse per il DFE. L'ex ministro socialista Pietro Martinelli ritiene possibile che Marina Carobbio chieda il DSS, mentre il presidente UDC Marco Chiesa invita a privilegiare le attitudini e le competenze individuali. La composizione del nuovo governo dipenderà quindi dai risultati elettorali e dagli equilibri interni al Consiglio di Stato.
20: La Regione si occupa invece dei numerosi dossier editati dal nuovo direttore del Dipartimento del Territorio, dal lupo alla mobilità, dalle infrastrutture fino al sostegno delle valli e la tutela dei terreni agricoli. L'Unione dei contadini ticinesi, si legge sul foglio bellinzonese, chiede un cambio di passo nella gestione della fauna selvatica e maggiori interventi per mantenere vive le regioni di montagna.
19: I patriziati sollecitano risposte sui rustici, sull'utilizzo dei sentieri da parte delle mountain bike e sulla gestione delle cave. Sul fronte dei trasporti, il consigliere nazionale PLR e presidente della CS Svizzera Simone Giannini auspica progressi sui collegamenti a 2 a 13, mentre Filippo Lombardi chiede un dialogo più efficace tra Dipartimento e commissioni regionali. ATA e WWF si dicono disponibili a collaborare, ma ribadiscono che ambiente e mobilità sostenibile dovranno restare centrali.
20: Contesto la sentenza, rifarei tutto esattamente come ho fatto, così il presidente del centro Fiorenzo Dadò commenta la decisione della Corte dei reclami penali che ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei suoi confronti. Il caso è quello dei famosi meme raffiguranti alcuni bambini e della falsa lettera anonima segnalati al Consiglio della Magistratura dalla Commissione Giustizia e Diritti, da lui ai tempi presieduta. La tesi della Corte dei reclami penali è che si tratti di una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale Mauro Ermani, tesi smentita categoricamente da Dadò, ospite ha detto tra noi.
21: Questo decreto, questa sentenza, posso capire sugli aspetti procedurali, ma per quanto riguarda il suo contenuto io la rigetto completamente e viene contestata dalla A alla Z. Quindi tutto quanto viene scritto semplicemente è un copia e incolla di quanto la persona che ha fatto il ricorso
22: che è Mauro Ermani,
21: ha scritto
22: ex presidente del Tribunale Penale.
21: Quindi il che conta in quella sentenza è che viene chiesto al procuratore, viene il decreto di abbandono che è motivato ed è serio ed è fatto dal procuratore dopo un'inchiesta quasi da CSI, quindi un decreto solido, viene sostanzialmente chiesto al procuratore di poter fare ulteriori accertamenti. Farà gli ulteriori accertamenti che ritiene e poi si vedrà. Io comunque ripeto, lo rigetto e lo contesto dalla A alla Z.
19: Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diversi comuni ticinesi contro il nuovo regolamento cantonale sui controlli antincendio introdotto dopo la tragedia di Crans-Montana. Restano quindi in vigore le verifiche periodiche previste ogni 2, 5 o 10 anni a seconda del rischio. I comuni contestavano l'aumento degli oneri amministrativi e scadenze troppo strette, ma per i giudici l'aggravio non è sufficiente. Confermato anche il termine del 31 dicembre 2027 per le perizie sul rischio residuo degli edifici interessati.
20: Il caso Pronzini non è ancora chiuso. I 7 municipali di Bellinzona in carica fra il 2021 ed il 2024 hanno infatti deciso, secondo quanto riferito dal Corriere del Ticino, di ricorrere al Tribunale federale contro il secondo proscioglimento del consigliere comunale MPS. Ritengono di essere stati lesi nell'onore da una frase pronunciata nel settembre 2021 durante una seduta del legislativo sui decessi nella casa per anziani di Sementina durante la prima ondata di Covid-19. La Corte d'Appello e Revisione Penale aveva confermato l'assoluzione escludendo i reati di ingiuria e diffamazione. I 7, fra cui il sindaco Mario Branda e l'allora vice sindaco Simone Giannini, hanno deciso di impugnare la sentenza a Losanna.
19: I sindacati OCST, VPOD e SIT hanno lanciato una petizione per chiedere il recupero del caro vita per il personale pubblico, parapubblico e sociosanitario, contestando il preventivo cantonale 2027. Secondo le tre organizzazioni transazioni. Tra dicembre 2020 e settembre 2026 il rincaro è stato dell'8,5%, a fronte di adeguamenti salariali limitati al 3%. L'aumento dello 0,25% previsto dal governo per il prossimo anno è quindi giudicato insufficiente. La petizione sarà consegnata al Gran Consiglio durante la sessione di novembre, accompagnata da una protesta in piazza e sui luoghi di lavoro.
20: Dopo mesi di nuovi approfondimenti, ora è certo, il futuro ospedale regionale di Bellinzona sarà costruito alla Saleggina. L'area individuata nel 2014 è stata confermata come la soluzione migliore dopo la risoluzione dei problemi pianificatori. Per procedere sarà necessario modificare il piano direttore cantonale. Il nuovo nosocomio con 240 posti letto e 8 sale operatorie dovrebbe vedere la luce nel giro di 10-15 anni. L'investimento previsto è di almeno 380 milioni di franchi.
19: Nell'attesa, l'ente ospedaliero cantonale prosegue il rinnovamento del San Giovanni, dove proprio ieri sono stati inaugurati un nuovo ambulatorio di dermatologia e il poliambulatorio Turrita, per un investimento complessivo di circa 3 milioni e mezzo di franchi. Non si tratta di un doppio investimento, sottolinea il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità Raffaele De Rosa, ma di interventi essenziali per garantire un'adeguata presa a carico dei pazienti.
0: È importante ricordare che l'orizzonte della Saleggina è del 2035-2040 e l'infrastruttura dei nostri ospedali è spesso vetusta. Non ci sono componenti e servizi in più, si tratta di mettere in condizioni chi attualmente lavora e fornisce un servizio di cura fondamentale per i nostri pazienti, e in questo contesto proprio promuovere e favorire l'ambulatoriale, come in questo caso, permette anche di contenere la spesa sanitaria, perché sappiamo che l'ambulatoriale è molto meno costoso rispetto allo stazionario.
20: Nel Mendrisiotto, per la prima volta in oltre 20 anni, il traffico sulla 2 è diminuito. Fra il 2024 e il 2025 i transiti giornalieri a Mendrisio sono infatti scesi. L'ho fatto sapere qualche giorno fa l'ufficio di statistica.

0: Insomma, si conferma un nodo ferroviario strategico per il Ticino, ma gli investimenti previsti dal progetto federale Trasporti 45 giudicati insufficienti. La Commissione regionale dei trasporti chiede infatti maggiori risorse per adeguare le stazioni e sostenere la crescita dei passeggeri.
1: Criticata anche l'assenza di approfondimenti sul prolungamento di Alp Transit verso sud. La richiesta è di studiare un collegamento da Basilea a Chiasso, con particolare attenzione all'alta velocità oltre Lugano. Più fiducia invece per i 58 milioni destinati a interventi di mobilità nel Mendrisiotto tra piste ciclabili e potenziamento del trasporto pubblico.
0: Granit Ciaca è stato condannato dalla Procura di Lucerna ad una pena pecuniaria di 150.000 franchi, sospesa con la condizionale per aver ottenuto fraudolentemente un falso certificato di vaccinazione anti-Covid. Il capitano della nazionale svizzera ha dichiarato di accettare la decisione e assumersi le proprie responsabilità.
1: Chiusa la vicenda giudiziaria, la palla ora passa all'associazione svizzera di calcio, che dovrà decidere sul suo futuro in nazionale. Secondo il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami, una decisione attesa entro fine ottobre, dopo colloqui con il giocatore e una valutazione anche delle possibili conseguenze sul piano istituzionale.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Sulla 2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, così come su più tratti tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B.

0: cercato in rete il nostro ospite che adesso andiamo a presentare e le prime due voci che sono uscite sono:
1: sì,
0: nel telefono non c'è solo il reato, c'è la mia vita. Poi, indagato, ottengo dalla Cassazione la restituzione, puntini puntini.
1: Ah, come?
0: Devi dirci qualcosa prima di iniziare?
2: Oh cavolo.
1: Sentite. Disse. Mi avete messo un bel bono alla mia sinistra. È bono.
0: Sì.
1: È vestito bene. Ha gli occhi che illuminano questo studio.
0: Sì.
1: Ghiaccio.
0: Occhio blu ghiaccio, sì.
1: Ed è pronto a rivelarci cose che potrebbero cambiare la vostra esistenza. Ma prima, Seo, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno Sergio, Seo. Buongiorno, come va?
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a voi, grazie di avermi invitato qua oggi.
0: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Vestito
1: Seo, quindi,
0: a puntino, eh?
1: Sì, sì, mazza che stile, sì, adoro. Sì, sì.
2: Grazie.
1: Seo, per gli amici, ma in realtà il tuo nome è Serge...
2: Santese.
1: Santese.
3: Sì. Tu che, diciamo, a oggi sei conosciuto per avere la capanna a bar, al Monte Bar, e al mattino ti presenti così in capanna, vestito elegante, col blazer, col...
2: No, al mattino servo le colazioni in t-shirt.
3: Ah, sei in t-shirt.
1: Ma su t-shirt bagnata.
3: Sì.
1: Lanciano.
3: Sì, sì, sì.
1: Ragazzi.
3: Comunque è zona bellissima dove tra l'altro si può dormire anche sotto una cupola di vetro.
1: C'è la cupola per i VIP.
3: Tu con il tuo amico Magnum.
1: Ma infatti l'altro giorno ne stavamo parlando e ho detto, ma perché non siamo ancora andati, scusa? Posto gettonatissimo.
3: Due alti così nella cupola.
2: Giusto, giusto. Però sarebbe un'esperienza magnifica.
3: Come si chiama il servizio, già quel servizio lì? Cioè, no, ha un nome?
2: Sì, noi la chiamiamo Wild Room. Perché sei tagliato fuori dalla capanna, sei da solo, sei in questa scatola in legno con davanti un vetro, vedi la luna che ti passa davanti. E sì, è veramente romantico.
0: L'ho fatta quell'esperienza, è bella. Non era romantica.
3: Con chi l'hai fatta?
1: Con
0: non
1: chi?
0: Era romantica.
1: Ah.
0: Che l'ho fatta con...
1: con Mikey?
0: Certo.
1: Voi due?
0: Sì.
1: Ma avete dormito nello stesso lettone?
0: No, lui l'ho sbattuto fuori a metà notte.
1: Ah.
0: Perché tocchicchiava. No, bello, una bella esperienza, devo dire la verità. È, sì, da fare una volta è veramente bella.
3: Da noi era salita la nebbia, ti ricordi? Che c'era la nebbia e non si vedeva niente. Cioè, l'unica notte che non si vedeva le stelle l'abbiamo scelta noi. C'era nebbia.
1: Perché le stelle eravate voi.
3: Basta, è
0: bene,
3: questa.
0: Bene, bene, bene.
2: È vero, fa parte dell'esperienza, eh.
1: Sapete perché ho chiamato qua questo bono di Seo?
3: Perché?
1: Siete pronti?
3: Sì.
1: Vi ricordate quando settimane fa abbiamo chiamato Prosenectute? O meglio, ci hanno chiamati da Prosenectute che abbiamo scoperto, Seo, ci sono dei bus carichi di gente non proprio di primo pelo, quindi dai 60
3: matura
1: in su, ecco, che ha talmente voglia di divertirsi che viene portata a Zurigo per affrontare la giornata ballando, cantando, sfogandosi, viene riportata a casa, no?
3: Successone.
1: Ma ottantenni, novantenni, un successone incredibile. Abbiamo detto, ma allora c'è voglia di divertirsi ancora come un tempo, perché parliamo di gente che si divertiva ai tempi e dice, ma ormai in Ticino ci si annoia, andiamo a Zurigo. Ma perché ci si annoia in Ticino? Pensaci.
2: Appunto,
1: tu.
2: No, adesso la organizziamo noi e li facciamo rimanere in Canton Ticino. Ormai il divertimento è qua.
3: Quindi, caro Seo, tu che oltre ad avere la capanna sei anche riconosciuto come il king delle serate luganesi,
1: sì,
3: perché comunque in passato eri il re, sì, possiamo dire il re?
1: Sì.
3: The king of evening Lugano.
1: Of Lugano da bere.
3: Perché ti sei concentrato su Lugano solo?
2: Perché è casa, casa.
1: Beh, concentrato solo su Lugano. Quest'uomo ha fatto tante di quelle esperienze in giro, compresa l'Africa, che potrebbe metterci a stendere tutti quanti.
3: Ah, organizzavi serate in Africa?
1: No.
2: No, no, no.
0: Allora organizzava dei pullman che andavano in Africa a ballare. Ma no, però è vero, ti sei concentrato molto su Lugano, cioè le Sopraceneri, così. Cioè, la gente veniva da Sopraceneri a Lugano per le tue serate, però la tua base naturale è quella del luganese.
2: Esatto, esatto. Devo dire che ero un consumatore di serate a Milano, lì prendevo i DJ della serata hit della settimana o di quando facevo gli eventi, e perché avevo bisogno qualcosa di più che qua a Lugano non trovavo, dunque andavo a Milano e prendevo quello che mi serviva.
0: A tua sensazione, scusa Serge, a tua sensazione i ticinesi di 40 anni / 50 anni, insomma, che non siano proprio ragazzini di primo pelo, hanno ancora voglia di uscire, fare serata, stare tra di loro, bella musica, c'è sta voglia?
2: Ma secondo me sì, assolutamente sì, perché quando l'hai fatto che eri giovane e dopo sono 10-15 anni che non lo fai, ogni volta che vai a una festa aziendale, che mettono la musica, ti metti a ballare, ti diverti, dici chissà perché non lo fanno, e così. E adesso ci sono i format perfetti per questo, dove non devi buttare via l'indomani, dove puoi andare a casa ancora presto, lo fanno la mattina, lo fanno la sera presto, senza dover fare le 5 o 6 del mattino.
0: Ha colpito molto il format che credo sia partito da un'altra radio milanese, quello di fare il brunch
1: la domenica mattina,
0: la domenica, con il DJ,
1: ha spopolato.
2: Esatto,
0: molto bello,
2: esatto. Loro non vendono alcolici fino alle 11 del mattino, e però dopo arrivano dei DJ che non avrebbero mai voglia di mettere musica a mezzanotte o nel cuore della notte, che van lì e si mettono a suonare, ma anche cantanti, in quel contesto è passato anche Jovanotti.
0: Sì,
2: è
0: vero.
2: Si mettono lì e fanno queste robe pazzesche, la gente si diverte, sei alla luce del sole, non hai un tetto sopra la testa perché lo spazio è grandissimo anche fuori, no, è clamoroso, cioè è una vittoria per tutti.
0: Continueremo a parlare con Serge Santese, ora andiamo in musica, però lo terremo ospite almeno ancora per un po' di minuti. Se volete divertirvi, volete una serata speciale, volete conoscere il nostro ospite, restate con noi.

0: ci diceva Serge che ha provato in passato a ingaggiare David Guetta, ma non ce l'hai mai fatta.
1: Esattamente, ho cercato e provato di ottenere le autorizzazioni da parte della città di Lugano per portarlo in piazza e no, picche proprio.
0: Picche. Però prossimamente non si sa mai,
2: mai dire mai nella vita. Va bene, allora, se vi va, tra pochissimo potremo dare la svolta al vostro prossimo weekend.
3: Speriamo.
0: Cioè, non quello che sta
2: no,
0: per arrivare.
2: Non oggi, che è già venerdì. Quindi, abbiamo già un piede nel weekend. Ecco. L'altro weekend.
4: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
5: L'inverno non aspetta. E tu, da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom. Viaggia senza pensieri.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
9: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
8: Pirminmurer.ch.
10: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
11: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico

0: Siamo con Seo Santese, colui che diciamo è lo chef delle serate luganesi. Lo era, ma è tornato a cucinare e quindi sta cucinando qualcosa, come dicono i giovani. Si sta cucinando qualcosa e settimana prossima, sabato 17 ottobre, ci sarà una festa per over 35.
1: Un applauso!
0: Bravo Seo!
1: Sì.
2: Quindi, se uno ne ha 33, zero?
1: No.
3: Non entra.
2: Oh. Che 33 sono gli anni di...
1: Sì, e non farà eccezioni, perché se io chiederò la carta d'identità all'ingresso, e io lo so cosa penseranno i giovani all'ascolto, scusatemi, cos'è questa discriminazione? Vi chiedo io, scusatemi, sapete quanto sacrificio per avere queste rughe? Quanto ho dovuto patire, perché anch'io ai tempi volevo andare alle feste di Seo ed ero troppo giovane.
0: Piangi anche un po'.
1: Io ho dovuto passare degli anni in cui vedevo gli altri andare alle sue feste e io ero tirata fuori. E allora a un certo punto mi sono detta, prima di andare a Prosenectute e prendere e andare a Zurigo, forse lo step è proprio quello di riunirci tra di noi, noi dai 36 in su, noi che abbiamo voglia di ballare ma abbiamo paura di beccare nostro nipote, nostro figlio in discoteca. Questo è il nostro momento.
2: Brava, bella chiusura in tempo.
0: Comunque dai 35 in su.
1: Beh, 36 compreso.
2: Ho due domande.
3: Sì.
2: Anzi, una, dai. No, quali sono i requisiti per far sì che una serata sia stilosa? Cioè, quali sono quei due, tre cose che non devono mancare alle tue serate?
3: No, direi che l'idea generale è...
1: Nudo!
3: Mi ho tagliato fuori?
2: No.
3: Ah, ok. No, l'idea generale è fare in maniera che la gente che ha più di 35 anni, che ha una famiglia, che ha degli impegni, che ha l'indomani mattina alcune cose da fare come lo sport, così vuole, e non vuole perdere la giornata dopo.
2: Sì, o figli anche, non so, da portare a destra a sinistra.
3: Esatto.
2: Sì.
3: Possa uscire 4-5 volte all'anno dove non vede assolutamente i figli dell'amico o il fidanzato della figlia o la figlia. Perché è giusto che sia così, che
2: proprio
3: uno vada fuori, si diverta e che non veda quella generazione. Perché quella generazione ha altri posti tutte le sere, di tutti i giorni, di tutta la settimana.
2: Sì,
3: mentre
2: sì.
3: Questi, dai 35 in su, possono farlo 4 volte all'anno. Dunque è una chicca per loro, no?
2: Sì, mi piace, piace molto.
1: Quindi lo sappiamo già, 4 volte all'anno?
3: 4-5.
1: Facciamo 5-6.
2: No, perché allora serate così in realtà ce ne sono, però mi piace perché tu stai focalizzando sul centro a Lugano o comunque in zona Lugano, che magari è più accessibile, parcheggi ben predisposti. Questa è una cosa che le persone di una certa età guardano, valutano quando si muovono.
3: Esatto, cercavo una location premium che quando entri non puzza, perché le discoteche non sono proprio così belle, i locali dove ci sono tante persone non sono belli, e l'Hack invece è un posto clamoroso, veramente premium, con il museo, al profumo dell'arte, entri in questa hall gigantissima e ti lascia di stucco, sali nella sala, poi nella sala hai le vetrate, vedi il lago, vedi San Salvatore, vedi Monte Bre, è tutta un'altra cosa,
2: sì.
3: È una cosa per noi.
2: Ho avuto la possibilità di suonare nella hall e veramente all'Hack si crea un clima incredibile. Sarà il posto, non lo so, che è molto accessibile anche arrivando a piedi, magari uno prima, che ne so, è a Lugano a farsi un giro e poi riesce comunque ad arrivarci, molto bello.
3: Assolutamente, la prima volta che ho fatto un evento a cui io ho partecipato era al Metropolitan a New York, e è un museo, cioè,
2: sì,
3: to cure, ed è andata benissimo, mi sono divertito, mi sono detto, ma dobbiamo portare questa cosa anche da noi.
2: Le persone che musica ascolteranno questa serata, c'è un indirizzo oppure vediamo a gusto del DJ?
3: Beh, questa serata è praticamente fatta su misura per la mia ex clientela che veniva nei miei locali, dunque tutto anni 90, 2000, musica commerciale, musica un po' italiana dove ci canti sopra, tipo Gloria o queste cose, no? E facciamo degli alti, dei sali e scendi di livello musicale per fare in maniera che la gente riesca a resistere per 3 ore e mezzo.
1: Lo sapete che c'è anche la cartomante, c'è l'angolo della cartomante? Io e le mie amiche impazzite, sì! È proprio uno spirito anni 90, perché bello, ci si diverte, si balla, ma si crea anche quel contesto un po' sul divanone con le amiche di sempre che finalmente hanno la serata ad hoc cucita proprio apposta su di loro e dicono ci mettiamo là nell'angolo della cartomante. La cartomante tira, è pure
2: sì,
1: buona.
2: Sì, sì. Tu Mikey quanti anni hai, scusa?
0: 37.
2: Ah, 37.
0: Quindi posso.
1: Lui può per
0: Io
1: due anni
0: entrare.
1: È dentro.
2: Ma 37 non l'hai detto convinto, perché?
0: No, perché secondo me non è importante contarsi gli anni.
2: Sì, in questo caso sì, se è il 35 è un numero fisso.
0: No, però noto ultimamente che non li conto più. Non so perché.
1: Forse è meglio così.
0: Perché sono tanti. Mi dimentico quanti ne ho. No, è vero, è la prima volta che mi capita. È un periodo della mia vita dove non. Se mi chiedono quanti anni hai, non mi viene in mente subito.
2: Ho capito.
1: Sì, guarda che Alessia dice: qualcuno ha già proposto la beatificazione di SEO. Perché in effetti ti dico che da quando è girata questa cosa del a casa di SEO, una quantità di gente che ha scritto dicendo finalmente si torna ai vecchi tempi del Casablanca, cioè tu hai creato un modo di divertirsi, non erano tanto le serate, era un modo di vivere,
0: uno,
1: no?
0: Stile.
1: Uno stile di vita.
2: Ma tu che ne sai che non c'eri, l'hai detto
1: perché
2: prima?
1: Perché me l'hanno raccontato tutti e io non abitavo ancora qui, ma me l'hanno raccontato, persino gente da Milano veniva alle serate di SEO,
2: Giusto, c'è un vocale, rischiamo?
1: Sì, sì.
0: Prego, prego.
2: Rischiamo.
4: Buongiorno, ma c'è anche un limite d'età? Un abbraccio mamma Claudia, forza SEO, bella festa.
1: Amore.
0: Lei intende over. Cioè,
3: ma no, non c'è limite d'età. Basta che voglia divertirsi, anche se ha 80 anni, che venga e basta.
2: Certo.
0: Non ha 80 anni l'ascoltatrice che ha mandato il vocale.
1: No, perché...
2: 78.
1: Ciao mamma Claudia.
0: L'hai chiamata la Gloria, Intendevi questa?
1: Sì.
2: Cantiamola allora tutti insieme. C'è Seo Santese, ospite ad Amici in Affitto.

0: No, ma ragazzi, che notiziona! Ma quando che sono la prima davanti alla porta?
1: E già, sai quando fanno gli accampamenti prima dei concerti di Vasco? Uguale, fuori dall'hack.
2: Anche Taylor Swift con le ragazze col pannolone perché non volevano andare in bagno. Sì, o dove, come, quando e perché?
3: Il 17 ottobre all'hack a Lugano dalle 21 alle 24.30. Showtime!
2: Basta.
1: C'è modo di avere delle prevendite?
3: La prevendita è sul sito ufficiale dell'HAC e un biglietto alla volta lo si può comprare.
2: Benissimo. Sì, se non volete rischiare di rimanere fuori così a naso, io mi prevenderei.
1: Sono arrivata a casa, ho posteggiato l'auto in garage e l'ho cantata tutta a squarciagola. Quindi vedi che questa musica ancora dà delle emozioni. Sì, certo. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi.
4: Quindi la canzone sarebbe comprami, sono prevendita.
2: Ma non mi chiedere.
4: Potremmo farla.
2: Sì, certo.
4: Andiamo in pubblicità? E poi torniamo con l'ultima parte dove parleremo anche del CEO africano. Ok?
5: Benissimo. Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.

0: Fister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Fister. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Risparmi alla Migros! 30% sulla fondue moitié moitié. Scopri di più su migros.ch.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Abbiamo Serge Santese, SEO, a casa di SEO, perché ci porterà tutti a casa sua settimana prossima, sabato 17 ottobre. Mi chiedevo, e si chiedeva anche il pubblico, perché io ho avuto un'esperienza un po' particolare a Las Vegas, dove non mi hanno fatto entrare in discoteca perché avevo le sneakers, le scarpe sostanzialmente da tennis, ma erano belle, cioè, e mi hanno obbligato ad andare a prendere i mocassini.
1: Il belle vuol dire che le hai pagate tanto? Perché di solito il parametro è quello, le ho pagate tanto, sono belle.
0: Ma era una scarpa comunque che in discoteca qui a Lugano mi facevano entrare con quella scarpa,
1: certo,
0: lì. A Las Vegas no, ma ho scoperto che c'era una sorta di business, perché poi c'era un negozio di fianco
2: che era del cugino del proprietario della discoteca
0: che vendeva i mocassini e per la prima volta in vita mia ho indossato i mocassini.
2: Pensa se hai anche la cintura. No, senza cintura.
1: Finita.
2: Vai, altro negozio.
3: No, ma in realtà c'è una linea di pensiero anglosassone, veramente anglosassone, che ti obbliga a mettere le scarpe belle per entrare. E le scarpe belle non sono le scarpe da ginnastica, o anche se a noi piacciono, ma per loro no, hanno quel format, basta. Abito da cocktail e scarpa per uomo, la giacca, devi essere vestito bene, se no non ti fanno entrare.
1: Beh, però a casa di SEO una sneaker giusta con la giacca e una maglietta ci sta.
3: Una super sneakers va da Dio.
1: Bisogna
2: piace.
1: Ballare,
0: Però se vogliamo marcare giusto il concetto di a casa di SEO, bisognerebbe togliere le scarpe. Quando entri in casa di qualcuno, togli le scarpe, no?
2: Infatti ci saranno le pattine. Tu arrivi con le scarpe belle, ma poi ci sono le pattine. Forse non le prevendite non andranno bene, dopo questa.
0: Ma ci saranno appunto dei requisiti minimi a livello di look? Cioè, per esempio, pantaloncini corti? No.
3: No, ci mettiamo al buon senso della gente. Io penso che comunque una volta che una persona esce, una volta al mese, si vestirà bene, sarà contenta di andare dal parrucchiere prima e vorrà divertirsi e mettere delle cose che normalmente non può mettere quando esce.
2: Dicevi che mamma Claudia una settimana che tira fuori.
1: Due a tre.
0: Quasi. Lei già prima che si fosse creata la serata, già lo già sentiva. Devo vestire bene fra tre settimane.
2: Cosa ha scelto? Lungo, corto?
0: No, adesso si adatterà un po' alla situazione.
1: Tenterà di capire.
0: Non c'è un tema, nel senso, non c'è tutti white o tutti
1: siate
0: black.
1: Voi stessi siate unici e al tempo stesso però io suggerisco una scarpa bella ma che vi permetta di ballare. Siamo lì per divertirci e scatenarci. No che dopo 5 minuti, poverette, siete lì. Conosco quella situazione. Col piede gonfio e ti metti in un angolo. È meglio la scarpa un po' meno bella, ma dove potete darci dentro.
2: E ricordiamoci che nessuno mette baby in un angolo.
1: Bravo,
2: e questa citazione ci sta con la serata.
0: Volevo chiedere, visto che ci siamo incontrati tre settimane fa e avevi ventilato anche la possibilità di mettere da parte il telefonino, è ancora, diciamo, in vigore questa cosa? Cioè il telefonino inteso come fare festa sempre facendo foto, video? Cioè, ti piacerebbe una serata dove ti dimentichi del telefono?
3: Allora, era partita che praticamente volevo mettere un bollino su tutti i cellulari così la gente potesse rivivere l'esperienza dei tempi dove noi non potevamo fare né video né fotografie col telefonino.
1: Come Albergain a
2: Berlino. Sì.
3: Esatto, una cosa del genere. Adesso noi il bollino lo avremo, chi lo vuole mettere lo mette e chi non vuole non lo mette. Però hai un bollino e magari l'indomani ci fai una storia con quello.
0: Però vediamo il bollino dove va messo, perché
2: sulla fotocamera.
0: Perché non è così evidente.
1: Però se ho davanti a una cosa così unica finalmente riporti Lugano ai vecchi tempi, ma lascia che riprendano il tutto, che giri la voce, che arrivino i video anche a New York.
3: Assolutamente d'accordo.
2: Però dico, per esperienza, serate come questa la gente già di suo non tira fuori il telefonino.
3: Sì, cerca di divertirsi.
2: Sì,
3: hai ragione.
2: È nello spirito.
3: Sì,
2: almeno
3: sì,
2: questa
3: sì.
2: È esperienza personale, non vedi a parte rari casi alla fine della serata dove magari si va a fare la foto col DJ, ma se no è divertimento puro ed è questo il bello che stai cercando.
3: Assolutamente d'accordo con te, questo è quello che stiamo promuovendo.
2: Bene, direi che abbiamo dato.
1: Beh, se ho africano un'altra volta.
0: Se ho africano, cioè tutte le esperienze che hai avuto in Africa, tu mica vivi così accennando, hai avuto a che fare con costruzione di ordigni o cose di
3: no,
0: questo
3: no,
0: tipo?
3: No, niente di bello.
1: Ordigni?
3: No, no, no, no. mi sono occupato di topografia aerea ai tempi dove non c'erano ancora i droni, e praticamente un'azienda svizzera che è la Leica, che fa macchine fotografiche, faceva anche dei sensori da montare sugli aerei per fare la restituzione del terreno in digitale, e io vendevo questi prodotti in paesi dove devi essere invitato per entrarci.
2: Ok, bella però, una bella esperienza.
3: Bella, bellissima, sì, nel cuore del mondo proprio.
2: Sì. Si dice che una volta che la visiti ti resti dentro.
1: Il mal d'Africa.
2: Sì. Il famoso mal d'Africa, è vero?
3: Esatto, io la prima volta che sono andato in Gabon, che non è proprio un posto raccomandato, quando sono uscito dall'aeroporto e ho sentito quella cosa dentro, che mi sentivo bene, che malgrado ci fossero pericoli, malgrado fosse tutto strano e non ero a casa,
2: c'è una pace che ti
3: però pervade. C'era qualcosa che mi ha preso. Dopo non ho il mal d'Africa quando me ne vado e così via, però lì l'ho sentito proprio.
2: Mi piace. Grazie Serge, grazie mille di essere stato ospite ad Amici in Affitto. Mi raccomando, dai ancora le date, così
1: sabato 17 ottobre si va tutti a casa di Seo. Le prevendite sono sul sito dell'HAC e chi rimane fuori è solo, deve essere solo per persone di età dai 35 in su.
2: Grazie Serge, grazie mille.
3: Grazie mille a voi. Ciao. È stato bellissimo.
2: Ciao.

0: Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi B porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
10: Sono le 8:59.
9: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. La partita per la composizione del governo cantonale è tutt'altro che chiusa. Con le elezioni di aprile le finanze potrebbero diventare il dipartimento più conteso e nel frattempo il nuovo ministro Piero Marchesi è atteso alla prova di numerosi dossier. Alessandro Cocca.
12: Il futuro governo e le sfide del Dipartimento del Territorio sono al centro delle pagine dei quotidiani ticinesi oggi. Sul Corriere del Ticino si guarda già la ridistribuzione dei dipartimenti dopo le elezioni cantonali di aprile, l'uscita annunciata di Christian Vitta. Secondo l'ex consigliere di Stato PLR Gabriele Gendotti, il nodo centrale saranno le finanze, anche alla luce del disavanzo strutturale del cantone. Se Piero Marchesi ottenesse un buon risultato elettorale, l'UDC potrebbe anche rivendicarlo. Un'ipotesi che il leghista Michele Foletti non esclude. Sul fronte socialista Pietro Martinelli ritiene possibile una richiesta di Marina Carobbio per il Dipartimento Sanità e Socialità. Il presidente UDC Marco Chiesa invita però a privilegiare competenze e attitudini personali. La regione si concentra invece sui dossier che attendono proprio Marchesi al territorio. L'Unione Contadini chiede un cambio di passo nella gestione del lupo e della fauna selvatica, oltre a maggiori misure a sostegno di agricoltura e valli. I patriziati sollecitano risposte su rustici, sentieri e gestione delle cave. Sul fronte mobilità c'è chi auspica invece progressi sul collegamento a 2 a 13, così come rapporti più costruttivi fra il Dipartimento e le commissioni regionali dei trasporti. ATA e WWF si dicono infine disponibili al dialogo, chiedendo però che ambiente e mobilità sostenibile rimangano priorità.
11: Il caso Pronzini ancora non è chiuso. I 7 municipali di Bellinzona in carica tra il 2021 e il 2024 hanno infatti deciso, stando al Corriere del Ticino, di ricorrere al Tribunale federale contro il secondo proscioglimento del consigliere comunale MPS. Ritengono infatti di essere stati lesi nell'onore da una frase pronunciata nel settembre del 21 durante una seduta del legislativo sui decessi nella casa per anziani di Sementina durante la prima ondata di coronavirus. La Corte d'Appello di revisione penale aveva confermato l'assoluzione escludendo i reati di ingiuria e di diffamazione. I sette, tra cui il sindaco Mario Branda e l'allora vice sindaco Simone Giannini, hanno deciso di impugnare la sentenza a Losanna. Protezione antincendio, il ricorso è respinto, il Tribunale federale blinda il nuovo regolamento più stringente dopo i fatti di Crans-Montana stabilito dal Consiglio di Stato. Restano quindi in vigore le verifiche periodiche previste ogni 2, 5 o 10 anni a seconda del rischio. Nulla da fare dunque per i comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio e Novazzano che avevano impugnato il testo del governo contestando l'aumento degli oneri amministrativi e scadenze ritenute troppo strette. Andiamo a Lugano, affitti che aumentano, più 13,5% tra il 2020 e il 2026, prezzi di vendita in crescita ma sufficienti alloggi con pigione sostenibile. È la fotografia del mercato immobiliare luganese scattata dalla città e presentata ieri ai media, un quadro da monitorare, spiega il sindaco Michele Foletti, ma che non preoccupa in maniera eccessiva.
13: Chiaramente l'aumento degli affitti non fa piacere a nessuno, non siamo estremamente preoccupati perché dall'analisi che abbiamo fatto la disponibilità di appartamenti a pigione accessibile sul territorio lugano è maggiore rispetto al potenziale di persone che potrebbero cercare un appartamento a pigione accessibile.
11: Ma per il futuro
13: dovremo trovare delle soluzioni per incentivare la realizzazione di nuove abitazioni anche a pigione moderata. Quindi questo, quello che dicevo prima, dovremo farlo a livello di pianificazione di regolamenti di piano regolatore.
14: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: Infotraffico.
11: 3 minuti dopo le 9, traffico scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
11: A sud delle Alpi la mattina ancora nuvoloso e nelle regioni più meridionali alcuni rovesci residui, per il resto passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima attorno ai 21 gradi.
9: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: rilevato un extraterrestre.
1: Sì.
0: Che questo extraterrestre è colui che ci racconta cosa dicono le stelle.
1: Ci spoilera quello che viene spifferato, esatto, tra le stelle.
0: Esatto. Quindi fra noi oggi abbiamo
2: Sergio La Bruna, tutto attaccato.
1: Ecco!
3: Ciao ragazzi!
2: Che bello vederti dal vivo!
3: Veramente?
2: Sì.
3: Ma sapete che anche voi siete fantastici? Io vi vedevo dal computer, chiaramente. Meraviglioso lo studio, ragazzi.
2: Ti piace? Bello. Ti piace?
3: Sì, sì, sì. E poi, cavolo, vedervi, soprattutto la Marghe.
1: Certo. Grazie, Sergio.
3: La Marghe.
2: Certo.
3: Però voi vi vedo belli.
2: Vivi. Però vivi. Voi vi vedo vivi.
3: Vivi.
2: Respirate, va bene così. Bene.
3: No, bello, bello, bello. Sono contento di essere qui. Ho la macchina gialla.
1: Ah,
3: e
1: la macchina
3: l'ho
1: gialla.
3: Parcheggiata, però non c'è.
1: Scusami, Sergio.
3: Ah, ecco, infatti mi sento.
1: Mi raccomando, qui,
3: allora,
1: Mm.
3: Ho la macchina gialla, ma non l'ho parcheggiata vicino alla macchina rossa.
1: Solo
3: quindi questo
1: perché
3: ci tenevo a dirlo, perché so benissimo che Michael è uno.
2: Ma la
3: che
2: domanda è: se sei dentro la macchina gialla, vedi la macchina rossa?
3: No, no, no. C'è la teoria. C'è la teoria.
0: Non funziona. Se tu guidi una macchina gialla, non vedi una macchina rossa.
2: No, sono quelli fuori.
1: Sì.
0: Puoi scendere dalla tua auto, e in quel caso, se la guardi.
2: Sì. Mentre va, tra l'altro, l'auto,
0: esatto.
2: Devi riuscire a farlo. Sì. Se ce la fai, fallo.
3: Esatto.
1: E poi solo perché Max è cambiato auto, altrimenti se avesse parcheggiato 2 settimane fa avrebbe trovato una macchina rossa.
2: No. Sai che prima avevo il Ferrari rosso, adesso
1: sì,
2: cambiato.
3: Adesso è il Porsche giallo.
2: Nero.
1: Sì.
3: Ah, bello,
1: resta
3: bello.
1: Più umile.
0: No, volevo capire, i conetti che hanno messo al posto del parcheggio, per chi erano?
3: Esatto, ci sono,
0: ci sono ancora
3: prima
0: i conetti fuori.
3: Confermo.
2: Sono per Stefano Zanini di Locarno Monti.
1: Sì.
0: Sicuro?
2: Sì. Nessuno potrà mai più parcheggiare, anche se lui non verrà mai.
1: Sì.
2: È riservato.
0: Quanto è bello far riservare un posto, effettivamente, che metti sul riservato.
1: Ma non
0: c'è nessuno.
1: Vero.
0: Non ti presenti.
1: Che bello.
2: Capita mai che c'è, di solito è la ragazza o la moglie che si piazza lì e ti dice: tra 5 minuti arriva.
3: Guarda, lascia perdere. Soprattutto nei centri commerciali, quando arrivi, no, e c'è mio marito che sta arrivando. Ma cosa?
2: Ma cioè, dov'è? È a casa,
3: dov'è?
2: Ho capito.
3: È a casa, chiamata adesso.
1: Ma è vero che non si potrebbe fare?
3: No, non si può.
1: Però se sei lì e stai girando da ore, a me a volte succede di dire: amore, scendi e piazzati, perché è passata la signora che ho visto che ha sgasato e me lo vuole rubare, ma io c'ero prima.
2: Scendi e piazzati vuol dire 30.
3: Esatto.
2: Massimo 28 secondi.
1: Certo.
2: C'è gente che si accampa e dice: domani mio marito viene. Ho capito, signora. Nel frattempo, se permette.
1: Un po' come in spiaggia quando piazzano l'asciugamano. Ho capito.
3: Quelli dei telimare, poi sui no, lasciamo perdere.
1: Sono tremendi.
0: Ma non solo l'asciugamano, piazzano l'ombrellone, lo inficcano dentro.
1: Sì, il marito. Lasciano il marito.
2: Tra l'altro, lo dico, Sergio, lo so che tu sei umile e non volevi, ma Sergio ha un lavoro.
3: Sì.
2: A Côté. Lui praticamente cosa ha fatto? Ha fatto costruire delle sue. Che ridete? Costruire delle sue statuine. Vende anche a poco.
1: Sì.
2: E tu le puoi usare per appunto metterle nei parcheggi.
3: Sì.
2: Sì. Noleggi.
1: Ho
2: lui.
1: Piazzato un Sergio alla 2.
2: E la gente sa già che non può parcheggiare.
0: Come
2: non
0: i nani.
2: È male che si muove così.
0: Che
2: anche
0: si muove la testa.
2: Sì.
3: Come i nani dei 7 nani che ci sono nei giardini. Adesso ci sono i 7 Sergi La Bruna. Tutto
1: sigla.
0: Con i parcheggi, io ve lo dico, è un consiglio che vi do, non è una pubblicità.
1: Sì,
0: però
1: no.
0: Io sono andato sull'auto elettrica, perché con l'auto elettrica tu puoi parcheggiare laddove ci sono gli spazi per ricaricare le auto elettriche.
1: Sì,
0: per esempio, al Balestra. Io ho sempre sognato, fin da bambino, che con mia mamma, quando andavo, mi portava al Balestra, di parcheggiare al primo piano.
3: Sì.
0: Quando tu arrivi dove c'è mamme, polizia, adesso c'è anche le auto elettriche.
2: Però posso fare un parcheggio lì. Però le auto elettriche non dovrebbero parcheggiare nei nostri parcheggi.
3: Bravo.
2: È così.
1: Bravo.
2: Vero? Scusa,
0: ma voi siete per il petrolio allora? Siete per l'inquinamento? Bene.
3: No,
0: bravo.
3: No. Siete pignoli, mamma mia, bravo. Tutte le volte.
1: Io sono solo per la sigla di Sergio La Bruna.
2: Lo cantano, lo dico perché è giusto dirlo, i miei cuginetti, una 3 anni e una 4 anni. Prego.

0: Jacopo, tranquilli, adesso arriva.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La Marghe bella bella, intanto lui ha cambiato posto ed è venuto al mio fianco. Certo. Vedi te.
1: Beh, per guardarmi meglio di fianco non mi ci poteva girare.
0: Vero, vero, vero.
2: Esatto, esatto. Infatti mi sono messo di qui perché così io guardo il microfono, ma dietro al microfono c'è la Marghe.
0: C'è la Marghe. Domanda.
1: Ciao ciao.
0: Vai. Parti dall'Ariete che è il primo segno oppure vai sparso?
2: No, andiamo sparsi.
0: Allora perché... partiamo, dai.
2: Allora, attenzione perché il fine settimana ci sono le castagnate.
1: Vero?
2: Sì, partono le castagnate, quindi cosa succede? Che tu sei partito, hai già immaginato chiaramente il cartoccio caldo, hai anche saltato la colazione perché lasci spazio, no, nello stomaco, dopo 20 km l'auto si ferma.
1: No.
2: Non riparte più.
1: No.
2: Accosti, ti metti al sicuro e prendi il Natel. E allora adesso viene fuori chi sei davvero, cioè chi chiami per primo?
1: Bella.
2: Il soccorso stradale, tuo papà, tua moglie o l'amico che ti aveva consigliato di comprare, guarda, questo gioiellino di auto. Vediamo quindi i segni zodiacali come si comportano.
1: Bene.
0: Sergio, la macchina è elettrica o...
2: No, chiedo!
1: Sai che
2: per un amico?
1: Ci stavo pensando anch'io.
2: No, ma c'è qualcosa, va bene. Allora, attenzione, i gemelli chiamano l'amico esperto di motori, poi un secondo amico per sicurezza e il primo dice, ma secondo me è la batteria, il secondo, no, è l'alternatore. A quel punto fanno una chiamata di gruppo e li lasciano discutere. L'auto chiaramente è ancora lì ferma, ma hanno già cambiato meccanico due volte. Per il toro chiama gli amici,
1: ecco.
2: Già arrivati alla castagnata.
1: È Michael.
3: Chiamo gli amici.
2: Tu chiami già gli amici perché sono già arrivati alla castagnata, tu chiaramente hai la macchina in panne, deve sapere se possono tenergli da parte un cartoccio,
3: sì.
2: Perché a te non te ne frega niente della macchina, l'importante è che si possa prendere il cartoccio. Per il recupero dell'auto infatti ci sarà qualcuno, per le castagne invece quando finiscono, finiscono. Niente panico, finché non gli mandano la foto dell'ultimo sacchetto. Questo è il toro.
0: Quindi macchina in mezzo alla strada ma castagne assicurate.
2: Sì. Esatto. Certo. Vergine, Vergine chiama Maxolis. Il soccorso stradale.
1: Maxi.
0: Sono io vergine.
2: Max, sei vergine.
0: Sì, sì.
2: Chiama il soccorso stradale, comunica la posizione, il chilometraggio, il modello, data, insomma, l'ultimo tagliando. Ha anche una registrazione del rumore che ha fatto il motore. E il problema è che l'ha fatto con la sua voce e quindi dice alla centrale è arrivato un vocale che dice di 42 secondi che fa. Ma c'è la macchina che fa questa roba qua. E infatti alla fine diranno matti. Questo è il vero.
3: Tu come lo faresti, Maxi, l'imitazione del motore?
0: Io farei un rumorino come quello che ha fatto il Titanic. Quel rumorino lì.
2: Era un rumorino.
1: Secondo me lui farebbe un po' alla Neri per caso, cioè Maxi riprodurrebbe una canzone, capisci?
2: È vero. Psh,
1: psh, sì. E non sono capace di fare quelle robe lì, però
2: sì. Ve lo immaginate l'assistenza cosa dirà?
1: Che bello.
2: Sentite, andate voi, va bene. Il cancro chiama la mamma, ha 56 anni, ha due figli e un mutuo, ma davanti a una spia rossa, ragazzi, torna quello che della gita scolastica. Lei vuole sapere se ha mangiato, caro Ciccio, e se ha una giacca. Dopo tre minuti il motore chiaramente è ancora freddo e lui invece si è messo la sciarpa. Il leone prima di chiamare qualcuno manda una foto sul gruppo, inquadra bene il lago, tira fuori il cofano aperto, cioè lo sposta, sembra una sosta quindi panoramica. Poi chiama il fratello per farsi venire a prendere e gli chiede solo di non scriverlo sul gruppo. Vienimi a prendere e lascia perdere tutto. Il Capricorno chiama il garage, vuole sapere quanto costa il recupero, quanto la riparazione e se c'è un'auto sostitutiva. È calmissimo, Poi si ricorda che ha appena fatto il pieno e dovrà lasciare la macchina in officina. Ecco, adesso gli dispiace davvero. Una canzone e quindi torniamo con gli altri sei, perché abbiamo fatto già sei segni. Che canzone c'è, ragazzi?
3: Tango.
2: Tango?
1: Vuoi ballare?
2: Dai, balliamo.
1: Dai.
4: Non c'è un amore senza la...

0: lunedì.
1: Difatti non è mai di lunedì, ma è sempre il venerdì che ci viene, esatto, a trovare Sergio Labruna tutto attaccato. Non Sergio Labruna, è Labruna che è tutto attaccato.
2: Ma magari realtà... venisse a trovarci sempre, cioè, sì, ma cara, fisicamente solo una volta ogni tanto. Però beh, al telefono ci accontentiamo, dai.
3: Ma voi ve lo aspettavate così?
4: Comunque se parto la mattina presto alle 6 da Milano ce la faccio ad arrivare in tempo orario.
2: Comodo.
3: Comodo. C'è l'aeroporto qua a Lugano eventualmente...
4: Ha ragione, sì. Michael, però mi aspettavate così?
3: Sì, ve lo aspettavate così?
2: No. Allora, non avevi la faccia così simpatica? Dal vivo più simpatico, davvero?
3: Sì?
2: Sì. Quando è sceso dalla sua macchinona gialla mi ha fatto subito simpatia.
1: Io lo facevo più formoso sui fianchi.
2: Io con le caviglie un po' più gonfie.
1: Più gonfie,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì.
1: Perché hai quella voce un po' alta che sa di caviglia gonfia. Invece
4: mostro,
1: no.
4: Un mostro, praticamente.
1: Invece no.
4: Vabbè, io faccio il digiuno intermittente, ragazzi. Non mangio fino alle 13.
1: Tutti i giorni.
4: Non sto mangiando dalla cena di ieri.
1: Fino alle 13 resisti?
4: Sì.
1: Non hai bisogno di colazione,
4: no,
1: cafferino?
4: No, il caffè sì, posso bere.
2: Quindi sì. Salti la colazione fondamentalmente.
4: Salto la colazione e basta. Dopodiché posso decidere anche di saltare il pranzo o la cena. C'è qualcuno che salta la cena perché magari la colazione dà fastidio, fa fatica a saltarla.
2: Beh, però non addentriamoci in dettagli
4: non di queste cose
2: di dieta perché la dieta è lunedì.
4: Esatto.
2: Con Maxi.
4: È vero, è vero. Però purifica anche il digiuno. Va bene, dai, andiamo avanti.
2: Ma attenzione, no, attenzione, a casa non tutti possono rifarlo, mi raccomando, fatevi seguire sempre da un medico,
4: dico. Ma che scherzi.
2: Fondamentale, perché ho visto, ecco, disastri.
4: No, ma anch'io.
2: Non fate il fai da te.
4: Anch'io l'ho fatto con un nutrizionista, perché sennò col cavolo. No, assolutamente. Hai ragione, brava Marga.
2: La situazione è la castagnata.
4: Allora, la castagnata, tu prendi la macchina, come al solito dici, dai, non vedo l'ora di arrivare. Dopo 10 km la macchina, ciao, si ferma, spie che si accendono come un albero di Natale e la macchina non funziona.
2: È chiaro.
4: Come agiscono poi i segni?
1: Chiamano,
4: come risolvono
1: fanno,
4: la cosa? Allora, parliamo della bilancia. La bilancia non sa se chiamare il compagno o il soccorso, perché il compagno poi si preoccupa, quindi il soccorso magari arriva e l'auto riparte. Allora chiama un'amica per chiederle... Chi chiamerebbe lei? Cioè, tu pensa che com'è?
1: Chi chiameresti, cioè, per la mia auto?
4: La bilancia chiama. Intanto si sta facendo chiaramente buio, ma la decisione è stata condivisa. Questa è la bilancia. L'ariete è, allora chiama quello che gli ha venduto l'auto.
1: Sì.
4: Tu pensa, sì. Il numero del soccorso deve cercarlo, quindi chiama il venditore che gli ha ancora la conversazione sul WhatsApp, che diceva: ma guarda qui che gioiellino di macchina che ti sto vendendo, no? Niente panico, sta solo rileggendo gioiellino, con un tono chiaramente completamente diverso. Allora andiamo ai pesci. Allora, i pesci chiama il compagno, ma il Natel è al 2%. Comincia dalla partenza, racconta la strada, il rumore strano, la sensazione che aveva già stamattina, la batteria cosa fa? Pam! Finisce esattamente quando sta per dire dove si trova. E quindi i pesci rimangono là. Acquario!
2: Eccomi!
4: Chiama l'amico tecnologico.
2: Certo.
4: Quello che gli consiglia di spegnere tutto, che è il classico, no?
1: Hai tolto la spina.
4: Riavvia tutto. Quindi, chiudi tutto, esci dall'auto... Richiudi l'auto, poi aspetta, riapri l'auto.
2: Certo.
4: E l'acquario esegue.
2: Sì, sì.
4: E l'auto non parte. Ma in più, adesso il Natel non si collega neanche più col Bluetooth. Quindi prima aveva un guasto, ora ha un aggiornamento da fare.
2: Posso dirvi che io ho sempre queste beghe tecnologiche? No, sono serie, eh?
4: No, è vero.
2: La mia vecchia macchina che ho dovuto cambiare perché mi lasciava sempre piedi tutte le cose tecnologiche. Come si chiama il sistema interno?
1: Sistema interno.
2: Vabbè, di tecnologia elevata.
4: Esatto.
2: Non funzionava mai e ragazzi, rimaneva a piedi.
4: Ma vedi, l'acquario è così. Allora lo scorpione invece chiama il compagno, gli manda la posizione e aspetta. Nessuna agitazione, nessun commento. Quando sale sull'altra macchina, però, apre la conversazione di 3 mesi prima, quella in cui aveva scritto che si sentiva un rumorino.
2: Sì.
4: aveva già preparato, aveva già preparato lo screenshot da far vedere, perché certo, è un po' pignolo lo scorpione. Sagittario, chiama un taxi e va alla Castagnata. Il recupero è organizzato, il garage lo sentirà lunedì. Arriva dagli amici con un'ora in ritardo e comincia subito a mangiare. Il panico gli viene al ritorno quando si mette a cercare la macchina nel parcheggio. Vabbè, abbiamo terminato.
2: Bravo,
4: insomma,
2: Sergio,
4: se vi sentite in queste cose che io vi ho detto, mandateci i messaggi, perché volevo capire, no, come vi trovate voi,
3: se
4: in che situazione.
3: Se l'hai beccata o no. Sì.
4: Ma andate in panico voi se la macchina... solitamente,
2: beh, dipende anche dall'orario e dalla zona in cui ti si blocca.
3: Esatto. Sai quando vado in panico io?
4: Sì.
3: Quando non va la pubblicità.
2: Ah, sì, anch'io, sai?
4: Pubblicità, ragazzi.
2: Sì, io la manderei.
0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Oh, happy day!
8: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
9: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.

0: Sergio, ma tu ti sei dato alle stelle anche perché sei uno che viaggia molto, cioè io seguendoti vedo che sei spesso in giro.
1: Sono spesso in giro, mi piace viaggiare, mi piace vedere posti bellissimi, l'Africa, ne parlava proprio Serge questa mattina del Mal d'Africa. Ragazzi, è vero, cioè io sono stato a Watamu, ho fatto il safari, ho visto delle cose meravigliose, ho capito tante cose di tanti animali all'interno della savana che... Per esempio la giraffa, ve lo dico velocissimo, la giraffa non può dormire più di 20 minuti.
2: Ma va?
1: Si sveglia, ma è una cosa naturale.
0: È istintiva.
1: Perché ha il cervello distante dal cuore e quando si addormenta, ti giuro, quando si addormenta il cuore chiaramente rallenta il battito e quindi il sangue fa fatica ad arrivare al cervello.
0: No, non è uno scherzo.
1: E ce lo spiegava la guida ci ha spiegato questa cosa.
0: Piero
1: che
0: Angela.
1: Naturalmente dopo 28 minuti mi ha detto la giraffa si sveglia
3: e
1: per
3: si sveglia
1: la circolazione.
3: per quante ore, poi ogni quanto dorme
1: e non dopo si riprende a dormire, ma comunque fa degli step da 20 minuti
0: comunque,
1: non
0: sai
1: più.
0: Che anche gli esseri umani, adesso non ricordo se era Leonardo che si chiama, cioè è un modo di dormire anche per gli esseri umani, 20 minuti.
1: Anche, vero? È vero, i micro
2: isoli.
0: Non so, un nome.
3: Sonno intermittente.
2: Speedy
3: tipo.
2: Snap.
1: Sonno intermittente.
0: Boost
1: intermittente.
0: O speedy.
2: Speedy Snap.
1: Esatto.
3: No, non era così.
2: O Speedy Gonzales.
1: Però vedete, dal Mal d'Africa siamo arrivati alla giraffa, no? Per dirti.
3: Sì.
1: Però effettivamente, adesso a parte gli scherzi, viaggio molto. Mi è piaciuta anche la California. Ho visitato la California in lungo e largo, in macchina.
0: Meglio San Francisco o Los Angeles?
1: Allora, ecco.
3: San Diego.
1: Meglio San Francisco.
0: Vero?
1: Sì. Meglio San Francisco e... Però è meraviglioso. Abbiamo visto delle ghost town, per esempio, che non sono quelle che solitamente vedi sui siti, ti pubblicizzano, che è la ghost town che vedi quando arrivi. Eccoci, sono tutte comparse praticamente.
3: Cioè ghost town, spieghiamo chi a casa camminò.
1: Sì, sono città che un tempo funzionavano perché c'era proprio la chiesa, le fabbrichette, il laboratorio, il falegname,
0: il bar,
1: fabbro,
0: sì.
1: E cose. Però ormai non ci vive più nessuno.
3: Rimangono abbandonate.
0: Molte volte capita, ad esempio, faccio un esempio, ci sono posti vicino a Detroit. Detroit vive o viveva grazie all'automobilistica, no? E quando queste cose sono state messe da altre parti, chi viveva lì ed erano tanti e lavoravano per le automobili e sono andate via, quindi molti paesi deserti.
3: Pensa a te.
0: Quello può capitare.
2: Comunque è la turbo siesta,
3: Turbo siesta.
1: Bravo.
0: È andata a cercarlo.
2: Sugli ascoltatori.
3: Bravi.
2: 500 turbo siesta.
0: Sai che molte volte c'è gente che ha creato uno stile di vita sul turbo siesta. Dicono funzioni, io non riuscirei.
3: Io impazzirei.
1: Esatto. Lo so.
0: Però
1: lo so.
3: Mi sembra una tortura, lasciami fare una bella dormita e basta.
1: È vero.
2: Il nostro Sergio Labruna è stato anche speaker dello stadio di San Siro.
1: Davvero?
3: Sì.
1: Allora, io mi ricordo lo storico speaker che ahimè non è scomparso, ma era veramente anziano, ha fatto il famoso Estintori Meteor, i migliori. Questo qui, chi va allo stadio sapeva che questa pubblicità, che parliamo di Estintori Meteor, quindi parliamo di anni or sono, ahimè ad un certo punto, siccome doveva pronunciare in inglese tanti spot. E quindi tutta la produzione dello stadio di San Siro di Milano ha detto: ragazzi, dobbiamo cambiare speaker perché lui bravissimo ma non va bene. E allora ha alzato la mano e ha detto: ragazzi, io sono qui, cosa è? Va bene, vieni dentro. E quindi ho iniziato a fare lo speaker allo stadio San Siro.
3: Ma perché cosa?
1: Allora, cioè, il pre-show che c'è prima della partita, ci sono tutti gli spot che girano.
3: Panini.
1: Al Teatro Manzoni di Milano. La poesia, e io raccontavo tutte queste cose qui e loro le volevano in diretta. Che io
3: ragazzi,
1: ma registro gli spot. No, tu li fai in diretta. E io le dovevo fare.
3: E che senso ha farli in diretta? Perché metti più entusiasmo?
1: Perché c'è molta più enfasi.
3: Ma va?
1: Sì.
0: E poi vedi il pubblico, tu lo vedi? lo vedi da,
1: il
0: dalla
1: pubblico,
0: tua postazione?
1: Sì, perché ero nella famoso corner dello stadio di San Siro, dove c'era questa regia, diciamo, e io ero lì.
2: Dove adesso c'è Sfera e Basta con 10 ragazze.
1: Esatto, adesso giusto. Hanno messo Sfera e Basta.
0: Diciamolo che Sergio Labruna era con 20 ragazze. Sfera, allora, spostati.
2: Noi vogliamo sapere però perché squadra facevi lo speaker.
1: Ma posso dirlo?
3: Beh,
2: perché squadra facevi lo speaker?
1: Ma siamo in Italia, siamo in Svizzera.
3: Beh, aspetta, ti apro le porte. Il mio amico Mirko Mingozzi è voce ufficiale dell'Inter.
1: Ma lo conosco molto bene.
3: Ecco.
1: Lo conosco molto bene, conosco anche lo speaker del Milan, ma io conosco tutti gli speaker delle squadre, i club italiani, perché sono stato la voce ufficiale della nazionale italiana di calcio. E la FIGC.
0: Ma nel periodo quello buio di pochi tempi fa.
1: Bravo Maxi, proprio qui. La faccio breve perché so benissimo che 2006.
0: Nel
1: 2006.
3: Io non ci capisco niente.
1: Nel 2006 siamo andati in Germania. Abbiamo fatto questo mondiale e hanno detto: ragazzo, tu devi fare la voce. Quindi la voce delle squadre, ci sarà anche lo speaker della Svizzera.
0: Beh,
1: sicuramente.
0: Certo.
1: Ecco, quando c'è l'incontro, fanno un pre-show di un'ora ed è proprio un fan entertainment. E praticamente io ero lo speaker della nazionale e quindi avevo la curva della nazionale e faccio la formazione prima dell'incontro.
3: Ah.
1: E allora tutta la curva che mi supporta.
3: Mi
1: supporta. E quindi è una cosa emozionante, perché immaginate un po' quando poi abbiamo fatto la finale nel 2006 e abbiamo vinto i mondiali.
3: Che
1: io ero lì.
2: E sei tu che hai lanciato questo trend di canzone?
1: Sì.
2: Quindi la formazione la leggevi su questo?

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Beh, la situazione sta degenerando qui fuori onda.
1: Beh, era troppo fine
2: è
1: per
2: bella,
1: me.
2: È bella, vero?
1: Sì. Dai, fate un riassunto prima di saluti, dai, dai.
0: Su cosa? Su quello
1: queste
0: che è successo?
1: Queste due chicche.
3: Ho una l'ha mandata un nostro ascoltatore, Ste, che dice: perché la giraffa non si gira mai? Perché si gira a fa?
2: È bellissima, è bellissima.
3: Poi c'è quella dell'origano.
2: Nasce liscio l'origano, nasce liscio, poi l'origano.
1: Ci ho messo un po' perché
3: e Marghe è paralizzata col cervello che
1: ma mi becchi quando la capisco, puoi contare i secondi.
0: Io ne ho
1: sono
0: un'altra.
1: Un po' indifferita.
0: Vai. Perché Superman ha i vestiti attillati?
1: Ma per Superman hai visto? Ah, la totina!
0: Perché Superman ha sempre i vestiti attillati? Tu la sapevi?
3: No!
0: Non la sapete?
3: No!
1: Perché c'era scritto S?
0: Perché porta la S. Porta sempre
3: ed
0: la
3: è
0: S.
3: Fiero di portare quella taglia lì. Tanto che.
0: Bellissimo. Ce l'ha davanti. Bene, siamo arrivati alla fine, Sergio.
2: Grazie, grazie a voi davvero. È stato un piacere enorme. Ma poi, chiaramente, venerdì prossimo torniamo.
0: Nel classico,
2: nella postazione. Mi raccomando, anche ascoltatori, voi scrivete, mandate i WhatsApp, perché abbiamo bisogno anche dei vostri feedback.
0: Di un riscontro, diciamo. Certo.
1: Beh, ma Sergio, di come sei su Instagram, così vengono a scrivere allora, direttamente a te, che è la cosa più importante.
2: Sergio_ la Bruna, tutto attaccato, ma è normale.
1: Senza tutto attaccato, però, perché ultimamente ci sta confondendo.
2: Ha ragione, Sergio_ la Bruna.
0: E per chiudere il cerchio della trasmissione, la Lolli ci ha mandato la fotografia.
1: Sì.
0: La macchinina rossa che è stata parcheggiata di fianco alla macchina gialla di Sergio.
1: Sarà un caso? Io non credo.
0: Sì.
2: Ciao a tutti, ciao Sergio.
1: Ciao.
2: Buon weekend, Tamarri.
1: Noi torniamo a prendervi lunedì, stessa ora, stesso posto, stesso bar, alle 7 qui. Chi non c'è?
0: Non c'è. Alla forfora.
1: Non c'è.
0: Non c'è. Ciao.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
6: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
7: Tesoro, cosa fai?
8: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
7: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
7: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di andare.
9: Buongiorno, sono le 9 e 58 minuti.
10: Il segnale orario è offerto da
0: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono, controlli sui bike e monopattini elettrici. In 8 giorni segnalati 13 minorenni segnalati, 35 contravvenzioni in Ticino. Dettagli con Laura Zucchetti.
13: Un e-bike da 1600 watt, un veicolo che sul banco di prova ha raggiunto i 48 km all'ora e 13 minorenni che non potevano circolare secondo le regole. Questo è il bilancio dell'operazione estiva Trotta in 8 giornate di controllo tra Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese. La polizia ha elevato 35 contravvenzioni e avviato 15 procedure. Grazie a un banco di prova a rulli, entriamo nello specifico, gli agenti hanno potuto verificare sul posto la velocità e le caratteristiche dei veicoli. In 9 casi sono emerse irregolarità, in particolare 5 mezzi erano stati manomessi e 4 non erano conformi alle prescrizioni svizzere. Inoltre in 13 casi i conducenti minorenni non rispettavano i requisiti per mettersi alla guida, 11 avevano meno di 14 anni, mentre 2 di età compresa tra i 14 e i 16 anni erano sprovvisti della licenza di categoria M. Tutti sono stati segnalati alla magistratura dei minorenni.
12: Fiducia dei consumatori praticamente allo stesso livello di un anno fa è quanto emerge dall'indice della Segreteria di Stato dell'Economia. Superiore rispetto a 12 mesi fa la fiducia sulla situazione economica nei prossimi mesi, in calo invece risultano i capitoli legati alla situazione dei mesi precedenti e al momento ideale favorevole per grandi acquisti. A Mendrisio gli investimenti previsti dal progetto Trasporti 45 sono giudicati insufficienti. La Commissione regionale dei trasporti ha chiesto maggiori risorse per adeguare le stazioni e sostenere la crescita dei passeggeri, criticata anche l'assenza di approfondimenti sul prolungamento di Altransit verso sud. La richiesta è studiare un collegamento da Basile a Chiasso, con particolare attenzione all'alta velocità oltre Lugano. Più fiducia invece per i 58 milioni destinati ad interventi di mobilità nel Mendrisiotto fra piste ciclabili e potenziamento del trasporto pubblico. La borsa svizzera invece ha aperto in rialzo l'ultima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.787 punti in progressione dell'1,10% rispetto a ieri. Il mercato è favorito dal calo del prezzo del petrolio in un contesto peraltro dominato ancora dalla prudenza.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: L'infotraffico.
12: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
14: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

mondo, buon venerdì 9 ottobre, sono le 10:02, Lolli con voi anche oggi? Fino alla pausa pranzo, ma poi ci troviamo anche domani pomeriggio, dalle 2 saremo assieme, così mi raccontate un po' come avete trascorso il vostro sabato mattina. Una cosa la so di per certo, berrete il caffè con la nostra Fede Volo, sempre carica, sempre pronta. Cioè, se vuoi iniziare il sabato con l'energia giusta, positiva, ottimista, c'è la Fede Volo, è sempre lì dalle 8 a mezzogiorno. Mentre veniamo ad oggi, oggi avremo il consiglio di lettura per il fine settimana in compagnia del mitico Federico Iannaccone, un caro amico di Radio 3i che conosciamo da qualche anno e finalmente ha coronato il suo sogno di aprire la sua libreria. Dopo aver scritto dei libri pazzeschi, perché i suoi libri vengono letti anche nelle scuole, nei licei in Ticino, e ha aperto la sua libreria e quindi ci consiglierà un libro su cui impiegare il nostro tempo durante il fine settimana. La lettura è bellissima, è il modo migliore per viaggiare, non costa, non ha costo, costa veramente molto meno di un volo, anzi di un panino, e ti fa viaggiare un po' ovunque. Allora, noi si va con la musica, ovviamente siamo una radio, quindi l'ingrediente principale siete voi in primis e poi la musica come colonna sonora del vostro venerdì 9 ottobre.

nebbia, veramente a Lodano, Valmaggia nebbia. Ciao Lorenz, buona mattina a te, dice qua un saluto nebbioso dal pigrone Leo, che è un micio che si sta ovviamente arrovellando nelle coperte. Ciao Lorenz, ma allora, devo dire che da queste parti sta arrivando il sole, si vede un celeste, ma già alle 6 di mattina vedevi in lontananza questa striscia di azzurro in mezzo alle nuvole nere che era bellissima. Alle 6:30 poi si è svegliata anche la mia bimba, ha detto mamma sembra qualcosa di alieno, era vero, era veramente particolare da vedere. Quindi non so come sia nel resto del nostro cantone, comunque qua dalle parti di Melide siamo quasi baciati dal sole, magari adesso lo siamo già. Ciao Lolli, un saluto da Capolago, non riesco a fotografare da qui, come apre la mente la lettura, niente è paragonabile. Hai ragione Luca, la lettura è veramente un momento per te stesso.

ritorna, è un amore che va e che viene ovviamente, ma ne parleremo verso le 11:30 con il nostro appunto Federico Iannaccone. Non vi ho detto il nostro numero, però non è necessario, è sempre lo 079 449 9537 per i vostri messaggi di WhatsApp. Saluto l'Elito che ha messo in cottura il brasato, dice: cottura lenta, infornato da 2 ore e mezzo di puro profumo per tutta la casa. Eh sì, è come la treccia o il pane che sforni, ti lascia proprio quella sensazione di casa.

tutte le giornate cerchiamo di rendervele un pochino più leggere, ma il venerdì in particolare sapete che a mezzogiorno scatta la modalità weekend, fine settimana. Si parlerà di hockey con Warm Up a mezzogiorno con Danny Morandi e i suoi ospiti, e poi a seguire ovviamente c'è lo chef Danny che vi tiene incollati alla radio con i suoi giochi, le sue ricette, insomma la sua super energia. Ma veniamo al nostro argomentino per la prima ora. Parliamo di case, di appartamenti, di famiglie, cioè ogni nucleo domestico, mettiamola così, ogni economia domestica ha le proprie regole. Alcune sono normalissime, altre sono talmente particolari che quando le racconti agli amici ti guardano come se ci fosse, diciamo, un problema. A casa vostra c'è una regola che non si può assolutamente infrangere? Faccio degli esempi: il telecomando deve stare sempre nello stesso posto, possibilmente perfettamente allineato. Nessuno può sedersi sul divano lì in quel posto, perché quello è il posto del papà o del gatto o del cane. Le scarpe non possono mai superare la porta d'ingresso, quindi vanno rimosse lì. Il rotolo della carta igienica deve avere la carta che scende davanti e mai dietro. Oppure un'altra regola che si può avere a casa: nessuno può aprire un pacco nuovo di biscotti se ce n'è già uno aperto. Io questa l'ho messa, però nessuno la rispetta. Anzi, un'altra regola che magari c'è a casa vostra: che non si può cominciare a mangiare finché tutti non sono a tavola. I cuscini del divano devono essere sistemati esattamente come li vuole la mamma o come li vuole il marito, la moglie, eccetera. E ad esempio un altro è: guai a cambiare il volume della televisione, deve essere sempre su un numero pari. Queste sono, dicevamo, regolette che vivono in alcune case, in alcuni appartamenti della Svizzera italiana. Adesso però vorrei conoscere le vostre. Ce le avete? Sono solo vostre e da chi sono state vidimate? Fatemi sapere. Questo è il singolo nuovo firmato Max Pezzali. La nostra è

0: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
1: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino. 54 lavaggi, 4,99 franchi con Fidelity Card. Sapone liquido Dove, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Friggitrice ad aria Girmi, 6,5 litri, 39,90 franchi.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
9: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.

0: bellissimo, grazie per condividere il vostro mondo, perché è veramente interessante. Allora, iniziamo con il vocale della nostra Super Mariella. Buongiorno, cara.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Ascolta, a casa mia è il WC, l'asse del WC deve essere chiusa, assolutamente, perché sennò viene punito, viene assolutamente punito, spezzo gambe io.
0: Ecco.
1: E poi il resto, le solite cose, non si entra con le scarpe e si mantiene un po' l'ordine e il pulito.
0: C'è.
1: Però l'ordine e il pulito non riesco a gestirlo. Però il resto sì, l'asse del gabinetto sì, sono riuscita, evviva. Ciao,
0: ciao,
1: una buona
0: Mariella.
1: Giornata a tutti, un buon venerdì.
0: Ma
1: ciao.
0: Dimmi una cosa, hai dovuto mettere un cartello per imporre questa regola o pian piano a furia di ripetere è passata l'informazione? Fammi sapere. Saluto Vincenzo che dice: da noi divieto assoluto di tende e tappeti. Fammi indovinare, avete cane e o gatto oppure è una passione così? Perché ci sta, ad esempio in Olanda mi sembra non hanno tende, boh, anch'io non ho tende a casa mia, mi sono sempre detta che è una roba in meno da lavare effettivamente. Allora, altri messaggi. Stefano mi ha fatto sorridere perché dice: mia moglie ha un asciugamano decorativo in bagno che nessuno può usare, una volta l'ho usato per sbaglio, ne sento ancora parlare adesso, però ha imparato, insomma, no? Poi Elena dice: da me è vietato entrare in cucina dopo che è stata pulita, praticamente alla sera si cena prima delle pulizie oppure digiuno totale. Cioè, ma neanche bere un bicchiere d'acqua se poi prometti di asciugarlo e metterlo via? Poi mio marito vuole che si spengano tutte le luci appena si lascia una stanza, anche se ritorni dopo 5 secondi lui è già passato a controllare. Questa cosa ce l'ho anch'io, spengo sempre anche se poi rientro, cioè preferisco spegnere, non danno fastidio le luci accese così, con la stanza vuota. Poi a casa mia non si butta mai una scatola bella, dice Patti, ne abbiamo 46 tutte vuote, però guai a toccarle, potrebbero servire. Per scatola bella intendi la scatola, che ne so, del frullatore o la scatola in cui è contenuto l'aspirapolvere? Cioè, tenete quelle. Io ho un amico che le tiene perché dice: ma non si sa mai, se un giorno volessi vendere questo oggetto, questo elettrodomestico, almeno ho la sua scatola. E quindi ha la cantina stracolma di scatole di elettrodomestici, anche di 10 anni fa praticamente, e non le butta, guai. Poi Sandra: a casa mia il volume della TV deve sempre essere un numero pari, se mi scopro che è a tipo a 17 lo cambio subito, cioè mi dà fastidio il numero dispari. Poi parliamo anche dei posti a tavola, altra regola, perché sono queste, no, che siamo, di cui stiamo discutendo oggi, le regole che ci sono a casa vostra. Luca dice: da noi il posto a tavola è assegnato, cioè non è una cosa ufficiale, però provate a sedervi al posto di mia mamma e vedrete cosa succede. Vedi, sono troppo carine queste regolette, sono silenti ma guai.

0: forza, anche
1: la regola fondamentale forse da me è che tutti gli ospiti,
0: questa cosa ce l'ho anch'io,
1: durante il pranzo o la cena, quando si è a tavola, non toccano il telefonino.
2: Bella.
1: Se hanno l'orologio, guardano con l'orologio e rispondono solo se è urgente.
2: Bella.
1: Ciao dall'Elito.
2: Ciao Elito. Beh, questa è carina, mi piace come, come regola. Robby invece dice: a casa mia le tende devono sempre essere tirate bene. Questa l'avevo vista anche da un'amica, tende sempre chiuse bene, mai un'aperta, ma cioè chiuse, punto. Poi altri messaggini, mi ha fatto ridere la Vale perché dice: a casa nostra i regali di Natale si aprono uno alla volta, a turno, nel senso che mentre io apro il mio tutti mi guardano. Voi immaginatevi che siamo in 12 a Natale, finiamo praticamente a Santo Stefano ogni volta, no? Poi da noi c'è una regola molto semplice: chi termina il caffè deve riempire la macchinetta. Sono 3 anni che tutti lasciano l'acqua sufficiente per una mini tazzina. Quello è un problema ricorrente. Ma sai che cosa, Davide? Secondo me non si accorgono. Cioè, anche per quando fai il caffè, o sei di fretta, o sei sovrapensiero, o ti sei appena svegliato, quindi non fanno apposta, sappilo. Altrimenti metti un cartello. Poi altro messaggino, da me non si può buttare il pane avanzato, calcola che abbiamo un congelatore con 3 cassetti pieni solo di pane. Quindi ci sta, poi magari un giorno potrete fare il pane grattugiato, per dire, no? O si può usare per fare le polpette, il pane. Ciao, vado, buonanotte, è stato bello. Poi Giorgio dice: da me guai a cambiare canale durante la pubblicità, mia moglie vuole sapere come finisce lo spot. Ma sai che sono in tanti a cambiare canale, poi qual è il rischio? Che ti perdi l'inizio magari del film o del dibattito che sta ritornando, ci sta. Poi è arrivato il messaggio di Andy, questo è bellissimo, dice: mai, ma proprio mai andare a letto arrabbiati, si fa sempre la pace prima di andare a nanna, e secondo me questo è stupendo.

0: Lolly Day, il tuo momento più pop.
1: Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
7: Questa è Radio 3.

0: 10:47 minuti, questo significa solo una cosa, che praticamente siamo quasi arrivati a un nuovo appuntamento con l'informazione, quello delle 10:58, tra 10 minuti. C'è un messaggio della Rosy che mi è piaciuto tantissimo, sentite?
1: A proposito di regole, che non riguarda la casa, ma mi viene in mente che quando ero bambina c'era un proverbio che diceva come i doni in gesa e i vacca la berzev, cioè il posto in chiesa per le donne è sempre lo stesso posto e le mucche alla mangiatoia. E questo mi fa venire in mente le regole dette e non dette. Ciao, buona giornata.
0: Grazie di cuore Rosy per questa condivisione, le va proprio bella, quindi grazie per aver condiviso con noi. Cosa ne dite di un po' di torta, una fettina, cake by the ocean?

segnala Via Swiss qualche rallentamento tra Ponte Tresa e Magliaso, anzi più che rallentamento scrive proprio traffico congestionato, ma tra poco ci sarà l'appuntamento informativo, andremo anche a fondo alla viabilità. Con la viabilità. Adesso c'è Gianna Nannini per chiudere questa prima ora di Lolly Day in bellezza, con una carezza per tutti, una coccolina. Si intitola Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Lovely Day, bella da sentire. Bella da sentire.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
11: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. Punto d'incontro, dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
12: Sono le 10:58 minuti.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Doppio caso di contrabbando di generi alimentari nel Mendrisiotto. In pochi giorni i controlli doganali hanno permesso di intercettare 82 kg di carne a vacallo e quasi 500 bottiglie di vino a Stabio. Alessandro Cocca.
15: Due episodi di contrabbando di generi alimentari sono stati scoperti nei giorni scorsi dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini nel Mendrisiotto. Il primo controllo è avvenuto il 3 ottobre a Vacallo, dove in un'automobile con targhe svizzere sono stati trovati 82 kg di carne destinati alla Svizzera interna. I tre occupanti, cittadini rumeni, sono stati multati per omessa dichiarazione. Dopo aver inizialmente lasciato il territorio elvetico, sono stati fermati nuovamente e hanno dovuto sdoganare la merce. Il secondo episodio risale invece al 7 ottobre a Stabio. In un furgone guidato da un cittadino svizzero, gli agenti hanno scoperto ben 492 bottiglie di vino contenute in 86 cartoni acquistati in Italia. L'uomo ha spiegato che erano destinate ad una festa privata in Svizzera interna. Anche in questo caso sono scattate una multa e le procedure di sdoganamento.
14: 21enne in manette a Massagne, sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Ne dà notizia la polizia cantonale, precisando che l'uomo, cittadino albanese residente in Italia, è stato fermato alla guida di un'auto con target cinesi. La perquisizione successiva del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 140 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e alcune centinaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla legge sugli stranieri, nonché riciclaggio di denaro. L'arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari. Cala la fiducia dei consumatori in Svizzera. Secondo lo specifico indicatore calcolato regolarmente dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il clima generale nel paese è peggiorato, sulla scia in particolare di un maggiore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. Il sondaggio mostra anche come la popolazione nutra forti timori in relazione all'aumento dei prezzi e una sempre minore sicurezza del posto di lavoro. In chiusura, un vasto incendio alla stazione ferroviaria di Eclepen, il Canton Vole. FFS segnalano gravi disagi al traffico tra Losanna e Yverdon-le-Bain, destinati a protrarsi per l'intera giornata. Le fiamme si sono scatenate in una condotta per cavi per cause che sono attualmente in via di accertamento. L'ex regia federale esclude il guasto tecnico.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: L'infotraffico.
14: Un minuto dopo le 11, Via Swiss segnala rallentamenti tra Ponte Tresa e Magliaso.
17: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
16: Previsioni del tempo.
14: A sud delle Alpi, dopo una mattinata nuvolosa con qualche rovescio residuo, assisteremo a un passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperatura massima attorno ai 21 gradi.
18: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

È da qualche giorno che penso al minestrone ticinese, devo ancora farlo. Ma sapete perché lo faccio con poca passione ultimamente? Ma perché le mie figlie mi praticamente obbligano a frullarlo. Cioè, capite? Frullare il minestrone ticinese e aggiungerci una manciata di riso almeno diventa diverso. Non lo so, a me fa strano. Io voglio il minestrone, quello vero. Quindi ho deciso che mi terrò un piattino di minestrone original e il resto lo frulliamo. Va bene, non volevo rovinare la mattinata perché so che molti di voi amano il minestrone e immaginarlo frullato è veramente qualcosa di particolare, mettiamola così. Ancora buona mattina a voi, care amiche e cari amici, buon venerdì, ma quanto siamo felici di questo fine settimana finalmente. Sono settimane impegnative in cui non vedi l'ora di arrivare al venerdì e dici: ah, che bello, ce l'abbiamo fatta, dai. Questa è l'ora poi che ci porta alla pausetta pranzo, quindi dovrebbe essere quella o che passa più lenta di tutte perché non finisce più, o quella che ti fa sognare, dici: tra poco vado a mangiare i pizzoccheri, così dormo poi, la mia insalatona mista con i porcini crudi. Magari qualcuno la fa oggi, eh. Avete qualche appuntamento di lavoro per pranzo? Fatemi sapere, anzi portatemi col pensiero con voi.

ma allora abbiamo il team minestrone frullato là fuori, siete in tanti a frullarlo, poi ovviamente diventa giustamente un passato di verdure e c'è chi lo apprezza, anche la Niki dice io come le tue figlie, minestrone frullato tutta la vita. Saluto Vincenzo, che era il nostro amico di prima, che diceva da me c'è il divieto assoluto di avere tende e tappeti. Non c'entrano gatti e cani, è proprio lui che non li vuole.

Mi spiace portarvi brutte notizie per quanto riguarda la viabilità. Siamo da Bellinzona in direzione San Bernardino, tra la galleria San Fedele e Roveredo. In entrambe le direzioni si segnala galleria chiusa a causa di un incidente, rimane chiusa almeno per un'ora, quindi tra la galleria San Fedele e Roveredo ci sono disagi a causa di questa chiusura per incidente, almeno lo sapete.

0: Lolly Day. Lolly Day. Bella da sentire. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Miri SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
3: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drevio.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Risparmi alla Migros! 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

ci trasferiamo. Gira, gira, non si ferma mai. Così, parlando ovviamente a parole, in quel di Broadway, siamo a New York, ci sono ovviamente numerosissimi ristoranti e sta nascendo una rivalità tra i vari ristoranti di Broadway. Che cosa succede? Ad esempio c'è Ellen's Stardust, che è questo locale storico aperto nel 1987, è famoso per i camerieri che si esibiscono cantando appunto grandi successi di Broadway e anche dei successi pop, tutto questo mentre i clienti mangiano, da anni che lo fanno. È arrivato, attenzione, un concorrente, un altro ristorante che ha aperto un locale nel Theater District, quindi a poca distanza da questo, proponendo un modello simile, quindi con i camerieri che cantano durante il servizio, quindi tra un piatto e l'altro vi fanno uno spettacolino. E quindi sta nascendo un po' questa disputa, perché dicono: ma ci state copiando, cioè questa è una roba nostra. E la cosa interessante in tutto questo è quando un ristorante trasforma il servizio in uno spettacolo, sta vendendo solo cibo o sta vendendo proprio una vera esperienza? E se quell'esperienza funziona, la possiamo copiare? Cioè chiunque può copiarla? Voi cosa ne dite? Ma soprattutto, vi piacerebbe andare qua al Grottino e tra un pizzocchero e un risotto ai funch ricevere l'intrattenimento del cameriere che vi canta, non so, un Caroline Fallach, oppure vuoi tu venir Giulietta? Che bei momenti.

0: ridendo, scusatemi, perché ho messo la crema sulle mani e dovevo comporre il numero per chiamare il nostro Fede Iannacone. Scusa Fede, ci sei tra l'altro?
1: Sì, ci sono.
0: No, ma
1: ciao,
0: sei fantastico. Buongiorno Federico Iannacone, in diretta dalla libreria Pagina 21. Come stiamo?
1: Molto bene, molto bene. Tu?
0: Niente, mi stavo appunto prendendo cura delle mie mani, mettendo la crema idratante, e poi non riuscivo più a comporre il tuo numero. Sai che qua è tutto touch, digit, coso, niente, non funzionava.
1: Vabbè, ma l'importante è avere le mani lisce.
0: Certo, non portare avanti la diretta, non è importante avere le mani pulite. Allora, caro Fede, grazie del tuo tempo. Noi sempre più felici di accogliere i vostri consigli di letture. Cosa ci consigli di sfogliare, leggere ovviamente, durante questo fine settimana?
1: Allora, oggi vi consiglio un libro che secondo me potrebbe farvi venire voglia di mollare tutto e partire immediatamente, compresa la Lolli, potrebbe mollare la diretta. Allora, si tratta della Nelle foreste siberiane di Sylvain Tesson. Uh-huh. Allora, l'autore è praticamente uno scrittore viaggiatore, questo è un genere che mi piace molto,
0: sì,
1: francese, che a un certo punto della sua vita decide di fare una cosa che secondo me, almeno secondo i miei gusti, penso che qualcuno abbia pensato almeno una volta nella vita, ovvero prendere, mollare tutto, allontanarsi diciamo dal rumore del mondo e vivere isolato nella natura per un periodo. Poi magari non interessa a nessuno, ma a me piace.
0: Sì, dai.
1: Allora, diciamo che decide di fare questa cosa e parte per la Siberia.
0: Uh-huh.
1: Quindi trascorre 6 mesi in Siberia in una piccola capanna di legno sulle rive del lago Baikal, che è praticamente una zona molto remota, una delle zone più remote al mondo. E non ha niente praticamente, quindi non ha telefono, non ha internet, non ha appuntamenti, quindi ha solo il bosco, il lago ghiacciato, si porta dei libri, quelli sono fondamentali, una stufa a legna e soprattutto un silenzio pazzesco,
0: uh-huh,
1: no? Quindi vive completamente isolato. E allora, leggendo questo libro all'inizio pensi di leggere un racconto di un'avventura estrema, semplicemente, no? Di un uomo che sfida freddo e solitudine, ma poi in realtà mentre lo leggi ti accorgi che il vero viaggio di cui parla l'autore non è quello attraverso la Siberia, ma è quello dentro se stessi. Perché diciamo che Tesson ci fa riflettere su una cosa che secondo me è semplice, ma non tutti la capiscono, cioè che noi passiamo gran parte della nostra vita a rincorrere qualcosa, no? Si lavora, si corre, si riempie ogni minuto, no?
0: Sì.
1: Con diversi appuntamenti, cose, per ottenere qualcosa, no? Per avere sempre un pochettino di più. In realtà lui in quella capanna, lontano da tutto, scopre che forse la vera felicità non sta, diciamo, nell'avere sempre di più, ma nell'imparare a aver bisogno di meno.
0: Sì.
1: E questa è una cosa che ho compreso anch'io in molti dei miei viaggi. Cioè, quando stai da solo in mezzo alla natura, capisci che quello di cui abbiamo bisogno è meno possibile. Ecco.
0: Ah, certo.
1: E quindi diciamo, questa è una testimonianza secondo me bellissima,
0: preziosa.
1: È un libro molto che ti fa riflettere moltissimo e non è solo un libro di viaggi, ma è proprio un libro che ti fa capire che insomma non è che dobbiamo per forza andare ovunque, no? Cercare di andare in tanti posti, ma alla fine bisogna passare del tempo che appartenga solo a noi, no? Del tempo dedicato solo a noi stessi per riflettere, stare un po' con noi stessi.
0: Fede, ma molto riflessivo e filosofico, ma lui come descrive ciò che vede e sente? Sai che a me piace tanto questo dettaglio.
1: Ma allora sì, no, lui descrive molto molto bene, perché quindi non è solo l'aspetto emotivo della cosa, ma proprio descrive anche un po' tutto la sua routine giornaliera, no?
0: Mm-hmm.
1: Dove che si alterna, diciamo, in questo tipo di vita a contatto con la natura, alterni momenti di grossa riflessione dove non hai niente da fare a momenti in cui lavori duro, perché
0: sì,
1: comunque per vivere da solo nella natura bisogna faticare,
0: e
1: no?
0: Tu lo sai bene.
1: Molto bene. sì, è una vita difficile, ma che fa molto bene all'animo, diciamo. Quindi per un piccolo periodo farebbe bene a tutti, poi chiaramente non è una vita che non è proprio per tutti.
0: Magari in estate, non nei mesi.
1: Sì, magari in estate, lui lo fa d'inverno, ecco. È il momento piuttosto rigido, meno 30 gradi.
0: Ma è allenato lui, può permetterselo, sì, insomma. Sì, sì, sì. Fede, allora vediamo la copertina di questo consiglio di vita, perché lo vediamo come un consiglio di vita anche, sì, su Teleticino, però ti facciamo ripetere autore e titolo per chi ci ascolta invece via radio.
1: Allora, il libro si intitola Nelle foreste siberiane, è di Steven Tesson, edito da Sellerio.
0: Fantastico. Fede, io ti ringrazio tanto, un abbraccio anche alla libreria Pagina 21, che ricordiamo è aperta anche domani, eh?
1: Sì, sì, sì, noi ormai quasi sempre.
0: A Locarno sempre attivi, non si dorme
1: sempre
0: mai.
1: Attivi,
0: non si dorme
1: sì,
0: mai.
1: Sì, sì.
0: Grazie Fede.
1: Grazie
0: di
1: a voi,
0: cuore.
1: Buona giornata.
0: A venerdì prossimo.

0: Jolly Day. Tutta da vivere. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero, 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Ciao Lupo, buongiorno, buon fine settimana. Grazie per i bei messaggi che mandate, siete proprio galanti, molto molto. Vedo che tra l'altro siete molti a concedervi il minestrone, c'è chi lo sta proprio preparando in questo momento. Laura, bellissimo, questo è proprio un minestrone ticinese classico e ne sento anche la fragranza, il profumo, buono. Sono le 11:49 minuti, manca poco a Ticino News giorno, quindi gli aggiornamenti della nostra redazione che sta lavorando ininterrottamente dall'alba, quindi tra pochissimo riceveremo un po' tutto. Detto tutto. No, io tra poco vi saluto, però prima c'è una canzone nata, pensate, dal suono che faceva una coda di un Golden Retriever nello studio di registrazione che scodinzolava e batteva contro un tavolo, no? Tun tun tun tun. Faceva questo ritmo, infatti la canzone che è nata si intitola Bam Bam.

Camila Cabello con Ed Sheeran e appunto Bam Bam. Vi auguro un buonissimo fine settimana, ritorno qua domani dalle 14, quindi trascorreremo il sabato pomeriggio insieme. Tra poco Danny Morandi, non perdetevelo, perché il Daniele ce l'abbiamo solo noi. Ciao a tutti, buon appetito! Let's go!

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: L'inverno non aspetta. E tu? Da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri.
5: Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
6: Auto Ronchetti presenta.
7: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
6: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
7: Allora sì che è spaziosa.
8: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
12: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
13: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
14: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
13: Allora, vieni?
15: Buongiorno, sono le 11:59.
0: Ticino News Giorno.
16: Trasporti 45, piovono critiche sul progetto della Confederazione. Il piano da 50 miliardi di franchi entro il 2045 divide associazioni, partiti e cantoni. Il controllo federale delle finanze denuncia gravi carenze.
17: Contrabbando di generi alimentari, doppio sequestro nel Mendrisiotto, fermati due carichi con rispettivamente 82 kg di carne e 500 bottiglie di vino non dichiarati.
16: Sport, dopo la pausa per la nazionale riparte la Super League. Lugano in campo domani alla IL Arena contro il Lucerna. Per l'hockey prosegue il campionato. Lugano in pista stasera contro lo Zurigo, domani in casa del BN Lambrie, di turno domani alla Gottardo Arena contro il Berna.
17: Meteo al sud, passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima sui 21 gradi.
16: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Lo avete sentito al mio fianco, Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
17: Buongiorno.
16: Il progetto federale Trasporti 45 incontra critiche da più parti, associazioni, partiti e cantoni contestano finanziamenti e priorità, mentre il controllo federale delle finanze denuncia dal canto suo gravi carenze. Giorgio Doninelli.
18: Ferrovie, autostrade e trasporti d'agglomerato. Il progetto Trasporti 45 del Consiglio federale fatica a convincere. Durante la consultazione, partiti, associazioni e cantoni hanno sollevato numerose obiezioni sul piano, che prevede circa 50 miliardi di franchi di investimenti entro il 2045. Un primo pacchetto da 11 miliardi sarà sottoposto al Parlamento all'inizio del 2027. Sul fronte ferroviario, l'FFS e l'Unione dei Trasporti trasporti pubblici chiedono maggiori risorse e priorità più chiare per finanziare lo sviluppo della rete. Il governo propone inoltre di prorogare oltre il 2030 il supplemento temporaneo di un punto per mille dell'IVA, una misura sostenuta da diversi partiti ma contestata dall'UDC. Anche la rete stradale divide, il Touring Club critica l'abbandono di 31 progetti per un valore complessivo di circa 16 miliardi di franchi. L'associazione Traffico e Ambiente chiede invece di privilegiare il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e gli spostamenti a piedi, evitando nuovi ampliamenti autostradali. I cantoni sostengono il progetto a grandi linee, ma chiedono una pianificazione finanziaria più trasparente e stime realistiche dei costi. A pesare sul dossier sono infine le critiche del Controllo Federale delle Finanze, che ha rilevato gravi carenze e chiesto di sospendere il progetto fino alla risoluzione dei problemi individuati.
17: In tema di trasporti, la società di navigazione del Lago di Lugano ha presentato un'azione in sede civile contro il Consiglio di Stato ticinese per concorrenza sleale. Quello che è stato fatto è grave, hanno denunciato oggi i vertici della navigazione, a seguito di tutta una serie di atti che sono stati definiti vessatori con enormi danni reputazionali iniziati a fine 2023. Un accerchiamento è stato definito su più fronti, dai controlli alle pressioni. Stando alla società navigazione Lago di Lugano, il cantone vuole sottrarre i progetti da lei messi in moto sul Lago Maggiore, dandone i frutti a una società privata ma di proprietà del cantone, ovvero le FART.
16: La cronaca ora: doppio caso di contrabbando di generi alimentari nella Mendrisiotto. In pochi giorni i controlli doganali hanno permesso di intercettare 82 kg di carne a Vacallo, quasi 500 bottiglie di vino a Stabio.
19: Due episodi di contrabbando di generi alimentari sono stati scoperti nei giorni scorsi dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini nel Mendrisiotto. Il primo controllo è avvenuto il 3 ottobre a Vacallo, dove in un'automobile con targhe svizzere sono stati trovati 82 kg di carne destinati alla Svizzera interna. I tre occupanti, cittadini rumeni, sono stati multati per omessa dichiarazione. Dopo aver inizialmente lasciato il territorio elvetico, sono stati fermati nuovamente e hanno dovuto sdoganare la merce. Il secondo episodio risale al 7 ottobre a Stabio. In un furgone guidato da un cittadino svizzero, gli agenti hanno scoperto 492 bottiglie di vino contenute in 86 cartoni e acquistate in Italia. L'uomo ha spiegato che erano destinate a una festa privata in Svizzera interna. Anche in questo caso sono scattate una multa e le procedure di sdoganamento.
17: 21enne in manette a Massagno è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Ne dà notizia la polizia cantonale, precisando che l'uomo, cittadino albanese residente in Italia, è stato fermato alla guida di un'auto con targhe ticinesi. La perquisizione successiva del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 140 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e alcune centinaia di franchi in contanti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla legge federale sugli stranieri, nonché riciclaggio di denaro. L'arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari.
16: 35 contravvenzioni sono invece il risultato dell'operazione estiva di controllo della polizia cantonale sui bike e monopattini elettrici. 9 i veicoli irregolari, la velocità massima registrata 48 km orari, il conducente è stato denunciato al Ministero Pubblico. Tanti i minorenni alla guida, alcuni sprovvisti della necessaria licenza di categoria M. Ne abbiamo parlato con il portavoce della polizia cantonale, Renato Pizzolli.
20: I controlli effettuati tra polizia cantonale e comunale rivelano come comunque molti conducenti minorenni non sono ancora estremamente consapevoli di quali siano le regole e soprattutto se ci vuole o meno la licenza di condurre. Ci sono dei veicoli che vanno più veloce del consentito e anche che hanno un'omologazione non conforme. Acquisti online da altre nazioni non garantiscono forzatamente che il veicolo sia atto a circolare sulle nostre strade.
16: Ci sono state delle infrazioni che possiamo far rientrare nel campo delle gravi?
20: Ah certo, dove c'è una manomissione del veicolo per farlo andare più rapidamente, questa è un'infrazione grave e la denuncia va anche al Ministero Pubblico e in un caso l'abbiamo trovato a 48 km orari certificati, ma anche il fatto di omologazioni superiori ai 1000 watt consentiti, questo che siano di un e-bike o che sia di un monopattino elettrico, già all'acquisto è il fatto di circolare con un veicolo che non è conforme e crea di fatto un pericolo per l'utenza.
17: Ha assegnato il premio Nobel per la pace 2026, a riceverlo oggi la giurista sudafricana Navi Pillay. La giuria l'ha nominata, citiamo, per il suo eccezionale coraggio e per la sua integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. Classe 1941, Pillay ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Nell'aprile del 2015 Pillay è diventata il 16° commissario della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte.
16: Quando la parola diventa scena, al via ieri il Festival Sconfinare di Bellinzona, che fino a domenica propone incontri, conferenze e spettacoli incentrati sul tema del confine tra parole e silenzio. La programmazione prosegue oggi con l'appuntamento delle 18:30 con il geografo Alberto Vanolo in centro su città, neurodivergenze e forme dell'inclusione, mentre alle 20:45 il palco sarà affidato a Domenico Iannacone. Il clou del festival è però, come sempre, la giornata di domani, della quale ci parla la direttrice del festival, Valentina Fontana.
2: Iniziamo sabato mattina con Massimo Giannini, un noto giornalista, commentatore politico, che a Sconfinare ci parlerà delle parole del potere, quindi ci parlerà dell'uso che il discorso politico fa del linguaggio per costruire fiducia, per creare terreno di confronto, ma anche talvolta per alimentare paura, per semplificare dei messaggi e tradurli in degli slogan. Subito dopo di lui avremo Nicoletta Pollamatiò, che dalle parole ci porterà al silenzio. Paola Matteo è una giornalista e saggista, fondatrice dell'Accademia del Silenzio, e a Sconfinare ci parlerà proprio di come nella nostra epoca, dicevamo, di comunicazione fittissima, il silenzio, scegliere il silenzio, possa ancora essere un atto rivoluzionario. Il pomeriggio si concluderà poi con un appuntamento molto speciale a cui teniamo moltissimo, perché rappresenta, diciamo, lo spirito del nostro festival. Sul palcoscenico di Piazza del Sole noi faremo incontrare letteratura e sport estremo, quindi due mondi apparentemente lontanissimi ma che troveranno un terreno di dialogo. Avremo con noi Björn Larsson, che è un noto scrittore svedese, molto conosciuto anche nella Svizzera italiana per i suoi romanzi di ambientazione marittima, e con lui avremo Alex Bellini, un esploratore straordinario che ha compiuto delle imprese incredibili, come, pensate, la traversata in solitaria in barcaremi del Mediterraneo. Ecco,

0: Israele, campo neutro ovviamente in Ungheria, per qualificarsi ai mondiali 2027 in Brasile. Sono i playoff, adesso c'è Israele e dopo ci sarà la vincente della partita che si svolge anche in contemporanea tra Kosovo e Austria. Vedremo come va. Dicevamo però del Lugano Calcio che giocherà contro il Lucerna domani in casa per preparare la sfida di Conference League di giovedì prossimo contro la Stella Rossa, un esordio importante con una squadra blasonata dal grande nome Alessandro Cocca, la ricorderà sicuramente anche Danny Morandi, la grande squadra di Savicevic, di Jugovic, di Mihajlovic, insomma nomi che hanno fatto la storia del calcio. L'hockey invece, questa sera il Lugano affronta la corazzata Zurigo in formissima, c'è Maier, nuovo portiere arrivato da Ginevra, vediamo se giocherà. Poi domani trasferta a Bienne, domani gioca anche l'Ambrì, gioca solo una partita contro il Berna, meno male dice qualcuno dopo 8 partite in 17 giorni.
1: Grazie mille Stefano Sala, noi siamo in chiusura, ora l'infotraffico.
2: Infotraffico.
3: Sulla 13 a causa di un incidente la galleria di San Fedele è chiusa in entrambe le direzioni, 4 km invece ai due portali della galleria del San Gottardo sia in direzione di Lucerna che in direzione del Ticino con attese di circa 40 minuti, traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona e tra Magliaso e Dagno in direzione di Manno.
2: Previsioni del tempo.
1: Su delle Alpi passaggio a tempo soleggiato con massime attorno ai 21 gradi.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
2: Warm up, altra puntata, buon venerdì a tutti, 9 di ottobre, mezzogiorno e 15, inizia terza, quarta, credo, puntata di warm up della stagione. Ben ritrovati in studio a Stefano Sala.
3: Oh, chiamato primavera oggi.
2: Lo sapevo.
3: Vedi che hanno inquadrato, prima dopo.
2: No, guarda adesso che stanno inquadrando.
3: Però, grazie, noblesse oblige, grazie.
2: E Dominic Fombur, come sempre, lui presente, non manca mai.
4: Non mancherò una, buongiorno Danny, buongiorno a tutti. Forse già la quinta addirittura.
2: Mi sembrava qualcosa in più. Warm up, la casa dell'hockey. Sin d'ora vi invito a scrivere i vostri messaggi se avete domande, anche per gli ospiti più tardi, per Elias Bianchi, per i due, Doriano e Cristiano, ma soprattutto se avete domande su come stanno andando le due squadre ticinesi. 079 449 9537.
3: Solo domande, no, perché sto leggendo qua i messaggi di stamattina, quelli precedenti, no? Quando ci sono le nostre conduttrici arrivano messaggi d'amore.
2: Vero.
3: A noi mai.
4: Massimo insulti.
3: Quelli parecchi, soprattutto quando facciamo fuori gioco. No, comunque si riparte. Lambrì gioca una partita sola. Se sono fatto male i calcoli, aveva giocato 8 partite in 17 giorni.
4: Insomma. 9 in 19, dopo aggiungendo quella di Friburgo.
3: Bravo,
4: sì.
3: 9 in 19. Insomma, un bel tour de force per Lambrì, quindi una partita sola meritata, diciamo.
2: In settimana sei arrivato in coda, era del giornale,
3: sì,
2: e parlavi della vittoria del Lugano a Losanna per 5-2, sì, se non erro,
3: sì,
2: quindi sei un po' ripreso dalle ultime partite poco belle, diciamo.
3: Allora, chiedo qua anche a Dominic, si è ripreso secondo me anche da un punto di vista del gioco. Tu dirai, non è stato il miglior Lugano, possiamo aspettarci di più, un Mittel,
4: neanche il miglior Losanna,
3: neanche il miglior. Due sconfitte consecutive, aveva fatto un punto nella partita precedente, però ecco, ho visto un Lugano un po' più sicuro dei propri mezzi, non so cosa ne pensi.
4: Sì, soprattutto difensivamente anche, è stato abbastanza solido. Schlegel, una partita importante per lui, sappiamo quanti gol ha subito, non sempre per colpa sua nelle partite precedenti, è stato solido a Losanna, quindi sicuramente una partita importante per lui e una vittoria importante per il Lugano, per il morale e anche per la classifica, diciamolo, è ancora molto presto, però di certo non era piacevole per i tifosi bianconeri vederli lì all'ultimo, penultimo posto, adesso in zone un po' più nobili, diciamo, sempre ancora con qualche partita in meno, quindi è una classifica che dice e non dice, ancora molto presto, giusto precisarlo, però per il morale sicuramente è stato importante per il Lugano vincere in trasferta a Losanna, primi punti in trasferta peraltro.
2: Secondo me, Stefano, scusa, c'è stato un talismano che ha portato bene a Losanna, a Lugano, anche se non erro la sciarpa era del Losanna. Un vostro ex collega, il nostro ex collega, pizzicato dalle telecamere, mangiando patatine del McDonald's, ragazzi.
3: No, ma dovremmo chiamarlo.
4: Attentissimo.
2: Luca Mossi.
3: Dovremmo chiamarlo, ragazzi.
2: Dalle telecamere mangiando patatine.
3: Ma proviamo magari così.
4: Ma dai, così
3: vediamo,
4: a tradimento.
3: Così, no?
2: Ci pensiamo, dopo la pausa. Esatto. Potrebbe stare. Pizzicato dalle telecamere. Erro o no che va la maglia, la sciarpetta quella rossa?
4: Vedi?
2: Talismano al contrario sto giro, è andata male. Tra poco o Elias Bianchi. A questo punto Luca Mossi, ora vediamo. Però ci saranno gli opinionisti, quindi entreremo nel dettaglio delle partite che si giocheranno, credo, anche questo weekend, giusto? Dico bene?
3: Sì, sì, si parte già con Lugano Zurigo, che insomma era importante vincere, poi lascio la musica, Dominic, era importante vincere Losanna perché adesso c'è subito Zurigo e non è facile, mi rischiavi di fare un filotto di sconfitte, però stasera magari col passo
4: ce la si gioca.
3: Col

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
4: Per più sì in PC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
10: Oh, happy day!
11: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: riparte con warm up. Già ride Stefano, già ride.
1: Lo hai definito il talismano del Lugano, sì, inquadrato in tutte le televisioni nazionali e internazionali. Abbiamo al telefono Luca Mossi.
2: Ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Buongiorno, ciao Luca. Luca,
1: buongiorno Luca. Luca, qua dicono che sei stato il talismano a far rinascere Mitele e Lugano. Confermi?
2: Beh, onestamente si può dire, no? A un certo punto si può anche dire. Il Lugano non aveva mai vinto fuori casa, con me ce l'ha fatta.
3: Forse è la verità. Forse è nato Iella a Losanna, però possiamo anche girarla.
2: Giriamola così, a me interessa che vinca Losanna del calcio più che altro, Losanna dell'hockey, sì. No, scherziamo. Ma
1: ci mancherebbe, ci mancherebbe, sì. Pronto per San Gallo, trasferta per il
2: Mamma mia, è lunga, solo 4 ore, solo sì. 4 ore di treno, ma sì, siamo pronti.
1: Squadra carica?
2: Speriamo, non sono io l'allenatore, ma speriamo. Ci mancherebbe solo.
0: Luca,
1: vabbè, sempre bello sentire.
0: Curiosità in chiusura, vogliamo sapere cos'è che stavi snackando, mangiando durante l'inquadratura.
2: Stavo mangiando patatine e chicken nuggets.
0: Ah, hai capito, sono vicino io.
3: Il menù dei bambini.
2: Come il menù dei bambini?
3: No, grande qualità, Luca.
2: Ma purtroppo mi sono dovuto adattare perché ero accompagnato e mi hanno detto no hamburger, no pasta, no hot dog, rimane solo quello.
3: Ti congediamo che stai
1: grazie,
3: facendo
0: Luca, grazie. Ciao Luca, grazie. Ciao, ragazzi, ciao. Torniamo seri noi.
3: Poro Elias, sì. È lì che... a sentire queste cose.
0: È lì che aspetta. Elias Bianchi, nuovamente buongiorno, buon venerdì.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ciao Elias. Allora, la domanda più bruciante di queste ore, visto quanto accaduto ultimamente, no, qua mi faccio serio, non era una battuta. Lo scambio sì. Van Pottelberg e Maier. Chi ci guadagna? Ci chiedono in tanti.
4: Difficile, nel senso. Invece fare una valutazione in prospettiva futura potresti dire il Ginevra perché portiere più giovane potrebbe avere più ampi margini di miglioramento. Dopo è anche vero che il Ginevra il loro primo portiere ce l'ha e quindi è difficile dire. Penso che sul corto termine forse il Lugano ci guadagna di più.
3: Si specula anche su in proiezione futura che potrebbe essere una mossa collegata all'arrivo di Merzlikins, Maier che poi fa la riserva. Tu come la vedi su queste speculazioni?
4: Ma faccio fatica a trovarci un nesso, nel senso che alla fine tutte e due portiere erano in scadenza, quindi di fatto in questa operazione non cambia niente. Non è che hai dato via un portiere che scadeva fra 3 anni per prenderne uno che scade quest'anno in modo da liberare un posto. Di fatto la mossa da un punto di vista contrattuale non cambia assolutamente niente.
3: Ti ha ancora un contratto, però è Schlegel. Sarà ancora Lugano l'anno prossimo, nel caso sempre che dovesse arrivare Merzlikins, o è difficile poi avere una coppia del genere?
4: Onestamente è difficile rispondere perché in ogni caso anche Merzlikins è una decisione, non si potrà prenderla a breve termine. In ogni caso c'è un contratto valido fino a fine stagione, le regole sono anche abbastanza chiare che non puoi impegnarti prima, quindi onestamente la vedo un po' difficile adesso fare quel tipo di speculazione. Se poi dovesse cambiare qualcosa, bisogna anche capire Schlegel, se da un'altra parte facesse il titolare inamovibile, ecco, se probabilmente avesse la possibilità di fare il titolare inamovibile oppure giocarsi un 50-50, magari si potrebbe anche pensare, però non lo so.
3: Passiamo anche ai bianco-blu, Elias. Ci chiedono, ma questa pausa, tra virgolette, comunque una settimana che non giocano, può aver fatto bene comunque considerando il carico che hanno avuto prima?
4: Sì, può aver fatto bene, poi c'erano alcuni giocatori un po' acciaccati, di Irventi anche da inizio stagione, probabilmente è anche servito a recuperare da un punto di vista fisico alcuni giocatori.
1: Notizia che arriva direttamente alla Gottardo Arena dove c'è Letizia Ricciardi, stanno lavorando molto sugli special team oggi, quindi un Ambrì sicuramente che da questo punto di vista ha bisogno di migliorare come tante altre squadre. Adesso Elias, arriva al Berna, che partita vedi per la banda di Tapola?
4: Ma la vedo un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo visto quest'anno. Io trovo che l'Ambrì è stato molto costante nelle prestazioni, anche nel modo di giocare, tranne forse per la partita con la Gnau in casa. Per il resto l'Ambrì che porta tanta energia, che mette sotto pressione l'avversario, che gioca molto disciplinato, e mi aspetto ancora una partita del genere. Dopo bisognerà capire anche, sicuramente gli special teams giocheranno un ruolo, no? Abbiamo visto in questo inizio stagione un po' per tutte le squadre, spesso sono state un po' il crocevia tra vittoria e sconfitta, quindi potrebbe essere anche una situazione del genere a determinare il risultato.
3: Sempre sentendo le notizie che andrà a Gottardo Arena, dovrebbe di nuovo essere assente Head. Mi viene da dire che l'Ambria Friburgo ha fatto un po' una masterclass difensiva, Elias, perché erano veramente contati, con tanti giocatori anche giovani, mancavano gli stranieri, c'era solo Croy. Ecco, quanto ti ha sorpreso questa prestazione dell'Ambri difensiva, ed è replicabile anche domani?
4: Ma da una parte mi ha sorpreso fino a un certo punto, cioè mi ha sorpreso alla fine, al di là del fatto che hanno tenuto difensivamente, che sono riusciti comunque a portare a casa la vittoria, no? Perché dal punto di vista difensivo, secondo me, alla fine, se c'è un buon sistema, cosa che Tapola comunque è disciplinato, è riuscito a dare un buon sistema, i giocatori dal punto di vista difensivo l'Ambri ce l'hanno, secondo me, e anche i giovani, soprattutto anche Terrano, che era la prima partita che giocava praticamente, soprattutto ha giocato tanti minuti, li ha giocati bene, e chiaramente vai a perdere un po' in quello che è fase di impostazione, no? E difatti, se andiamo a vedere i gol dell'Ambri, spesso è stato un erroraccio del Friburgo il primo, che sono stati bravi a convertire, e il secondo stesso, un disco perso, recuperato e segnato, quindi magari ti manca un po' a livello di propensione offensiva, però ecco, trovo che a livello difensivo, ma tutti hanno lavorato, anche gli attaccanti hanno proprio lavorato da squadra, hanno tolto veramente tanto tempo e spazio all'avversario.
1: Vedendo le partite, Elias, c'è Jarventier che ha una visione di gioco veramente accelerata a volte rispetto alla squadra, vede, permettimi, dei pertugi dove far passare il disco, soprattutto per degli assist dove altri non lo vedono. La squadra mi sembra che faccia ancora un po' fatica a seguirlo, però.
4: Ma cioè, quello non trovo, nel senso, alla fine lui gioca in una linea che è sicuramente la linea più pericolosa dell'Ambri. Ha fatto un bel assist a Schnarr l'ultima partita, ma lì sono stati serviti anche diversi dischi buoni a lui, quindi penso che è una linea che si trova abbastanza bene. Dopo, se me lo metti in quarta linea, magari posso capire di più il ragionamento. Sì. In quella linea trovo che ragionano più o meno tutti alla stessa velocità, ecco.
3: Elias, prima hai detto che il Lugano a corto termine rischia di guadagnarci con Maier, ecco, ti chiedono, ma rischia di andare a togliere anche un po' di partite a Schlegel? Rischia di diventare quasi più un 50-50 rispetto alla situazione con Van Pottelberg? E qualcun altro addirittura ti chiede, ma può anche diventare il titolare del Lugano Maier, perlomeno per questa stagione?
4: Ma penso che dipende da un po' più fattori, nel senso, adesso chiaramente Schlegel, avendo un contratto per l'anno prossimo e tutto, tendenzialmente vuoi preferire una miniera, non te lo vuoi giocare totalmente, no? E quello lo capisco. Allo stesso tempo saranno poi le prestazioni. Io penso che negli ultimi mesi, o l'ultimo anno e mezzo, diciamo, probabilmente la fiducia verso Joren è andata a mancare. Non dico che lui, faccio fatica più che altro, però è venuta un po' a mancare, e quindi è stato anche quello un po' un cambio, no? Però è chiaro che se Maier dovesse portare prestazioni solide, costanti, alla fine probabilmente rischia di giocare di più.
1: Prestazioni solide e costanti, dice, cioè un po' la curiosità delle ultime stagioni su Maier, cioè è Maier che è calato e adesso magari ha la possibilità di rilanciarsi, o quando vinse Champions League il titolo con il Ginevra era perché aveva una difesa veramente solida e affidabile, perché quella difesa certamente era di grande qualità, Elias.
4: Sì, ma io trovo che bisogna sempre un po' contestualizzare tutto, nel senso, quell'anno lì sicuramente il Ginevra aveva una squadra molto forte, d'altra parte anche lui ha fatto dei playoff incredibili. Dopo bisogna sempre separare regular season e playoff, perché quello è un po' dove misuri veramente il portiere che fa la differenza, no? Perché magari se c'è una difesa, che c'è una squadra forte che però sa che può vincere le partite magari facendo qualche gol in più, difensivamente magari ti lascia qualche buco, magari il portiere ne può soffrire. Nei playoff in teoria esce veramente quello che ti cambia, il portiere che ti cambia la partita. Lui quell'anno l'ha fatta, ha avuto comunque delle stagioni buone, è sicuramente esperienza, quindi il curriculum parla per lui comunque.
3: Perfetto, Elias, grazie mille.
1: Grazie.
4: Grazie a voi.
3: Buon weekend. Ciao.
0: Ciao Elias, grazie. Ciao, buon weekend e buon lavoro. Noi andiamo di musica, si rientra dopo la pubblicità tra pochissimo e ci sarà lo sfidone, il duello. Doriano Vaserga e Cristiano Perli. Nel frattempo ci ascoltiamo la musica di Radio Trail, il nuovo singolo del U2, si chiama Silenzio.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Warm up è stato offerto da BYD Ipsa Swiss Life.
1: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì, infici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trappetti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.
0: Warm up è offerto da BYD Ipsa Swiss Life.

0: Are you ready? Are you ready for the jump?
1: For the fight.
0: For the fight. È vero, for the fight. L'ultima parte di warm up di quest'oggi al telefono, ovviamente. I duellanti. Cristiano Perli da una parte, Doriano Baserga dall'altra. Buona pausa pranzo, buongiorno, buon venerdì.
2: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
3: Agguerriti quindi?
2: No, agguerriti?
1: No, così, così già spenti. Aia, vabbè, aia. Allora partiamo.
2: No, ma che già spenti, dai.
1: Siete.
3: Tu una settimana di vacanza, Cristiano. Settimana di vacanza, te.
2: Ma perché è una settimana di vacanza?
3: Non avete giocato, è una settimana che siete fermi.
2: Ah beh sì, è vero, giusto.
3: E invece Doriano, primi punti in trasferta, Doriano.
1: Portiere nuovo.
4: Sì, primi punti in trasferta, meritati. Classifica che vederla è meglio. Portiere nuovo. Sicuramente...
1: L'avresti fatto il cambio tu, onestamente?
4: Ma guarda, allora... Tutta la colpa è andata su Slager per l'inizio del campionato e io non sono d'accordo, avevo anche scritto su Contropiede un pezzo, perché era tutta la squadra e soprattutto la difesa che non funzionava. Quindi è chiaro che poi il portiere è alla mercé degli avversari e fa le figuracce, ma questo come in tutto il mondo di solito. E Slager è un buon portiere, ha dimostrato anche in passato di esserlo. Probabilmente deve avere a fianco un altro cotitolare che non è stato Joren, quindi diciamo che il tentativo di Steinman è di dare una scossa alla squadra con un nuovo elemento, e forse sul mercato al momento come svizzero era l'unica possibilità da fare prima di andare eventualmente a prendere un portiere straniero per il finale di stagione.
3: Tu hai detto...
4: Comunque
3: vai.
4: È un buon portiere, sicuramente avrà le sue chance, e soprattutto chi dice che Schlegel ha un contratto di un solo anno e quindi poi l'anno prossimo arrivando Elvis partirà, io sono convinto che conoscendo Schlegel, che è ormai un luganese doc e ha qui tutta la famiglia compreso mamma e papà, diciamo che potrebbe anche rimanere ritoccando il suo ingaggio e magari prolungando il contratto come secondo di Elvis. Ormai sappiamo tutti che Elvis arriverà a Lugano,
1: lo dà per fatto, sicuro, sarà con tutti a Toronto.
2: È sicurissimo,
4: assolutamente sicurissimo.
2: Io stavo guardando quello che ha detto, stavo guardando il calendario, perché dico, ma come i primi punti ad Ajoie, hanno perso in rimonta e poi dopo no, mi sono ricordato che hanno giocato anche in settimana.
1: Eh sì, col talismano Luca Mossi l'abbiamo ricordato. Com'è, Cristiano, guardare i cugini dall'alto verso il basso?
4: Per adesso.
2: Presto.
1: No, fate della pretattica, dai, cioè io è butto presto, veramente...
2: No, è presto, devo dirti la verità che secondo
4: sarà
2: me
4: l'unico momento.
2: Adesso non esageriamo, ho solo detto che è presto. Questo weekend è interessante perché combina due sfide sia per noi che per loro, che sono interessanti nell'ottica di capire come realmente è sto campionato, perché sì. Noi col Berna e loro col Vienna. Perché ogni tanto quando guarda quella classifica è strano, ci sono dei nomi sopra.
4: Cristiano, ti dimentichi dello Zurigo stasera. Partitone.
2: Non mi dimentico. Primo, scusami Doriano, non mi sto dimenticando. Primo è lo Zurigo, secondo giocata in casa, il risultato mi sembra scontato, scusa.
4: Assolutamente scontato, fuori del Lugano, certo.
2: Quello lo vedremo poi verso le 10 e mezza stasera.
1: Però Doriano, hai ragione, no? È una grande possibilità. Lugano ha vinto a Losanna, come hai ricordato prima. Adesso arriva lo Zurigo, poi il BN vuol dire proprio mettere fuori la testa, dire va bene ragazzi, abbiamo iniziato male perché c'era la fase di rodaggio.
2: No, perché c'era Schlegel.
3: No, cattivissimo.
1: È rimasto,
4: no, diciamo però. Che sì, è vero. Qualcuno aveva detto, ma lo confermavo anch'io, che ci volevano 10 partite per vedere il vero Lugano. Adesso siamo la decima stasera, se non vado errato. Siamo la decima partita. Se il Lugano riesce a fare, come penso, una grande partita contro lo Zurigo con una Corner Arena tutta dalla parte ovviamente di sostegno bianconero, e andare a vincere a Vienna, allora le cose potrebbero mutare in modo favorevole, salutare l'amico Cristiano.
3: Cristiano, tra l'altro, con te non abbiamo ancora discusso del rientro di Inti Pestoni.
2: Adesso datemi qualche partita, speriamo che abbia un po' di continuità, perché per farlo rientrare al meglio nelle corde della squadra. Io ho sempre detto che Inti porta quel genio e sregolatezza che a livello di attacco fa sempre bene in squadre come la nostra. Dopo è vero,
1: effettivamente, squadre come la nostra, sembra che dici poverini.
2: No, in squadre come la nostra, nel senso che sono squadre dove hanno molti gregari e pochi pezzi da 90,
1: gli Arventie, visto che fai un esempio così, Cristiano, gli Arventie mi sembra un po' il Pogacar in questo momento del campionato.
2: Non ne abbiamo.
1: Avete un signor straniero, magari avercelo, certo. Gli altri.
4: Hai ragione, il miglior straniero del campionato per adesso.
2: Io devo dire la verità che del pacchetto stranieri sono contento, quindi bene. E il problema sarà quando torna Virtanen, che chiaramente Virtanen, tempo di rodarlo anche lui, tornerà a essere il pilastro della difesa. Io sono sempre convinto che Lambrido dovrà giocare con tre stranieri dietro, il problema a quel punto ti togli.
3: Tra l'altro stamattina Virtanen si è andato in coppia con Terraneo, però insomma difficile comunque vederlo già domani. E tu hai parlato di continuità, Cristiano, per Pestoni, notizie fresche dalla Gottardo Arena, dovrebbe giocare anche domani con il Berna, sempre nella bella linea con Colitec e Joly, quindi ecco, dai, mica male, no?
2: Diventa una bella linea di fantasia, è quella.
1: Telegrafico,
2: linea,
1: Doriano.
2: Una linea imprevedibile.
1: Telegrafico, Doriano. Inala ti sta piacendo? Ti sta gasando?
4: Inala sta crescendo come tutti ci aspettavamo, perché è un giocatore di assoluto valore. A me piace moltissimo l'X, il numero 15 per me è qualcosa di straordinario, e verrà fuori. E a questo punto se la giocheranno Shore o Kupari, poiché Dahlström è imprescindibile, fa un gioco difensivo che per la squadra di Mittel è fondamentale.
3: Vedremo insomma le scelte del tecnico svedese. Dobbiamo salutarvi, buon weekend.
1: Ciao.
0: Buon weekend a tutti, buon hockey soprattutto, quindi grazie a Stefano Sala e Dominic von Burg, tra grazie 7 giorni ancora qui con Warm Up.

0: Warm Up è stato offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Questa è Radio 3.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
3: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Risparmia alla Migros! 30% sulla fondue moitié moitié. Scopri di più su migros.ch.
8: Tesoro, cosa fai?
9: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
8: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
8: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
8: Non vedo l'ora di andare.
10: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
11: 12 e 59.
12: Il segnale orario è offerto da
5: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Ticino News.
13: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti. La società navigazione del lago di Lugano fa causa al cantone accusandolo di concorrenza sleale per la decisione di affidare alle FART il servizio di trasporto sulla tratta svizzera del Verbano. SNL vittima di atti persecutori e vessatori, sostiene il portavoce Sergio Savoia.
14: Si tratta di un'azione in sede civile, quindi non è un'azione penale, quindi non si cerca una pena, ma si cerca di cambiare il comportamento della controparte. In questo caso la prima cosa che vogliamo ottenere è che cessino tutte queste azioni vessatorie, denigratorie, di pressione nei confronti dell'azienda e che ci si sieda intorno a un tavolo. Naturalmente, se questo non avverrà, l'azienda si riserva passi successivi. L'azienda ha investito milioni di franchi sul Verbano in un progetto che viene sostanzialmente dirottato dallo Stato a favore di una sua azienda che sono le FART. Ebbene, questo è un comportamento che può avere anche delle ricadute di tipo indennizzatorio, cioè l'azienda potrebbe, e non esclude di farlo, chiedere degli indennizzi che sarebbero in questo caso nell'ottica di milioni di franchi allo Stato del Canton Ticino.
13: Assegnato il premio Nobel per la pace 2026, a riceverlo la giurista sudafricana Navi Pillay. La giuria l'ha nominata, citiamo, per il suo eccezionale coraggio e per la sua integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. Classe 1941, Pillay ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Nell'aprile del 2015 Pillay è anche diventata il 16° commissario della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Torniamo in Ticino, sostegno alla creazione artistica, tre borse da 20.000 franchi per la musica. Il cantone ha lanciato oggi un bando per sostenere progetti musicali originali e inediti con candidature aperte fino al prossimo 9 di novembre. L'iniziativa si inserisce nelle linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 adottate dal DEX dopo un'ampia consultazione dei diversi settori culturali. Il sostegno diretto alla creazione artistica rappresentava proprio uno degli obiettivi emersi da questo percorso. Cala la fiducia dei consumatori in Svizzera. Secondo lo specifico indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il clima generale è peggiorato sulla scia in particolare di un maggiore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. Il sondaggio mostra anche come la popolazione nutra forti timori in relazione all'aumento dei prezzi e una sempre minore sicurezza del posto di lavoro.
1: Infotraffico.
13: Sono le 13:02 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: lunedì al giovedì sono in due. Ma al venerdì uno dei due è di troppo.
1: È di troppo.
0: Va ora in onda
1: sì.
0: Uno di troppo.
1: Sì.
0: Con Danny Morandi.

13:06 minuti, ufficialmente apriamo il pomeriggio di Radio 3 chiamando, e si chiama uno di troppo, chiamandolo uno di troppo, come ogni venerdì. Sono solo un abbraccio a Luchino, che ritroverete domenica pomeriggio in doppio passo, con il sottoscritto invece lo ritroverete lunedì prossimo per una nuova settimana. Veniamo queste due ore fino alle 3 del pomeriggio anche oggi con la nostra bella musica, la musica da venerdì, visto e considerato che si sono aperte le porte del weekend da mezzogiorno e 15 circa, è già fine settimana per noi e sicuramente anche per molti di voi. Weekend interessante soprattutto a livello meteorologico, dopo un due giorni diciamo di tempo uggioso, pioggerellina, quella fastidiosa anche, finalmente almeno dalle parti di Melide torna il bel tempo, ma se spi l'applicazione di Meteo Suisse dicono che sarà un bel weekend, ottimo. Sarà un weekend a ultime grigliate per alcuni? Saluto subito l'elito, scrive Chef Danny, ancora un'ora il mio brasato è pronto. Che dici, viene fame? Sì, guardarlo sì, effettivamente sì. 079-449-9537 per interagire con noi tramite il numero di WhatsApp. Ricordo anche le linee telefoniche perché oggi si gioca per vincere un buono del valore di 50 franchi sulla rassegna, meglio per quello che riguarda la rassegna gastronomica. Quindi 091-6462-462 o 6473-463. Ma attenzione, sportivi amici all'ascolto, amanti del calcio, attenzione perché in questa prima ora insieme avremo modo di regalare, questo secondo me è un bel gesto da parte del Football Club Lugano, regaleremo biglietti per la Conference League. Non diciamo troppo e di più, rimanete con noi perché chi vince se ne porta a casa due e potrà godersi all'AIL Arena la prima partita di Conference League del Lugano, che è giovedì prossimo il 15 di ottobre contro la Stella Rossa. Ma non si

0: formano in Ugenea. Questa è care ascoltata. Carega. Allora, già un po' di vostri messaggi che stanno arrivando. 079 449 9537. Buon pomeriggio anche alla Gabi. Dice Danny, dopo lo sport tocca a me, scrivendoti meno 22. Volano, sempre di meno. Buon pomeriggio anche a Barbara, che scrive buongiorno, avrei una domanda riguardante la viabilità. Prego Chic. La galleria San Fedele a Roveredo è ancora chiusa? No, è stata riaperta. È arrivato il messaggio poco fa, la galleria di San Fedele è stata riaperta in entrambe le direzioni, quindi Barbara puoi viaggiare tranquillamente verso quelle parti. Un abbraccione anche a chi sorriderò. Ciao Ale,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ho fatto spese folli. Sono tornata. Quando è che è il gioco?
0: Allora, l'abbiamo detto, tra poco si giocherà grazie all'FC Lugano in palio biglietti per la partita di giovedì prossimo, il 15 ottobre, la prima della Conference League, questo appuntamento internazionale europeo per il Lugano che sfiderà la Stella Rossa. Ho avuto un attimo di esitazione perché in realtà c'è scritto Krven Zvezd, detta Stella Rossa, ma diciamo subito Stella Rossa, no? Quindi per chi vincerà tra non molto si porta a casa due biglietti, così puoi accompagnare qualcuno, puoi portare qualcuno, fare la sorpresa a qualcuno e goderti una bella serata di sport, di Conference League all'AIL Arena. Ma che dirlo non è mai evidente, eh? Ovviamente si giocherà tra poco, si giocherà su WhatsApp e lo si fa rispondendo ad una semplice domanda, anzi ad un semplice audio, ma non posso dire di più. Nuovo singolo per l'accoppiata Annalisa Madame, si intitola Amica.

0: lo sfidante è la Cervena Zvezda. Cervena vuol dire rossa e Zvezda stella, quindi stella rossa. Forza Lugano!
1: Uno di troppo con Danny Morandi. Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
4: L'inverno non aspetta. E tu da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati. La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
5: Viaggia senza pensieri.
6: Risparmia alla Migros. 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
9: Sì.
7: Sì.
9: Sì.
7: Sì.
9: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
10: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

i fan, cosa sono Nights su Radio 3, buon pomeriggio. Anche l'amico Jamming, ciao Jamming, buon venerdì, si vede che è venerdì. Buon pomeriggio anche a Roby. Allora, consiglio del venerdì, è venerdì, avete fretta? No. Soprattutto se da Agudo vai verso Locarno, no? Roba del genere. Buongiorno e buon pomeriggio anche a Marco. Quando si gioca per i biglietti del Lugan? Si gioca tra poco. Sin d'ora vi invito a salvare il numero di WhatsApp, se ancora non l'avete fatto, 079 449 9537, perché è lì. Tireremo fuori il vincitore che si porta a casa, come detto, due biglietti per la sfida di Conference League di giovedì prossimo all'AIL Arena di Lugano, tra il Lugano e la Stella Rossa.

0: Buongiorno, buon pomeriggio Roby, ciao Roby. E buon pomeriggio anche a Miss Cocktail, che vi prego fatemi vincere i biglietti. Poi buon pomeriggio anche a Rivo e Nica Nica, buongiorno, un abbraccio a te, la mia nipotina quattro zampe. Forse coraggio, forse coraggio, non sarà nulla di grave. 13:29, quasi e 30 di questo pomeriggio, di questo venerdì insieme, 9 di ottobre, si gioca per i due biglietti Lugano Stella Rossa.
1: Questo appuntamento è offerto da FC Lugano.

0: chi sta chiamando? No, no, no, no, no. 079-449-9537. Come detto, in palio ci sono due biglietti per la sfida di giovedì 15 ottobre all'AIL Arena tra Lugano e Stella Rossa, quindi si parla di Conference League. La domanda è facilina facilina, nel senso. Allora, si torna indietro di qualche annetto, di 31 per la precisione. Siamo al 26 settembre del 1995. Il Lugano eliminò clamorosamente l'Inter dall'allora Coppa UEFA, attuale Europa League, vincendo 1-0 a San Siro grazie al gol di Edo Carrasco, che sorprese Pagliuca. Fu un'impresa straordinaria per il calcio ticinese contro una squadra che comprendeva campioni, ricordiamo, come Roberto Carlos, Javier Zanetti, Jean-Luc Pagliuca e via dicendo. Al termine della partita ci fu un'intervista ormai diventata celebre, diventata quasi uno spot. La sentiamo e poi si va di domandone.
1: Vincere contro questi cafoni è il massimo, perché sono miliardari, pensano sempre che sono assolutamente migliori, però anche noi siamo capaci di giocare. E sono contento di averlo dimostrato. Non è così facile quando si vince qui a San Siro non essere polemici. Io sono contentissimo. Loro dovevano vincere 10-0 per mettere tutto nelle dimensioni giuste. Noi come piccoli della provincia, dove c'è solo cioccolato e benzina, abbiamo vinto. E questa è una grandissima soddisfazione.
0: Attenzione! La domanda in questione è: chi rilasciò quella famosa intervista? Tra l'altro ad Armando Ceroni, grande. Al termine della partita vinta, come detto, 1-0 da Lugano a San Siro contro l'Inter. A. Walter Bizzozzero. B. Philippe Walker. O C. Rossano Romagna. Al mio segnale, scatenate voi.

0: Comunque ragazzi, quell'intervista io non la ricordavo così nitida. Fantastico, fantastico. Allora, si tratta del portiere, anzi di un portiere. È stato lui, l'intervista di Armando Ceroni. Tra l'altro, chi ha scritto Ceroni è la voce di Ceroni. No, no! Intervistava lui, ma chi è che ha detto che caffoni, caffoni? Poi anni dopo, effettivamente, tra Walter Bizzozzero, Philip Walker e Rossano Romagna, colui che rilasciò quella fantastica intervista era proprio il portiere Philip Walker. Fantastico, fantastico. Allora, vado a capire chi è stato il più veloce. E come detto, si porta a casa due biglietti per la sfida di giovedì prossimo, 15 ottobre, alla Iella Arena, tra il Lugano e lo Stella Rossa. Stella Rossa, anzi, per essere precisi, tra il Lugano e il Crvena Zvezda. Ce l'ho fatta! Crvena Zvezda! Detto Stella Rossa. Tra l'altro, settimana prossima, da lunedì, ce ne saranno altri, ce ne saranno altri di biglietti da vincere, sempre per quella partita. Poi via via altre per la Conference League. Ma non svegliamo tutto subito. Sappiate solo che da lunedì altri biglietti per la sfida di calcio tra il Lugano e la Stella Rossa.
1: Questo appuntamento è stato offerto da FC Lugano.
2: Stai ascoltando Uno di Troppo con Danny Morandi.

0: convintissimo di aver detto bene, raga. Come ti smontano in un nanosecondo gli ascoltatori.
1: Jenny, Servena Zvezda. Ci sta, dai, prova a ripetere.
0: Servena Zvezda. Detto giusto? Aspetta che lo risentiamo, aspetta.
1: Servena Zvezda. Ci sta, dai, prova a ripetere.
0: Servena Zvezda. Ci sta, prova a ripetere.
2: Uno di troppo con Danny Morandi.
3: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. centroserramentiticino.ch.
9: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
10: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
9: Pirminmurer.ch.
11: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
12: Casino Lugano.
13: Oh, happy day!
14: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister.

Ovviamente su Radio 3 i complimenti a Vicky, la più veloce. Si porta a casa due biglietti per la sfida Lugano Stella Rossa. Come detto, settimana prossima ne abbiamo altri, quindi sempre orecchio alla radio. Ora il nuovo dei The Bausa, si chiama Lose Myself.

0: Vai questa sera.
1: Questa sera sono solo soletto con la mia bimba a casa. Previsti gnocchi al pesto. Adora il pesto. Noemi e Vito Salamanga. Allora, informazione che riguarda la viabilità, grazie a voi ascoltatori che ci state segnalando il tutto in direzione nord. Attenzione, c'è un veicolo in avaria, corsia di sinistra chiusa. Giambo segnala anche che poi in direzione sud, quindi in direzione opposta, dopo la galleria del San Salvatore, c'è un'auto ferma nella corsia d'emergenza e sta causando colonna. Quindi grazie per le vostre segnalazioni, il tutto poi confermato anche da parte di Via Suisse. Quindi informateci, aggiornateci, tra poco in coda al radiogiornale ne parleremo con il nostro Alessandro Cocca. Nel frattempo, come avete capito, è terminata la prima ora insieme di questo 9 ottobre, uno di troppo con Danny Morandi, ma soprattutto con la musica, quella di Michael Jackson. Questa è Beat It, Beat It.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Tesoro, cosa fai?
4: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
3: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
3: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di andare.
5: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
6: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 francs con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 francs.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
9: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
10: Sono le 13:59.
0: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Ha assegnato il premio Nobel per la pace 2026. A riceverlo la giurista sudafricana Nvipile. La giuria l'ha nominata per il suo eccezionale coraggio e per la sua integrità nel lavoro contro i crimini di guerra. Laura Zucchetti.
12: Sudafricana di origini indiane tamil, classe 1941, Pillé ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. È stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Ha inoltre prestato servizio come giudice della Corte Penale Internazionale e nell'aprile del 2015 è diventata il 16° commissario della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Il Comitato Norvegese per il Nobel ha annunciato la decisione di conferire un riconoscimento a Pillé, paladina sudafricana dei diritti umani, in un momento in cui il diritto e le istituzioni internazionali sono sotto attacco. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha detto scherzando Pillé. Lo scorso anno la leader dell'opposizione venezuelana Machado vinse il premio Nobel per la pace e consegnò a Donald Trump la sua medaglia poco dopo che gli Stati Uniti estromisero l'allora presidente Nicolás Maduro. Si trattò di un gesto in gran parte simbolico. Il Comitato per il Nobel ha infatti dichiarato che l'onorificenza in sé non è trasferibile.
11: La società Navigazione Lago di Lugano ha avviato un'azione civile contro il Consiglio di Stato per presunta concorrenza sleale. La società denuncia una serie di atti persecutori e vessatori iniziati a fine 2023 che avrebbero provocato danni reputazionali. Secondo i vertici, il cantone avrebbe esercitato pressioni attraverso controlli e interventi mediatici. Al centro della controversia l'affidamento alle FART, società partecipata dal cantone nel servizio di trasporto sulla tratta svizzera del Lago Maggiore. Il progetto federale Trasporti 45 suscita critiche da associazioni, partiti e cantoni. FFS e Trasporti Pubblici chiedono maggiori risorse. Il TCS contesta l'abbandono di 31 progetti stradali. L'associazione Traffico Ambiente chiede di privilegiare la mobilità sostenibile ed evitare nuovi ampliamenti autostradali. Il controllo delle finanze denuncia gravi carenze e chiede di sospendere il progetto finché i problemi individuati non saranno risolti. Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti in programma il 3 novembre potrebbero aver conseguenze anche per l'economia svizzera, soprattutto su dazi, dollaro e mercati finanziari. Una vittoria democratica potrebbe limitare la politica commerciale di Trump. Il mantenimento del controllo repubblicano aumenterebbe il rischio di nuove tariffe. L'andamento del dollaro resta incerto, con ripercussioni su esportatori, imprese e consumatori svizzeri.
13: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: Infotraffico.
11: Traffico intenso sulla 2 in direzione nord dall'altezza di Grancia a causa di un incidente.

Era la seconda e ultima ora di questo venerdì insieme, di questo uno di troppo, la compagnia del Morandi. Ribongiorno, ribongiorno. Allora, ricordiamo questo non incidente, ma

0: Drisio. I numeri da chiamare sono i seguenti, ricordiamoli: 091 6 462 462, oppure all'altro il 6 473 473. C'è un vocale. Francesca, je me fide, come direbbero in France. Senti.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Aggiornamento traffico. Autostrada. Direzione sud non c'è alcun tipo di rallentamento, per fortuna.
0: Meglio.
1: Invece in direzione nord, a partire dallo svincolo di Mendrisio, poco più avanti, c'è colonna fino a Melide più o meno. Non so bene cosa sia successo. Buon pomeriggio, Fra. Ciao,
0: grazie. Beh, come dicevamo, appunto, c'è questo veicolo in avaria che sta creando disagi. Lo segnalavano prima altri ascoltatori. Allora, stavo leggendo una bella notizia. Allora, alcune le avevamo già sentite e le abbiamo anche raccontate. Le cinque cose che nessuno ci aveva mai pensato in un supermercato, visto e considerato l'orario. Magari alcuni si stanno spostando per la spesa, per evitare ingorghi più tardi, quindi vado prima, chissà. Un supermercato olandese, leggo, ha creato delle casse lente per gli anziani soli che vogliono avere qualcuno con cui parlare. Capito? Cioè, esclusivamente casse lente solo per anziani. I grandi supermercati francesi invece devono, quindi è un obbligo, devono donare il cibo invenduto alle associazioni invece di buttarlo. Altro bel gesto. Abbiamo parlato anche di questo qualche settimana fa, forse anche un mesettino fa. Un supermercato finlandese usa cestini rosa per segnalare che una persona è single e disponibile a conoscere qualcuno. Poi c'erano altri supermercati, se non erro, dove all'interno del cestello infilavi un ananas, facevi capire che eri single. Ma perché poi l'ananas ancora non si è capito? Vabbè. Altro gesto in Thailandia, bravi! Un supermercato thailandese ha iniziato a confezionare frutta e verdura fresca in foglie di banano invece che nella plastica. Quindi vedi, per il futuro. Altro bel gesto. Mentre i supermercati in Austria spengono la musica e gli annunci durante le ore del silenzio per rendere la spesa più facile per le persone autistiche. Hai capito? Questi cinque bei gesti, alcuni potrebbero portarli anche dalle nostre parti. Non so se quello del cestino rosa o una roba simile in Ticino c'è già. Dice, magari lì è single, eh? Occhio che è single, perché si sa che a far la spesa conosci. È lì che conosci. Tra poco, come detto, si gioca per la rassegna. I numeri del telefono li abbiamo ricordati, quindi musica maestro. Arriva quella di Harry Styles, si chiama Dance No More.

sì, quella di Harry Styles. Allora, che adesso un po' su ChatGPT. Pare che in Ticino non ci sia stata questa roba qui del cestino rosa, che indica la singletudine di chi vuole fare la spesa. Però scrivono: nei primi anni 2000 alcune filiali svizzere dei supermercati, soprattutto nella Svizzera tedesca, avevano organizzato delle serate speciali di single shopping, in cui i clienti non sposati potevano applicare un adesivo a forma di cuore sul proprio cestino o sui vestiti per riconoscersi tra gli scaffali. Ah, vedi che anche questa cosa qui non sarebbe male, non sarebbe mica male. Allora, un bel gesto lo ha fatto Coop, scrivono, ha inserito una nuova bevanda perfetta per l'aperitivo, si chiama Bliss, ci segnalano. Poi, aspetta, io mi sveglio sempre al momento giusto, tipo Mary Poppins, hai in mente? Ci siamo. Ah, forse per il gioco, scrivono, tra poco, ora ancora musica.

0: di troppo con Danny Morandi.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
8: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
9: Cantina piena? Ci penserà tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

su Radio 3. Allora, salvatevi questi due numeri: 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, perché si gioca tra poco per il buono della rassegna gastronomica. Due concorrenti al telefono. Prima i One Republic.

0: dai One Republic su Radio 3. Le 14.31, quasi puntuali, quasi.
1: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o falso?
0: Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o è falso? Sta a voi scoprirlo tramite delle definizioni non troppo difficili. Ovviamente due concorrenti al telefono già sono lì in linea che aspettano. Aspetta che devo alzare i cursori per capire se non sono cadute. Da una parte Ombretta, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Dall'altra invece chi c'è?
2: C'è l'Ale.
0: L'Ale, ciao Ale, buon pomeriggio.
2: Quindi, buon pomeriggio.
0: Due voci femminili a sfidarsi oggi per il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica per il Grotto San Martino di Mendrisio. Allora Ombretta, visto e considerato che ti sei hai chiamato per prima, sei lì da un pochettino, ti faccio scegliere a te come prenotarti, se Piripicchio o Piripacchio, per diritto di risposte, capito?
2: Piripicchio.
0: Mentre l'Ale ti accontenti del Piripacchio.
2: Va bene?
0: Perfetto. Mi sentite bene perché dovete essere precise.
2: Vai.
3: Sì,
0: ricordo che chi sbaglia dà il punto all'avversario, quindi Masaracumandi. Partiamo così. Il cervello utilizza una quantità significativa dell'energia del corpo.
2: Piripacchio.
0: Ale.
2: Vero.
0: Giusto, vero, 1-0. I pesci bevono acqua.
2: Piripacchio,
0: Ale, vai.
2: Falso.
0: No, è vero, punto Ombretta. Tutti i mammiferi partoriscono cuccioli vivi.
2: Piripacchio.
0: Ale.
2: Piripacchio. Vero.
0: Ale, falso.
2: No, falso, scusa. Stiamo pensando falso, ma poi non so perché ha detto vero.
0: Punto Ombretta. Punto Ombretta. 2-1. L'ornitorinco depone le uova.
2: Piripicchio.
0: Ombretta.
2: Vero.
0: Giusto. 3-1. Occhio, Ale. Il sole è composto principalmente da idrogeno ed elio.
2: Piripacchio.
0: Piripacchio e Ale, se prenotate, dici?
2: Vero.
0: Giusto, 3-2, attenzione. La capitale della Svizzera è Zurigo.
2: Piripacchio.
0: Ale.
2: Falso.
0: 3-3, attenzione. I camaleonti hanno una lingua molto più lunga rispetto al corpo.
2: Piripicchio
0: è andato. Primi, Ombretta.
2: Vero.
0: Vero?
2: Vero.
0: Giusto, 4-3. Le banane blu sono più piccole degli elefanti. Scusami, le balene blu sono più piccole degli elefanti.
2: Piripicchio,
0: Ombretta.
2: Falso.
0: Giusto, 5-3, ho sbagliato a leggere. L'oro puro è naturalmente giallo.
2: Piripicchio.
0: Ale.
2: Falso.
0: No, è vero, punto Ombretta. Il corpo umano può produrre vitamina D grazie alla luce solare.
2: Piripacchio,
0: Ale, vai.
2: Vero.
0: Giusto. L'ultima, i pinguini possono volare.
2: Piripacchio.
0: Ale.
2: Falso.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Attenzione, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale. Vince Ombretta. 6-5, Ombretta, brava.
2: Bene.
0: Complimenti. Ale.
2: Grazie.
0: Tu sai che tanto potrai giocare anche settimana prossima o più tardi con i miei colleghi, per carità.
2: Stress te, mi diverto.
0: Grazie, buon weekend, un abbraccio.
2: Ciao anche a te.
0: Ciao Ale, ciao. Ombretta, rimani in linea, prendo l'indirizzo, ricevi a casa il buono, ok?
2: Benissimo.
0: Complimenti ancora, un abbraccione. Buon venerdì e buon weekend.
2: Anche a te, grazie mille.
0: Ciao, come detto, più tardi con i miei colleghi si torna a giocare oppure settimana prossima con i due di troppo.
1: Stai ascoltando uno di troppo con Danny.

altro che tra balene e banana ce ne passa. Gali, casa mia. Complimenti nuovamente ad Ombretta. 14:38 minuti, andiamo avanti con la musica. Arriva anche quella di Daniel Potter. Questa è Delicious.

0: di troppo con Danny Morandi.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
5: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
7: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

nuova canzone di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi. Allora, segnalano tra Gravesano e Ponte Tresa traffico rallentato da Gravesano verso Ponte Tresa, le ultime che stanno arrivando da parte di Via Suisse, così come sulla 24 Mendrisio direzione Stabio, tra Genestrero e Stabio anche lì si segnala traffico in colonna, quindi prudenza da quelle parti. Siamo quasi in chiusura dell'appuntamento di questo venerdì 9 ottobre dell'Uno di Troppo, ma abbiamo ancora spazio per la musica. Arriva anche quella degli Magic Dragons, questa si chiama Sharks.

disco di Nina Zilli, si chiama Innamorata. Siamo ai saluti per questo venerdì. Grazie per essere stati in mia compagnia. Tra poco l'informazione, seguire i due tenori, Riccardo Pellegrini e Boris Piffaretti. Vi accompagnano fino alle 18. Io torno con Fuori Menù lunedì a partire da mezzogiorno circa. Invece con Luchino Ventura torneremo con i due di troppo, sempre lunedì dalle 13. Grazie, per quello che mi riguarda è tutto. Fede, credo sia stato tu a scrivere il messaggio per John Travolta e Olivia Newton-John. Questo è Summer Nights. Buon weekend.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Matassi, tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
8: 14 e 58.
9: Ticino News.
10: In studio Emanuele Lopa, penuria di gas in vista in Svizzera? No, secondo un'esperta, ma le cose, qualora più fattori dovessero sommarsi, potrebbero cambiare. Giorgio Toninelli.
11: Malgrado la guerra in Medio Oriente ostacoli importanti vie di trasporto e le riserve in alcuni paesi europei siano insolitamente poco rifornite, l'approvvigionamento della Svizzera è attualmente garantito. Lo ha assicurato Daniela De Curtins, direttrice dell'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas. Una situazione di scarsità potrebbe però profilarsi qualora si verificassero contemporaneamente diversi fattori sfavorevoli, afferma l'esperta in un'intervista a Energate, portale di informazione energetico. Tra questi figurano un inverno molto freddo, un'elevata domanda per la produzione di elettricità, una disponibilità limitata di gas naturale liquefatto e ulteriori perturbazioni su importanti vie di rifornimento. E questo in un contesto in cui la situazione sui mercati europei resta tesa, con i prezzi del gas elevati e soggetti a forti oscillazioni. Tutto sommato, comunque, per la sessantenne il settore è sulla buona strada per prevenire una crisi.
10: Contravvenzioni, 13 segnalazioni alla magistratura dei minorenni e 2 denunce al Ministero Pubblico. È il risultato dell'operazione estiva di controllo della polizia cantonale sui bike e monopattini elettrici, denominata Trotta. Ne abbiamo parlato con il portavoce della polizia cantonale, Renato Pizzolli.
12: Ci sono dei veicoli che vanno più veloce del consentito e anche che hanno un'omologazione non conforme. Acquisti online da altre nazioni non garantiscono forzatamente che il veicolo sia atto a circolare sulle nostre strade. Dove c'è una manomissione del veicolo per farlo andare più rapidamente, questa è un'infrazione grave e la denuncia va anche al Ministero Pubblico, e in un caso l'abbiamo trovato a 48 km orari certificati, ma anche il fatto di omologazioni superiori ai 1000 watt consentiti, questo che siano di una e-bike o che sia di un monopattino elettrico, già all'acquisto è il fatto di circolare con un veicolo che non è conforme e crea di fatto un pericolo per l'utenza.
10: Fuga di dati per circa 890.000 account sulla piattaforma svizzera di compravendita online Ricardo. A causa di una falla nella sicurezza sono stati esposti nomi, indirizzi postali e numeri di telefono. Non sarebbero invece stati compromessi indirizzi email e password. Ricardo ha rilevato attività sospette sui propri server mercoledì e assicura di aver già risolto la vulnerabilità. Gli utenti interessati vengono informati direttamente, mentre la società presenterà una denuncia penale. E a proposito di furti, ci spostiamo in Italia. 30.000 bottiglie di vino pregiato per un valore stimato di 5 milioni di euro. È il bottino di un maxi furto in una cantina in Toscana. Secondo le prime ricostruzioni, almeno 7 persone avrebbero disattivato allarme e telecamere, utilizzando poi i muletti dell'azienda per caricare le bottiglie su 2 camion. Tra le etichette rubate figurano alcuni dei vini più prestigiosi della cantina. Sul caso indagano carabinieri e polizia.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
4: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala traffico congestionato tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, sulla 2 in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, colonna tra Lugano Nord e la galleria Tunnel Grancia, così come tra Gravesano e la frontiera Ponte Tresa.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
10: Oggi venerdì al sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato e nengadina belle schiarite a basse quote, temperatura massima sui 21 gradi.
9: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: fare.
1: No.
2: Ciao Riccardo.
3: Ciao Vale. Tutto come tutto a posto?
4: Sì.
1: Sì.
3: Ok.
1: No, sì, va bene.
3: Mi occorre, faccio 10 no, chilometri ora della fine.
1: Hai un cavo, cioè sì, rischi sì di restare.
4: Sì.
1: Cioè,
4: mi sento un po'
1: vede
4: come Pinocchio quella volta che l'hanno messo legato giù. Ti ricordi sotto la casa e gli hanno detto vai il cane tu e abbaiava.
1: A Pinocchio?
4: Sì, quella, la, sto il pensando film di Collodi. Quello
1: sì,
4: quando
1: sì, sì, sto pensando in che
4: c'era Pinocchio piccolino, Manfredi che faceva Geppetto.
1: E non l'ho
4: a un certo
1: visto,
4: punto
1: quello,
4: c'è che lui era andato per prendere delle galline, non lo so, l'hanno sì preso nel pollaio e gli hanno detto ok, gli ha messo sul guinzaglio e l'ha messo lì al posto del cane. E lui abbaiava.
1: Quel telefilm di Collodi, una volta sì si chiamava telefilm, era puntata, no, se non sbaglio, ma se ne è 70 qualcosa
4: versioni,
1: cioè,
4: sì,
1: ma quello con i No Manfredi,
4: sì, quello lì secondo me è il più bello,
1: una bella produzione della Rai, sì, qualche sì anno fa, era il 1970 qualcosa,
4: ecco. Sì, Andrea Balestri si chiamava il bambino che faceva Pinocchio, pensa a te, mi ricordo
1: tutto
4: anche sarò sì
1: tutto,
4: sì
1: tutto
4: quante
1: buongiorno
4: piangevo.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Non c'è Valerio Ventura,
1: no,
4: e quindi siamo in due oggi.
1: Aspetta, perché
4: cosa ha fatto?
1: Sento tutto un po' strano.
4: Ah,
1: adesso
4: deve
1: dobbiamo
4: schiacciare qualche bottone.
1: Sì, dobbiamo schiacciare ancora bottone i bottoni, mettere a posto e poi dare il buongiorno. L'abbiamo fatto per chi ci guarda in televisione.
4: Sì.
1: Non so se anche il buon Valerio oggi ha detto vi fa niente se vado a casa, perché è venuto.
4: Come no, l'ho visto
1: solo,
4: questa
1: solo
4: mattina.
1: Solo che poi non ce la faceva più.
4: E allora buon riposo.
1: Vedi che bello?
4: Ecco, sta prendendo la febbre, sta prendendo la febbre, giusto.
1: Allora, tante belle cose comunque nel nostro pomeriggio su Radio 3.
4: A partire dal primo disco, sì, bellissimo.

0: che bravi sempre Red, ecco, tornata bravi, anche la bravi. Voce, guarda lì che bella situazione.
1: Oh, allora, bene. Dobbiamo fare un riepilogo della situazione, ho mandato il Pifaretti un po' in confusione.
0: No, nel senso che oggi è venerdì, il venerdì c'è sempre qualcosa di particolare. Sì. Allora, una cosa particolare, abbiamo detto, non c'è il buon tenore Ventura, però andiamo alla scoperta degli anni, come facciamo qualche venerdì, dunque torna quell'anno lì.
1: Legandoci un po' anche agli eventi di cronaca, di attualità. Il venerdì, come si sa, è un giorno dove escono anche dischi, ma oggi è un venerdì speciale per i fan degli 883, perché esce questa seconda serie della storia degli 883 su Sky, poi andrà anche penso in giro come l'altra del resto, no? Comunque oggi, questa sera, ci sarà il primo episodio e ti ho mandato in confusione perché noi ci siamo focalizzati sull'anno di nascita del progetto 883.
0: Giusto.
1: Giusto, però... quindi tu giustamente avevi preparato Hanno ucciso l'uomo ragno come canzone, no? Ci torniamo dopo lì. Invece questa, siccome la prima parte della storia l'hanno raccontata con la prima serie, la seconda serie parte dal secondo disco. È lì che iniziano i casini anche fra loro due. E quindi la canzone, ti ricordi qual era?
0: Credo di sì. È questa qua.
1: Esattamente.
0: Allora posso andare con questa?
1: Sì, poi raccontiamo il resto. Nord, sud, ovest, est.
0: Signor Pellegrini.
1: Ecco.
0: Signor Pellegrini. Oh.

0: Allora, bisogna trovare però l'escamotage per fare in modo che in Ticino possano vedere la serie. Perché se è su Sky,
1: infatti.
0: Cioè, problema.
1: Beh, ma allora, sappiamo benissimo che tanti di Struso la vedranno.
0: Sì, va bene.
1: In un modo o nell'altro.
0: No, io avevo un'altra idea.
1: Però poi arriva.
0: Se lei prepara le patatine e tutte le bibite,
1: viene a casa mia a vedere
0: ci presta il suo divano e possiamo metterci lì a vedere il tutto.
1: Oppure io potrei fare un servizio a tutti gli ascoltatori, no?
0: Sentiamo.
1: Nel senso che mi metto lì, faccio una diretta di Instagram.
0: Sì.
1: Riprendendo
0: attenzione.
1: La televisione.
0: Così ti
1: vengo preso.
0: Cioè,
1: così no, era per fare una buona cosa.
0: Sì, tu dici, ma no, ma era una buona azione. Così
1: comunque
0: ti ritrovi con 2456 follower in più e soprattutto una serata fai 10.000 contatti, così per una buona azione.
1: Io vorrei una cosa, invito gli ascoltatori a segnarla. Oggi che giorno è? 9 ottobre.
0: Sì.
1: 9 ottobre. Io ho avuto un'illuminazione. Perché tante volte rifletto, no? Allora, c'è una situazione che gira attorno agli 883, non so se l'hai seguita a livello social, mediatica negli ultimi giorni. C'è stata la presentazione venerdì di Nord, Sud, Ovest, Est, l'abbraccio tra i due, uno nella fila davanti, l'altro nella fila dietro. Io stesso ho commentato un post, mi pare, di TG24, molto leggermente, dicendo la freddezza di Max mi sembra imbarazzante, peccato, ho scritto una roba del genere, no? Ma non è che hanno fatto, ognuno diceva la sua. Riflettevo ieri, perché io poi ci ripenso anche alle cose, perché leggo dei segnali, mezzi segnali. Attenzione che quei due lì si rimettono insieme, stanno recitando la parte di modo che creano un po' di ma guarda che Max lì, che carattere, no? Non l'hai mai pensata quella roba?
0: No, ma come tante cose, cioè nel mondo dello spettacolo, e visto che siamo al venerdì, si torna indietro nel tempo, io mi ricordo una grande coppia italiana, ad esempio, che erano Rick e Gian.
1: Sì.
0: Rick e Gian, però loro facevano televisione, queste cose, si sono divisi, l'hanno fatta di tutti i colori.
1: Sì, negli ultimi anni.
0: Nel cinema c'erano Franco e Ciccio,
1: sempre
0: in Italia. Non si sopportavano. No, c'è stato un momento in cui si sono separati. Nel mondo della canzone succede anche quello. Più che altro, a un certo punto, se un gruppo dice magari non ci sentiamo più, magari non facciamo più niente di nuovo, ma poi noi diciamo sempre il Dio soldo quando c'è qualcosa di mezzo, che ecco che queste improbabili reunioni tornano.
1: Perché in effetti io ieri pensando dicevo, no, allora sarebbe troppo comodo adesso fare questa cosa per lanciare una cosa che già va, perché c'è grande attesa.
0: Chiaro.
1: Attenzione che la prima serie del film degli 883, che era L'Uomo Ragno, è stato il più visto nella storia di Sky come risultati, quindi c'è un precedente, no? Chi me lo fa fare adesso per lanciare la seconda, annunciare molto più bello sull'onda del

0: successo che in teoria dovrebbe avere la seconda, arriva Sanremo, arriva l'anno nuovo,
1: hanno ucciso Max Pezzali.
0: Sai, tutti i fan comprerebbero il disco, poi magari fanno un disco brutto e spariscono tutti e due. Però
1: per curiosità,
0: Pezzali non è più il Pezzali di 5 anni fa, non ha più il seguito di una volta, perciò
1: perciò va bene. E ancora
0: 9 ottobre.
1: Una volta siamo scivolati da un'altra parte, ne dovevamo tornare invece a fare sentire il pezzettino.
0: Sì, vai.
1: Posso?
0: Vai comunque. Andiamo. Sì.
2: Ecco. Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
1: Questa
0: Questo
1: era la
0: perché?
1: Prima,
0: sì.
1: Ecco, perché adesso con quell'anno lì andiamo nel 1992.

0: Allora, sì, quell'anno lì è il 92, perché proprio prendiamo spunto dalla partenza degli 883 con hanno ucciso l'uomo ragno. Qui sta l'inghippo, perché prima al Pifaretti gli ho detto: senti, facciamo il 92 che sono partiti lì. E all'ultimo momento gli ho detto: no, in realtà la canzone è Nord, Sud, Ovest, Est di un altro anno. Vabbè, insomma, quell'anno lì.
1: Allora, cosa 1992, sai che ci devo pensare.
0: Io ero appena arrivato a Radio 3, andavamo al mare, Pifaretti, l'estate del 92.
1: È molto probabile.
0: Andavamo al mare. Sì, allora, al mare. Dov'è che eravamo andati a Renzano? No, dov'era? Che abitava il Roberto Davi.
1: Facciamo una cosa in quell'anno lì. La reclame e poi ci pensiamo.
0: Era quell'anno
1: a tutto
0: lì.
1: Con calma.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
6: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: cioè, a te piace.
1: Beh, lei arriva da lì, eh. Rihanna è famosa per l'R&B, quelli pop, quel mondo lì, però lei arriva da da paese molto molto reggae, oh mamma, non mi viene, reggeggiante.
0: Allora, prima di continuare, sabato 10 ottobre, intanto diamo gli sguardi anche all'agenda, sì, se ce li mandate, a partire dalle 11 a Balerna, piazzale delle scuole, c'è tutta una bella festa d'autunno, si parte dalle 11 l'aperitivo a suon di Guggen,
1: tra l'altro bel tempo, no?
0: Sì, danno proprio bel tempo, ci sarà la griglia alle 12, la tombola e tante belle cose. Fammi salutare i Pinciro, che sono loro che mettono in piedi
1: ciao,
0: un po'
1: Pinciro,
0: tutto l'ambaradan.
1: Allora, ecco, ricordiamolo, 079-449-9537, se siete impiegati in qualche cosa che state organizzando per il fine settimana oppure avete già deciso di andare lì piuttosto che là, diamo le notizie a tutti, così veniamo anche noi. Auguri al Vale di pronta guarigione dagli
0: perché
1: ascoltatori.
0: Perché hai saltato il primo?
1: No, ho visto questo qua.
0: No,
1: poi
0: il primo era qualcuno.
1: È molto
0: che
1: bello.
0: No, il primo c'era quello che diceva io vengo, quello sul tuo divano.
1: Dove?
0: Tu hai invitato tutti, ho detto sì, ci invitiamo, ci autoinvitiamo a casa tua, qualcuno scrive io vengo e tu appositamente
1: okay,
0: l'hai
1: no,
0: skippato.
1: Non l'avevo visto. Ricky organizza io vengo, Dani, Dani, ok.
0: Bene.
1: Allora, poi c'è, cioè, fatevi il pezzotto, scrive.
0: Ma no,
1: qualcuno,
0: non dire queste cose qua.
1: No, se lo, mio, no, mica l'ho detto io, l'ha detto l'ascoltatore che scrive.
0: Non fate niente illegale,
1: di,
0: ecco.
1: Se no, poi vi, anche perché vi prendono nel giro di un attimo.
0: Se andiamo,
1: non scappate mica. No, mi ha colpito questo messaggio qua perché non la sapevo sta roba. Lo vedi il messaggio, sì, del 2-4 finale?
0: Sì.
1: L'hai letto? Leggilo,
0: leggi,
1: tu.
0: Leggi. Nell'album La donna, il sogno, il grande incubo c'è una canzone nascosta scritta da Max per il biondino. Si chiama Non sei Bob Dylan. Dubito che possano mai tornare assieme gli 883.
1: Come dire, abbassa le arie, perché ecco, comunque non si vede che quello là mentre era. Perché lui quando è andato via è andato a fare il topolino, lo sai, no?
0: Aspetta che c'è la rivalità.
1: È la riva
0: che spacca, cioè la che organizza il tutto, che ha messo in piedi. Mi dicono i Pinciro è scout e gli scout collaborano perché siamo un bel gruppo di Balerno e ci aiutiamo. Ecco,
1: e quindi invece è la riva. Sto guardando la griglia,
0: griglia
1: in funzione dalle 19 e c'è anche il concerto dei folk, com'è che... però ragazzi scrivetelo perché fanno i simboli che poi sa capismia, no? I simboli dei gruppi folk kids. Giusto?
0: Allora, noi siamo nel 1992, se avete qualcosa di raccontarci del vostro 1992 fatelo 079-449-9537.
2: La canzone del tenore.
0: E io invece
1: hai scelto una canzone del 92?
0: Sì, da cantare.
1: Sì, molto.
0: Sei pronto?
1: Chi faccio io? La Francesca?
0: Sì, tu fai la Francesca.
1: Devo fare la Francesca, va bene.
0: Voglio vedere in quanti a casa
1: non
0: cantano
1: amarmi,
0: magari in auto, se vai fuori strada.
1: Certo.

0: Sono le canzoni senza missione queste, perché nessuno ammette che gli piace, che
1: e
0: la
1: poi
0: canta.
1: La cantano,
0: esatto.
1: Eh,
0: in macchina chiude il finestrino per non farsi sentire.
1: Sì,
0: caso qualcuno si sintonizza per sbaglio, dice cos'è che sta mettendo su lì, cioè,
1: e invece poi quando spegneranno la radio, che se ne vanno in giro da soli dentro di loro,
0: senti.
2: Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso, ma tu credi che
0: senti che
1: ci mette il sentimento, hai sentito? Brava.
0: 1992, quante cose sono successe in quell'anno lì?
1: Sì, in effetti ne sono successe parecchie. Mi piace molto il debutto di Fiorello, te lo ricordi?
0: Sì,
1: che
0: certo.
1: Era molto Maranza con quel codino,
0: allora,
1: lì.
0: Codino.
1: Adesso invece è un bel ometto, sembra quasi, no, col brizzolato.
0: No,
1: molto
0: nel,
1: più bello adesso Fiorello.
0: Nel 1992 debutta al karaoke,
1: sì.
0: Questa trasmissione che andava in onda, se non sbaglio, su Italia 1, che poi ha avuto un seguito incredibile anche in Canton Ticino.
1: E poi, insomma, non solo seguito, perché se tu pensi che da lì, quanti bar oggi fanno karaoke normalmente? Sono tutti partiti da lì praticamente. Ah,
0: adesso
1: no?
0: Ti prendi il telefono, ti metti lì, fai qualcosa una volta per fare il karaoke, dovevi andare in una piazza davanti a non so qualche centinaio di persone.
1: Poi ha fatto le cassettine.
0: Ti ricordi?
1: Le cassettine con le basi, e oggi è diventata una realtà.
0: C'erano le videocassette, c'erano ancora le musicassette, però arrivavano i primi CD.
1: Sì,
0: dunque si cominciava a fare il cambio.
1: Il cambio.
0: Lo guardavi un po' con sospetto questo coso, perché?
1: Sì, perché io amavo il vinile, non lo sopportavo che mi davano quel robo lì. Dovevi scrivere 1, 2, 3.
0: Mamma mia,
1: ti ricordo.
0: C'è stata la famosa guerra tra il Nintendo e il Sega Mega Drive. Io non so, tu giocavi? Io ero un amante del Nintendo, per quanto riguarda i videogiochi.
1: Qualcosina con Nintendo dopo, ma più che altro no, io dopo con mia figlia.
0: Non so, magari c'era qualcuno che il Sega Mega Drive l'ha avuto e ha giocato proprio in quell'anno. Chi nasceva nel 92? Chi c'era?
1: Allora,
0: sotto,
1: vai. Beh, allora, Miley Cyrus.
0: Sì.
1: Perché comunque poi negli anni successivi era una bomba adesso. Nick Jonas. Tu ti vedi testa generale, bene,
0: esatto.
1: Penso stati lo stesso giorno.
0: Esatto.
1: Selena Gomez.
0: E poi se andavate al cinema c'erano queste grandi uscite, c'era stato Aladdin di Walt Disney, The Bodyguard.
1: L'ho visto.
0: The Bodyguard. C'era Mamma ho riperso l'aereo, che era il sequel di Mamma ho perso l'aereo.
1: Sister Act.
0: Basic Instinct, sì. Sister Act, magnifico. Sì. Ancora adesso ogni Natale ce lo riguardiamo sempre, no? Dracula di Bram Stoker, questo era particolarissimo, metteva i brividi. Non mi piaceva quel film.
1: Beh, tanta roba comunque, sono tanti film, tutti storici. Anno buono per il cinema, il 92. E voi dove eravate? C'eravate? Facciamo un po' un sondaggio. C'è qualche ascoltatore che è nato dopo il 92 all'ascolto?

0: Siamo nel 1992, ma qui siamo 10 anni prima. Proprio 10 anni giusti, era il 1982 con Riccardo Fogli.
1: Che vinse Sanremo, Aleandro Baldi, Francesca Lotta vinsero Sanremo e allora ne approfitto per dire una roba veloce su Sanremo. Perché ieri sono usciti i nomi della commissione, i giovani, quelli che dovranno... C'è dentro un po' di gente, secondo me non è uscita una roba brutta, cioè... Fabio Volo, che in queste ore lo stanno massacrando, però secondo me conosce la musica e come, anzi è molto raffinato nei suoi gusti. Carlo Pastore, che è un altro disc jockey di Radio 2. Il maestro Pino Perris, che è comunque musicista. Noemi, che è una cantante, quindi ne sa qualcosina. Emma Stoccolma, forse, ok. Poi c'è Stefano De Martino, che chiaramente essendo è lui. E il vice direttore Claudio Fasulo, che fa parte dei boss della Rai. Allora, Fasulo non è che non so quanto ne sa.
0: È abbastanza equilibrato.
1: Rispetto a altri anni mi sembra interessante, perché comunque c'è dentro gente di radio che non sono maestri d'orchestra. Cioè, nello stesso tempo c'è anche il maestro d'orchestra. Chiusa parentesi Sanremo.
0: Torniamo nel 1992, perché le canzoni che non si ammette mai di ascoltare fanno questo effetto.
2: Ciao ragazzi, già è vero, sono quelle canzoni, almeno per quanto mi riguarda, che non comprerei mai un CD e tantomeno me la metterei nella mia playlist, ma poi alla fine quando le mettono in radio le canti, cavoli, le canti, ti rendi conto?
1: Molto.
2: Un po' come quella canzone di Ambrangiolini, che non ricordo il titolo, non comprerei mai il suo DVD, il suo CD volevo dire, ma la canti quando la senti alla radio.
1: E allora sei pronta?

0: anche l'ambra abbiamo recuperato.
1: Ma ti ricordi? Cioè, eh? Ti ricordi ai tempi cosa non gliene dicevamo dietro, Pizzaretti? Cioè. E adesso siamo qui che non vedo l'ora di com'è. T'appartengo se non ci tengo.
0: Sì, vabbè. Un giorno magari l'ascoltiamo.
1: Mamma mia, siamo andati a male, però è così.
0: 1992, sì. Signor Pellegrini, le canzoni più ascoltate, perché adesso dobbiamo metterle, sì, tra virgolette. Oggi non andiamo con lo scontro di hit.
1: No, e non c'è il Valerio, non siamo Valerio, in tre, quindi il programma è un po' falsato, nel senso che cambia la direzione ufficiale, ecco.
0: Però nel 1992 tre canzoni sono state ai tre primi posti, esatto, della classifica annuale,
1: annuale dell'anno, i singoli, singoli. Okay. Adesso noi le facciamo ascoltare queste tre e loro ci dicono quale delle tre mettiamo dopo la pubblicità per intero.
0: Allora, la canzone numero uno che è stata tra i primi tre nel 1992 è questa.
1: La canzone numero due è questa.
0: E invece l'altro capolavoro, canzone numero tre, tra le prime tre dell'anno 1992 è questa.
1: Me lo ricordo ancora, CD singolo tutto bianco, con la copertina bianca. Questa è la 3. Allora, riepiloghiamo. 1.
0: Due. 379 449 9537.
2: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
4: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Auto Ronchetti presenta. Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
8: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
9: Risparmia alla Migros. 30% sulla fondue moitié moitié. Scopri di più su migros.ch.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
12: Cassoni Color.
11: Coloriamo i tuoi sogni.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: Radio 3i. Ogni emozione solo tua.
15: Fiorellini, buon pomeriggio. Volevo avvisarvi che in autostrada da Lugano Nord in direzione sud ci sono già i primi rallentamenti, c'è già traffico, praticamente quasi fermi. Un abbraccione, buon weekend.

0: Allora, grazie a chi ci sta aggiornando sul traffico, sono tanti messaggi. Ci sono problemi sia in direzione sud che in direzione nord. Poi andremo più nello specifico tra poco, quando ci sarà l'informazione,
1: esatto,
0: con i nostri colleghi della redazione.
1: Esatto, esattamente. Okay. Allora, tanti messaggi. Chi conferma quello che hai appena detto? Pieno di vacanzieri tedeschi al rientro. C'è qualcuno che mi chiede perché ho fatto quando il sospiro quando ho detto di Emma Stoccolma, perché di tutti i nomi che ci sono, a parte De Martino che anche lui è in tutte le salse dappertutto, però Emma Stoccolma ce la infilano dappertutto e quindi alla fine dici ok, ma è questa grande guru della Moon, non mi pare, poi che sia giovane, bella e anche brava,
0: io
1: non lo metto in dubbio.
0: Personalmente non la conoscevo, non seguo tantissimo la radio italiana, in questo caso è la Rai, lei forse
1: sì,
0: la
1: lei
0: Rai,
1: fa, sì, ecco. Sì, sì.
0: Però mi ricordo che giracchiando un po', guarda, era ovunque. Cioè, sì, era ovunque.
1: È un
0: ovunque,
1: paio d'anni che te le infilano
0: e mi chiedevo, dicevo, c'è la R, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, dicevo, insomma, lei con questa R particolare, questo personaggio particolare, un po' tatuata, un po' tatuata, dicevo, che strano vederla veramente ovunque, perché poi la Rai era partita col progetto di avere Rai Stereo 2 in televisione,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: E dunque da lì appunto
1: no,
0: si
1: però lei è anche molto brava. È chiaro che vedendola infilata davvero in ogni trasmissione, allora dici così. Però non era una, cioè ci mancherebbe, chapeau. Poi altri messaggi, tanti ricordi, tante cantate, che regalo questa canzone su Annie Lennox.
0: No, era su Alejandro Baldi che regalo.
1: Era su Alejandro,
0: certo.
1: Baldi? Ok. Basta?
0: Basta, 1992, poi chiudiamo perché poi avremo una
1: piccola... Ah, ecco, no, c'è chi chiede di spendere una parola su Federico.
0: Facciamo dopo.
1: Noi abbiamo un momento dopo che sarà dedicato a Federico l'Olandese Volante,
0: facciamo
1: quindi
0: dopo,
1: l'abbiamo pensata.
0: Perché, purtroppo la notizia la sanno tutti, ci ha lasciato.
1: Esattamente, nella prossima ora, anche o quella dopo ancora, cioè, comunque abbiamo previsto un momento dedicato a lui.
0: Anche perché lui è stato un grande amico di Radio 3, possiamo,
1: certo,
0: avremo modo di nominare due o tre situazioni. Allora, voglio mettere alla prova come tu ti comporti da annunciatrice del 1992.
1: Ah.
0: Ecco, sentiamo un attimo qui. Senti?
1: Ah, devo fare?
0: Prego, vada.
1: Cari ascoltatori.
0: Ma no, vabbè, cosa?
1: Ah, devo farlo con la mia voce?
0: Ma fallo con la tua voce,
1: okay.
0: Cioè, insomma, facciamo finta che sei una signorina. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco.
1: Cari telespettatori, questa sera sulla televisione della Svizzera italiana alle 18 andranno in onda i Robinson con l'episodio Cliff fuori forma.
0: Guarda che non stiamo scherzando, questi
1: così
0: sono i programmi, no, ma questi veramente sono i programmi
1: del
0: in onda
1: 9 ottobre.
0: Il 9 ottobre del 1992.
1: Certo.
0: Vale.
1: Alle 18:25 cosa bolle in pentola? Istruzioni per divertirsi in cucina condotto da Giuseppe Biagi. Hai
0: un
1: capito? Giuseppe Biagi. Io ti dico la verità che ho scoperto oggi il nome Giuseppe, perché per me è il Bigio. Sempre stato e sarà sempre, però Giuseppe, chiaramente anche lui ha un nome.
0: Nella via istituzionale
1: dovevano scrivere l'anagrafe.
0: Tu stai leggendo da Teleradio 7,
1: Teleradio
0: che era il programma
1: 7,
0: che accompagnava 7. Appunto la RSI.
1: Poi vedo tra gli altri che sono segnalati Fatti Vostri su Rai 2 con Alberto Castagna. Che da una parte bellissimi ricordi, dall'altra direi che siamo perfettamente a tema, insomma 9 ottobre, Castagna.
0: Che battuta. Poi andiamo avanti.
1: Karaoke l'abbiamo citato, andava in onda su Italia 1 alle 20 e poi ancora Matlock.
0: Matlock, l'avvocato.
1: Esatto. Poi ragazzi, c'era già in prima serata alle 20:40 Gerry Scotti su Canale 5.

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: 15:50.
8: Il segnale orario è offerto da
9: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Ticino News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione, in studio Giorgio Doninelli. Quasi 900.000 account coinvolti in una fuga di dati sulla piattaforma svizzera Ricardo, esposti nomi, indirizzi e numeri di telefono. La società assicura di aver già risolto la falla nella sicurezza. Emanuele Loppa.
12: Sono circa 890.000 gli account coinvolti nella fuga di dati che ha colpito Ricardo, la piattaforma svizzera di compravendita online. A essere stati esposti sono nomi, indirizzi postali e numeri di telefono degli utenti. Non sarebbero invece stati compromessi gli indirizzi email e le password. Ricardo aveva rilevato attività sospette sui propri server mercoledì 7 ottobre, intervenendo immediatamente per mettere in sicurezza i sistemi. Le verifiche successive hanno poi confermato l'esposizione dei dati personali. La società assicura che la vulnerabilità è stata completamente risolta e sta ora contattando direttamente gli utenti interessati, fornendo indicazioni sulle precauzioni da adottare. L'incidente è stato inoltre notificato all'incaricato federale della protezione dei dati e all'ufficio federale della cybersicurezza. Riccardo ha infine annunciato che presenterà una denuncia penale alla polizia.
11: E un altro cyberattacco è stato subito il mese scorso da un'azienda che fornisce programmi informatici a due casse pensioni bernesi. Secondo il cantone non risulta che siano stati rubati dati, ma al riguardo non vi è la certezza assoluta. Lo hanno comunicato oggi le autorità bernesi senza fare il nome della ditta coinvolta. Tuttavia il caso potrebbe essere legato a quello emerso ieri e che ha toccato la cassa pensione della Confederazione Pubblica. Dopo la sentenza del mese scorso e pubblicata ieri dal Tribunale Federale relativa alla modifica del regolamento sulla protezione antincendio decisa dal Consiglio di Stato ticinese. Si apre ora un tavolo di lavoro, lo comunica oggi il Dipartimento del Territorio, che ha incontrato i ricorrenti, ovvero comuni e associazione dei comuni ticinesi, per rispondere alle loro preoccupazioni, in particolare il rafforzamento degli obblighi di controllo sugli edifici e sugli impianti esistenti e la difficoltà nell'interpretazione del regolamento e degli oggetti prioritari. In chiusura, questa mattina all'HAC ha avuto luogo l'edizione numero 9 di Un mare di Svizzera, un forum internazionale sulla logistica e i trasporti, un evento a cui ha partecipato anche il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano Edoardo Rixi, a cui abbiamo chiesto perché parlare di mare in un paese, la Svizzera, in cui il mare non c'è.
7: La Svizzera ha la necessità di essere collegata col resto del mondo per le sue importazioni ed esportazioni. Oggi il mare è una grande infrastruttura che collega contemporaneamente tre quarti del globo terrestre e è un settore, quello della blue economy, che è in crescita fortemente. L'80% delle merci al mondo gira sul mare, il 23% gira nel mare Mediterraneo. La distanza tra la Svizzera e il mare Mediterraneo è di qualche centinaio di chilometri. È evidente che quello che noi stiamo cercando di fare è di fare una forte sinergia con il cuore dell'Europa, con la Svizzera, che è un grande hub logistico per arrivare in tutti i mercati europei, creando delle infrastrutture sostenibili per l'attraversamento delle Alpi e degli Appennini, che possano consentire di utilizzare i porti, in questo caso del Mar Ligure, in particolare Genova e Savona, al fine di agevolare gli interscambi commerciali con la Confederazione Elvetica.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
11: Code o forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio, così come tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, traffico congestionato anche sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Ponte Tresa a Lugano, sulle principali vie del centro e nel Sopraceneri tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Infine la situazione al San Gottardo vede 3 chilometri di colonna fra Quinto e Airolo con attese di circa mezz'ora, 2 invece chilometri di colonna tra Vassen e Göschenen. In questo caso le attese sono di una ventina di minuti.

0: Dunque, aspetta, perché abbiamo una cosa importante sul traffico per quanto riguarda il Sopraceneri.
1: Volevo avvisare che c'è stata una frana prima di Sementina verso direzione Locarno, se arrivate da Bellinzona. Se invece arrivate da Locarno è proprio prima di Sementina, cioè una frana che blocca tutte le due corsie.
2: Vedo.
1: E niente. Buona giornata, ragazzi.
2: Ho mandato la foto, hai visto?
0: Sì, sì, sì. Dunque, attenzione, se siete da quelle parti, poi aggiornateci 079-449-9537.
2: Oh.
0: Signor Pellegrini, se perdo la voce, poi mi aiuta lei.
2: Coraggio, beva un po' d'acqua, signor Pifaretti.
0: Colpa,
2: io glielo ho detto, allora, cosa deve fare,
0: no,
2: però. Il rimedio della nonna, tè caldo.
0: No,
2: prova adesso. Vedrai che ti torna. Ti torna, eh?
0: Se non torna più. No, ma
2: te lo do io il franchetto, ce l'ho. Vado a prenderlo.
0: Ma non è te quel coso lì, è la polverina.
2: Che roba calda,
0: No, ha cominciato lei,
2: sì.
0: Ha cominciato lei con i suoi bacilli,
2: poi Valerio, poi
0: dopo
2: gli
0: sono andati in giro e adesso arrivano a me.
2: Stamattina anche mia moglie mi ha detto: ho uno strano mal di gola, chiamo la dottoressa.
0: Però nel weekend, scusa, il weekend scorso c'è stata la fisioterapista che mi ha tirato da tutte le parti, non ho camminato sabato e domenica. Adesso arrivate voi con i vostri bacilli.
2: Ma che programmi hai per questo fine settimana?
0: Nulla di particolare, cenette.
2: Cenette, beh, giusto.
0: Cenette.
2: Vabbè, io ieri sera sono andato a mangiare i funghi. Ho mangiato polenta e funghi. Buoni.
0: Hai mangiato i porcini?
2: Porcini. Molto bello. Poi ambiente tranquillo, c'erano pochi tavoli occupati, quindi silenzio. Sai quando parli che c'è.
0: Quella che piace a te,
2: sì,
0: no?
2: Bellissimo. Bello. Luci basse, bello.
0: Dunque, ci sono i nuovi prof di Amici.
2: Sì.
0: È strano che si parla di Amici, perché solitamente è difficile che seguiamo queste situazioni, ma abbiamo un qualcosa per quanto riguarda Amici che potremmo svelare un pochettino più avanti.
2: Sì. Domenica guarderemo, io guardo.
0: No, tu guardi.
2: Sì,
0: ecco,
2: perché secondo me ci saranno delle sorprese apprezzate. Poi, cioè,
0: magari
2: basta.
0: Riconosceremo qualcuno,
2: esatto,
0: giusto?
2: Magari.
0: E nel frattempo succede questo.
2: Arricchiti, perché comunque è entrato Amadeus e con Samurai J nei prof di canto, con Rudy Zerbi, che è un po' oramai è, come dire, Pellegrini a tre in portacenere, no? Lo metti lì.
0: Ma non è vero.
2: No, tantissimo. Rudy Zerbi forse dall'inizio che è lì con Amici, no? Da sempre. Da quanti anni sono quel che va con la Maria?
0: E poi entra con la Maria? Cosa fa?
2: No, la Maria De Filippi,
0: sì,
2: intendevo.
0: Ma non ci va, è
2: poi
0: ospite.
2: C'è l'abbiamo messa prima, Ambra Angiolini.
0: Sì, bene.
2: Fa il suo ingresso nel ballo con la Celentano e la Cuccarini. Questo è un po' per dire, no? Parte domenica alle 14, la prima puntata, e siamo tutti in attesa. Basta. Già chiesto in giro: ma perché avete citato quella roba lì? Non possiamo dire niente, perché non si dice niente, ma anche perché non sappiamo niente. Siamo in attesa come tutti.
0: Ma secondo me è una cosa bella.
2: Io sono un ottimista.
0: Mi scusi, che stavo cercando di far vedere in televisione la foto di Amici, quella ufficiale, quella che ci sono tutti i giudici. Arrivano qua, vediamo un attimo, così almeno poi, vabbè, chi non sta vedendo la televisione, possiamo in ogni caso spiegare. Sono suddivisi tra canto e ballo.
2: Esatto.
0: E
2: quest'anno hanno inserito lo sport anche.
0: Sì,
2: non ho capito in che modo, ma hanno inserito lo sport.
0: Visto che tra i giudici c'è anche Samurai J, abbiamo sempre parlato bene.
2: Oggi esce un disco insieme a Jovanotti, loro due insieme. Bella la domanda che mi hai fatto prima, ripartiremo da lì.

0: Allora, Samurai J con Giovanotti o Giovanotti sì. con Samurai J? Come lo diciamo?
1: Sì. Cioè, no, Giovanotti esce come Giovanotti e Samurai J.
0: Esce come Giovanotti.
1: No, tu prima mi hai chiesto, ma Giovanotti perché fa queste cose?
0: No, pratica, ho detto è particolare perché nell'ultimo periodo Giovanotti si è abbinato a tanti altri artisti italiani.
1: Sì.
0: Cioè l'abbiamo sentito con diverse. Dunque,
1: molti
0: mi chiedevo,
1: giovani.
0: Cioè, c'è chi lo fa perché deve farlo. Lui non credo che abbia bisogno.
1: No, non ha bisogno, però in questo modo, siccome comunque lui è ancora energico, vedi il tour, Giova Beach, tutte quelle robe lì, ha un grande seguito, no? Però in questo modo, l'anno scorso con Alfa, quest'anno adesso Samurai J, poi c'è stato qualcun altro nel frattempo, lui così va a prendere anche le nuove generazioni che lo apprezzano perché comunque è un personaggio simpatico, no? Tutto, tutto schizzato, cioè. Sì. Alla fine porta positività. Poi c'è il Giovanotti. A me il Giovanotti che piace è quello lì, giocherellone. Giovanotti Santone un po' di meno.
0: Giovanotti politico un
1: sì,
0: po'
1: quando,
0: di meno.
1: Quando inizia a farti.
0: È bello il documentario, l'hai visto alla fine?
1: Molto bello.
0: Qualche mese fa ormai.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, cioè, molto bello.
0: Veramente molto carino.
1: Lui comunque è un grande perché bisogna riconoscere. Quando anche lui è un altro di quei nomi che quando sono partiti te lo ricordi. Gimme five, afco, non ti cafco. E invece quanta roba fa?
0: No, era Sei come la mia moto, il più bello.
1: Appunto.
0: Sei come la mia moto. Era quello, no?
1: Poi però ne ha fatte davvero tantissime. Insomma, ha segnato i tempi, sì, dai 30 anni e oltre.
0: Sono le 16:14, buon pomeriggio, i due tenori, uno a casa con l'influenza.

0: non so, tenore Pellegrini, se ha sott'occhio magari la situazione stradale.
1: La situazione che... stradale, eccoli qua, sì. Gli ultimi comunicati di Via Suisse.
0: Aspetta. Prego, andiamo sulle strade. Vai.
1: Allora, andiamo sulla A2 direzione Chiasso, quindi da Rivera al tunnel di Grancia si segnala già traffico incolonnato, quindi direzione sud qui. Invece, per chi va in direzione nord, segnaliamo 4 km di coda con ritardi fino a 40 minuti prima della galleria del San Gottardo. E ancora segnalazioni tra Sementina e Gudo in entrambe le direzioni, come c'era stato prima segnalato, c'è stato uno smottamento, quindi anche qui si stanno creando colonne. Ancora da Quinto l'abbiamo detto, tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, quindi in direzione nord, oggi è equiparata, 50-50. Non è soltanto in direzione sud, insomma, perché, come ha sottolineato qualcuno, ci sono anche tanti rientri di tedeschi dalle vacanze e via dicendo. Poi Massagno, tra Massagno e Sorengo, colonna anche qui. Poi tra viale Carlo Cattaneo e piazza Castello, tra viale Cassarati, insomma anche a Lugano in centro inizia a esserci un certo casino, tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia in direzione sud, e poi nelle zone dell'aeroporto di Locarno, Quartino, anche lì traffico fortemente rallentato.
0: C'è Davide che aggiunge, in più a tutto quello che avete detto, c'è anche Lugano bloccato.
1: Vedo, perché qua sono arrivate altre comunicazioni, Vincenzo Vela e via dicendo, insomma è così. Ma sai, il venerdì di più Lugano, cioè spesso capita, ma il venerdì
0: sono le 16, si
1: tra chi vuole andare a fare l'aperitivo,
0: chi vuole andare con lei in vacanza,
1: chi vuole,
0: chi
1: andare
0: deve venire sul suo divano,
1: esatto, a vedere la roba. Tra esatto. L'altro, a proposito di aperitivo, dobbiamo salutare John l'autista e comunicare che lo stanno aspettando per l'aperitivo, ha scritto così un'ascoltatrice. John è Mervis,
2: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Risparmi alla Migros! 30% su tutto l'assortimento d'olio d'oliva Monini a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Oh, happy day!
10: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
11: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
12: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
11: Pirminmurer.ch.
13: Matassi, tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero, 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.

0: Boh, a me sembra di sentire le quattro signorine inglesi molto, che negli anni 90, inizio anni 90, hanno riempito di peperoncino un po' tutto il mondo, perché come Spice Girls avevano fatto tanto. E loro
1: l'ambiente di Viva Forever, sì, molto Viva Forever all'inizio. Sì, poi cambia un po' con Bruno Mars che entra, però bella coppia, stanno bene insieme.
0: Allora, tu sei sempre attento a quello che succede nel mondo del lavoro e questa è una cosa importante.
1: Sì.
0: Ogni tanto lavorando ti viene quella voglia, soprattutto questo lo so, a te d'estate, magari se c'è la possibilità, se si può, quell'oretta prima, se si può andare, se si può fare, non è male.
1: Godere della luce, del
0: certo,
1: sole.
0: Però devi comunque stare a degli orari di lavoro, c'è un contratto, ci sono determinate cose. Nella comunità europea e adesso anche da noi si sta cominciando a pensare magari un giorno alla settimana di dare la possibilità di non fare la pausa pranzo e di finire prima. Questo in Spagna è già una realtà, loro l'hanno già praticamente fatto. Chi vuole, loro lo chiamano la jornada intensiva, la jornada intensiva. Dunque, tu sei d'accordo, cioè ti dicono per un giorno alla settimana ti fai, vuoi fare la giornata intensiva, cioè vuol dire però che arrivi alle 8 del mattino e fino alle 15 devi stare lì così. Cioè,
1: ma sfondi una porta aperta, Io quanto tempo che ho fatto, spero farò ancora, adesso noi che trasmettiamo pomeriggio siamo scivolati un po' così come orario, no? Però quando facevamo la mattina io venivo qua anche alle 5, perché fa e al pomeriggio sei libero, no? C'è lavoro e lavoro, noi ad esempio... Il vincolo che abbiamo è la diretta, al di là delle ore della diretta le altre te le gestisci come vuoi, o fai prima o fai dopo, in questo caso noi andando in onda nella seconda parte del pomeriggio, la mattina sbrighi le altre cose, no? Ma quando facevi la mattina potevi fare il contrario, quindi liberarsi delle ore. Quando uno invece ha degli obblighi diventa un po' più un casino. Chiaro che qui tu parli di pausa pranzo e la pausa pranzo obbliga uno stop di una, in certi posti anche due ore, no?
0: Dipende proprio anche da
1: se è obbligato da mezzogiorno alle due, libero. Poi
0: sì, vedi, ad esempio il grande esempio l'abbiamo avuto quest'estate con il caldo. Dunque,
1: certo,
0: praticamente
1: sì.
0: Con la canicola c'erano delle professioni che venivano stoppate nel pomeriggio oppure anticipate molto al mattino. Dunque lì è un po' da vedere. Però
1: ad esempio,
0: per un classico lavoro d'ufficio.
1: Ecco, tu pensa che in ufficio, no? Se quelli in ufficio vi dicessero non fai la pausa a pranzo, quindi non devi più scendere in Lugano, magari prendiamo il tipico impiegato a Lugano, no? Che a mezzogiorno molla, scende giù in città, fa due passi, va a mangiare qualcosa perché deve tirare le due. Ti dicono, stai qui in ufficio ma vai a casa due ore prima. Però attenzione, in mezzo a tutta questa roba qua, com'è che si chiama? Jornada intensiva.
0: Allora, in Spagna l'hanno chiamata la
1: jornada
0: intensiva.
1: Non puoi portarti il crack?
0: Ma certo che, vabbè, adesso non è che devi stare con la testa così e non
1: alzare. Fai la pausa pranzo e ti sgranocchi qualcosa.
0: La cosa più assurda ai tempi, io mi ricordo i tempi in cui si fumava e quando c'erano le pause sigarette, che però non potevi fumare dentro, andavi
1: dovevi
0: fuori.
1: Uscire. Allora, era un disastro.
0: Chi aveva il vizio tosto andava giù di sotto tre volte in un'ora. Ed era un quarto d'ora, perché 5 minuti stai giù, 5 minuti. Dunque, in poche parole, c'è anche quel datore di lavoro che aveva notato questa cosa. Aveva diceva, insomma, un quarto d'ora ogni ora, cioè praticamente mi devi stare qua un'ora in più.
1: Dunque, uno che si fuma 10 sigarette al giorno sono 50 minuti.
0: Adesso non si fuma.
1: Fai 5 minuti a sigaretta, anche di più vanno,
0: Cioè, nelle pause.
1: Scendi.
0: Cioè, no, ma aspetta, ma cosa fai? Cioè, adesso
1: no, io non fumo più, non lo so.
0: Qui sono pochissime le persone che fumano e abbiamo la fortuna.
1: Escono fuori,
0: sì. Ma però hai la fortuna di essere abbinato proprio al posto di lavoro,
1: sì.
0: Cioè apri la porta, guardi fuori,
1: certo.
0: Se succede qualcosa puoi
1: allora era
0: fuori,
1: in ufficio, ti ricordi che fumo era?
0: Vabbè, poi fumo in ufficio la non so chi è d'accordo, chi non è d'accordo, cosa si pensa di fare, soprattutto in vista del weekend, il venerdì.
1: Rinuncereste alla pausa pranzo per andare a casa un attimo prima? Sì o no?
0: 079 449 9537.

0: avvisarvi che la strada è completamente bloccata da una frana all'altezza del campo di calcio di Sementina, ecco, in via Locarno. Grazie. C'è già la polizia sul posto e quelli del cantone.
1: Ciao, buon weekend. Ciao.
2: Grazie, buon weekend. Perfetto. Bisogna avere pazienza da quelle parti, come abbiamo sentito. Sempre preziosi comunque i messaggi dei nostri ascoltatori. Anche l'altro ieri ho trovato una persona che lavora nell'edilizia e mi diceva: sai quante volte, grazie ai messaggi che date anche all'ultimo momento, mi aiutate a decidere di fare un'altra strada quando posso, o cambiare orario, mi fermo, vado da un'altra parte.
3: 079-449-9537, tenete sempre sott'occhio, se avete qualcosa segnalate che aiutate in tanti. Allora, altro messaggio.
4: Anche fare solo mezz'ora invece che un'ora, poter andare via prima, di modo da evitare il traffico se sei, tra virgolette, costretto a utilizzare l'automobile. Ecco. Io ci starei. Anche un quarto d'ora, 20 minuti, dico, mi mangio il mio sandwich, bevo qualcosa e poi mi rimetto a lavorare. Permetto, non sono un impiegato d'ufficio.
3: Eh no, questo per chi magari si fosse messo all'ascolto adesso è proprio per la giornata intensiva, no? Per dirla in modo semplice.
2: Sì, cioè, è una cosa che stanno pensando in Spagna, dicevamo. Siete, no?
3: No, in Spagna la stanno facendo.
2: La stanno già applicando.
3: La stanno già facendo.
2: Dunque, quindi siete, tu scegli, ma in qualsiasi lavoro?
3: E questo non lo so, cioè, non ho idea, però c'è la possibilità, presumo, in alcuni tipi di lavoro, dove ti danno la possibilità di farlo, di scegliere, soprattutto al venerdì, se vuoi evitare la pausa pranzo, lavori a orario continuato, così puoi lasciare l'ufficio, il tuo posto di lavoro un'ora prima.
2: Tanti segnalano le sigarette,
3: dopo ci arriviamo,
2: fanno arrabbiare tanta gente.
5: Buon pomeriggio ragazzi.
3: Pomeriggio.
5: Beh, dipende un po' dal lavoro, per esempio io faccio un lavoro dove finisco alle 4:30, se non faccio la pausa pranzo finisce alle 3:30, cioè tanto vale
2: un'ora,
5: cioè, vale poco. Invece no, quando c'è il caldo forte, noi iniziamo la mattina presto e finiamo su mezzogiorno, la una massimo. Quello sì, d'estate è migliore. Ma durante questi periodi qua che fa un po' più freddo non ti conviene neanche. Almeno parlo per il mio mestiere.
3: Beh, è scelta.
2: Come
3: scelta,
2: dicevo cioè... prima, dipende dal lavoro che fai, no? Ci sono lavori e lavori. Ad esempio, non so, penso ai panettieri, no? Chi lavora per forza, che la mattina deve consegnare il pane, lì devi, non è che hai molta scelta, cioè devi comunque lavorare in quelle ore lì, ma ce ne sono tanti altri di professioni così, no?
3: Certo che rinuncerai alla pausa pranzo per andare a casa 2 ore prima, qua già due, andiamo già.
2: Eh sì, perché quando la pausa è lunga.
3: Sì, sì, anche perché a volte la pausa pranzo obbligata, cioè magari ti spezza proprio quello che tu stai facendo, quello che cioè se lavori in un supermercato, andare avanti magari proprio sul mezzogiorno c'è tanta gente, o ti obbligano a fare la pausa perché sul tuo posto di lavoro il mezzogiorno è il momento un pochettino più dove hanno bisogno. Se vai in pausa alle 2, cioè vai in pausa alle 2 pomeriggio e devi stare fuori fino alle 3 e poi dopo devi andare fino alle 6, cioè a questo punto resta lì, vai a casa alle 5 e fai prima, no? Cioè.
2: C'è un messaggio che dice: mi sembra che per legge devi fare 30 minuti di pausa pranzo. Attenzione, noi stiamo ipotizzando, prendendo spunto da una notizia spagnola, quindi nel caso in cui stiamo giocando, venisse applicata una legge di quel tipo, chiediamo se... cioè siete favorevoli o no, ma lo sappiamo che ci sono dei regolamenti ben precisi da rispettare. Poi penso che ogni azienda ha a sua volta il suo di regolamento, no?
3: Chiaro, sicuro in questo senso. Se poi finiscono tutti prima, il problema delle colonne, aspetta perché io non riesco a vedere i messaggi,
2: non si rivolti ma si anticipa.
3: Non si risolve ma si anticipa,
2: però magari anche no, perché chi mezz'ora, chi un'ora, chi qua,
3: esatto,
2: no?
3: Magari se uno al quarto d'ora, uno c'è 45 minuti, potrebbe essere un'idea. Leggi tu se vedi il finale 63.
2: Con i ritmi che girano oggi sarebbe una bella cosa magari tenere aperti gli uffici sul mezzogiorno, che tanta gente ha bisogno e non ha tempo di andare. Ecco, lì si riferisce evidentemente agli uffici pubblici e via dicendo, no? Che magari chiudono. Non tutti, ci sono anche quelli che rimangono aperti. Ogni mestiere, come ogni scarrafone è bella mamma sua, ogni mestiere ha le sue esigenze.
6: I tre tenori con Bobby Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
7: a Tu per Tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
8: Tesoro, cosa fai?
9: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
8: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
8: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace magari lo cambiamo.
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
8: Non vedo l'ora di andare. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Salve, dove la porto?
11: Dal mio partner BMW, grazie.
10: Andata e ritorno?
11: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
12: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
13: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
14: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
15: Auto Ronchetti presenta...
16: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
15: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
16: Allora sì che è spaziosa.
15: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
17: Questa è Radio 3i.

0: Allora, vediamo chi vuole trasformarsi in fotoreporter. Se siete a Sementina, dove c'è la frana, fate qualche bella foto che noi la facciamo vedere in tele, esatto. E poi dopo la passiamo ai colleghi di Ticino News, così la pubblicano. Così almeno c'è. È bello vero
1: questo
0: scambio.
1: Quanto gli diamo a ogni foto?
0: Ma no, ma dai una mano
1: gratis,
0: alla Ginevra.
1: Dai, fate la radio utile. Ecco. La radio utile.
0: Sì, no, allora, c'è qualcuno che dice: se non l'avete detto, c'è la frana. Sì, lo stavamo dicendo proprio adesso, l'abbiamo ripetuto più volte. C'è anche l'ufficialità da parte di Via Swiss, Via Monteceneri, tra Monteceneri e Cadenazzo. A Cadenazzo c'è Colonna, poi arriva ancora quello che dicevamo, Monte Caranzo e Sementina, Colonna anche.
1: Un paio di foto però sono arrivate, né? Un paio di foto.
0: Qualcosa è arrivato, sì. Adesso vediamo di girarli. Va bene.
1: Allora, bene, insomma, bisogna avere pazienza, quindi non cambiano le cose, noi cerchiamo di tenervi comunque informati.
0: Allora, dunque, per chiudere velocemente quello che stavamo dicendo, c'era il famoso problema che per chi fuma non è un problema, per chi non fuma diventa un problema, della pausa, nel senso che il collega non fumatore guarda ogni tanto con rabbia, forse
1: dice,
0: no,
1: sì, io no,
0: però c'è il collega fumatore che continua ad andare giù a fumare, torna su e va giù. Certi posti di lavoro ti dicono no, cioè se vuoi andare a fumare ci vai una volta al mattino, ci vai una volta al pomeriggio e la storia finisce lì, perché 5 minuti e scendi 10 volte.
1: Però ci sono già tante aziende che fanno questo regolamento qui. Oppure ti accorciano, se hai la pausa pranzo di un'ora, fumi, benissimo, vuoi fare 40 minuti e tenerti altre due mini pause da 10 per andare a fumare, cioè puoi selezionare anche un po' così, però poi sta anche, penso, all'onestà del soggetto, non sarà mica lì a guardare.
0: Ah, attenzione,
1: che
0: adesso
1: alcuni posti guardano.
0: Non sai, c'è la telecamerina, c'è
1: certo, quello che non vedi lo vedono.
0: Monica dice: lasciamo stare il discorso sigarette, chi fuma lavora almeno 30 minuti al giorno almeno di chi non fuma. Ecco, vedi, allora ci sono proprio ancora quei posti dove magari è proprio la questione, no? Anche perché la pausa sigaretta, sebbene secondo me è da evitare per i classici problemi di salute, però in alcuni casi ti porta a socializzare. Perché tu quando sei sotto, che c'è il clan o dei fumatori o magari anche dei non fumatori, perché in ogni caso magari c'è il momento in cui, e allora ti fermi, no? Però quello con la sigaretta ci mette un po' di più. Sì. Allora incontri quello che sale, quello che scende, quello che torna, e tu stai giù, no? Cioè,
1: è verissimo, verissimo. A me è capitato di creare contatti, mi viene in mente Cristicchi a Sanremo, ci siamo conosciuti perché eravamo lì tutti e due sotto l'acqua a fumare sul balcone e a un certo punto ci siamo guardati e lui mi ha detto: che non ti dico parola, che siamo.
0: È la cosa che stavo pensando io adesso, cioè nel senso, va bene, ci sono tanti vizi, una persona, si dice anche che senza vizi non c'è la vita o cose poi, no? I vizi solitamente si chiamano proprio vizi perché poi bene non fanno a lungo andare, però guarda che il fumo è assurdo.
1: Comunque sono rimasti pochi,
0: cioè, oltre
1: rispetto a 20 anni
0: sì,
1: fa faretti,
0: però
1: no.
0: Allora, se devi fumare sotto l'acqua non c'è posto dove andarci, quello. Devi andare di fuori d'inverno, non funziona il fungo, col coso congeli, non è un vizio bello.
1: Adesso hanno vietato anche in certi posti, in alcuni parchi non puoi fumare. Io questa cosa l'ho vista, noi qua andiamo ancora alla grandissima perché abbiamo una libertà pazzesca, ma sai che negli Stati Uniti su sta roba qua sono veramente pazzeschi, cioè Los Angeles in giro, poi c'è chi si fa i tromboni, nel senso che ma la regola dice di no, e quindi non puoi in certe vie, in certi passaggi, certi parchi, e guai, ti vengono a pescare.
0: No, ma è vero, bisogna vabbè, ma poi ognuno deve pensare al proprio io, bisogna volersi bene.
1: Quello è un altro discorso.
0: Se vuoi bene fumare, forse, però poi

0: fare i casini.
1: Bello, mi piace.
0: È
1: no?
0: Carino, ha fatto bene.
1: Sì, ci sta. Marrakesh con Gue Casini, perché come dicevamo un'altra volta, che ognuno di noi ha il suo casino nella vita. Chi più grande, chi più piccolo, ma c'è.
0: Tra poco c'è l'informazione. Ci troviamo tra poco perché torniamo indietro nel tempo.
1: Ciao!

0: venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
3: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Line Se, vari tipi, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20 franchi e 92.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
8: Volkswagen.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
10: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose.
11: Fra tutte,
10: puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora,
11: per poi cambiare argomento ogni 5 minuti
10: e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
11: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
10: Allora, vieni?
12: 16:58.
13: Ticino News.
14: In studio Emanuele Lopa, nuovo regolamento antincendio. All'indomani della sentenza pubblicata dal Tribunale federale, il cantone ha incontrato i ricorrenti. Giorgio Doninelli.
15: Dopo la bocciatura da parte del Tribunale federale del ricorso sulla modifica del regolamento sulla protezione antincendio, il Dipartimento del Territorio ha incontrato i comuni e l'Associazione dei Comuni Ticinesi per rispondere alle loro preoccupazioni. In particolare, in un confronto definito costruttivo, attorno a un tavolo si sono riuniti il neodirettore del DT Piero Marchesi e tutti gli attori interessati dal nuovo regolamento che, a seguito del dramma di Cramontanà, mira a rafforzare gli obblighi di controllo sugli edifici e sugli impianti esistenti. Le principali problematiche sollevate dai comuni riguardano la mole di lavoro, la difficoltà nell'interpretazione del regolamento e degli oggetti prioritari, nonché la disponibilità di periti antincendio per garantire entro il termine definito, il 31 dicembre 2027, il completamento dei controlli e delle relative opere di messa a norma.
14: Dipartimento del Territorio che, come abbiamo sentito, è guidato ora da Piero Marchesi. Di questo ed altro si parlerà questa sera all'appuntamento di Ticino News Sera. Per le anticipazioni mi ha raggiunto in studio Barbara Venneri. Ciao Barbara.
16: Buongiorno a tutti. Sì, vi faremo sentire due diverse opinioni. Chi vede di buon occhio la nuova conduzione del Dipartimento del Territorio, cioè la Camera di Commercio, e chi invece è scettico. Vi proporremo la voce di Anna Biscossa, che rappresenta l'Associazione Cittadini per il Territorio. Ma in primo piano ci sarà la società di navigazione del Lago di Lugano, che ha deciso di agire per via legali. legali con il Consiglio di Stato, accusandolo di concorrenza sleale. Sentiremo anche la replica del governo. Inoltre vi faremo ascoltare l'ex giudice Francesca Verda, ospite oggi a Liscio e Macchiato, per parlare dell'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò, un incarto che la coinvolge direttamente. E poi anche i bike e monopattini elettrici, perché oggi è terminata l'operazione estiva di controlli mirati della Polizia Cantonale in collaborazione con le comunali. E infine le consuete rubriche Click e Sport. A presto!
14: Grazie Barbara Venneri, cambiamo ora tema perché si è conclusa oggi a Erba la seconda edizione di Extramuro, il programma di formazione congiunta tra le protezioni civili del Canton Ticino e della Lombardia. Una decina di ufficiali ticinesi ha partecipato ad attività formative e simulazioni sul terreno insieme alle controparti italiane. L'obiettivo è conoscere meglio procedure e modalità di intervento dei due sistemi e rafforzare la collaborazione in caso di emergenze transfrontaliere che richiedono il mutuo soccorso tra Italia e Svizzera. Sarà a Ginevra a ospitare nel 2029 l'International Astronautical Congress, il principale appuntamento mondiale dedicato al settore spaziale. L'evento si terrà dall'8 al 12 ottobre al Palais Expo e riunirà oltre 10.000 partecipanti tra rappresentanti delle agenzie spaziali, aziende, ricercatori, governi e astronauti. Per la Svizzera, sottolinea SwissMem, l'assegnazione rappresenta un importante riconoscimento della capacità innovativa del paese. L'ultima giornata del congresso sarà aperta anche al pubblico.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
8: Infotraffico.
14: La strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti, code quindi tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni, tra Monte Carasso e Giubiasco. Ci sono code e forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo, sulla 2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa e a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti.
8: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
2: Previsioni del tempo.
14: Questa sera e nella notte al sud poco nuvoloso e solo qualche velatura ad alta quota. Per quanto riguarda la giornata di domani, al mattino sul sottocenere possibili bianchi di nuvolosità bassa, per il resto al sud annuvolamenti a media alta quota inizialmente estesi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura minima sui 12 gradi, massima 20.
8: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Vediamo se qualcuno azzecca l'anno in cui siamo, perché oggi è venerdì, c'è quell'anno lì, siamo partiti nel 1982, però gli anni sono talmente belli, ci sono talmente tante cose da ascoltare, da fare, che oggi abbiamo deciso di farne due di
1: due anni,
0: uno negli anni 90
1: anni.
0: E uno un pochettino più indietro.
1: Esatto. Sono
0: curiosissimo di vedere il primo messaggio che arriva, vediamo
1: chi lo sei. Non guardate su Google,
0: Forse se guardi, sto pensando, le nostre informazioni RDS, se esce l'anno.
1: Non credo. Esce il titolo, però, tra l'altro canzone scritta da Califfo, Califano.
0: C'era Lauzi con Minuetto.
1: Minuetto era di Califano.
0: Non so, la memoria.
1: Lauzi ha fatto, Minuetto.
0: Lauzi l'ha anche cantata questa, dunque.
1: Allora, Minuetto.
0: Guarda
1: no,
0: un po'.
1: Canzone.
0: Cosa vai a cercare? Minuetto.
1: Mi dava il ballo. Canzone, autore.
0: Bello il ballo. Quello è...
1: Allora,
0: guarda un po'.
1: Allora, Franco Califano e Dario Baldambembo.
0: È Baldambembo, ecco.
1: Quello
0: ecco,
1: di Amico ecco. È Amico.
0: Invece Bruno Lauzi
1: aveva fatto
0: l'altro
1: Almeno tu nell'universo.
0: No, vabbè, quello non lo so, ma ne ha fatto un altro sempre attorno a quegli anni. Va bene.
1: Lauzi,
0: allora, fa niente.
1: La sai la storia della canzone di Lauzi Almeno tu nell'universo?
0: No.
1: Perché Almeno tu nell'universo, inizialmente la Mia Martini non voleva cantarlo, l'hanno tenuto lui e il Maurizio, mamma mia, com'è si chiama l'altro autore, comunque l'hanno tenuta nel cassetto, Maurizio Fabrizio, l'hanno tenuta nel cassetto per anni e poi l'hanno utilizzata per rilanciare Mimi dopo, e proprio nel momento buio della sua carriera, quando hanno iniziato a girare tutte quelle brutte voci.
0: Era Piccolo Uomo che stavo pensando.
1: Piccolo Uomo?
0: Quella di Lauzi.
1: È sempre sua.
0: Sì, quella di Lauzi.
1: Bruno.
0: Va bene. Allora, in che anno siamo? Siamo nel 1900...
1: Tre.
0: Non c'entra niente con Michael Jackson.
1: No, questo 87. Comunque 73. 9 anni, tu?
0: 5.
1: Non andavi ancora a scuola?
0: Sì. No.
1: Io invece stavo quasi alla quinta elementare.
0: Mamma mia.

0: munirsi di tanta tanta pazienza, perché tra Sementina e Giubiasco c'è colonna. La strada da Sementina a Gudo è chiusa, c'è lì la polizia che fa tornare indietro o verso Monte Carasso, e da Camorino la tirada verso Sant'Antonino è tutta bloccata.
1: La tirania. Sì, è la tirata, sono bloccati e quindi sono fermi.
2: Va bene. Allora, la strada tra Sementina è chiusa a causa di smottamenti, lo ricordiamo. C'è questo problema, e tra Cadenazzo e Gudo è chiusa in entrambe le direzioni.
1: È chiaro che poi anche le zone lì vedono aumentare il traffico.
2: Dunque, sopra Ceneri si fa festa stasera, come venerdì. Loro solitamente gli va sempre, quasi sempre un po' meglio, quasi. Non è che non ci sono problemi.
1: Sì, c'è meno casino che qua.
2: Però
1: ecco,
2: sotto Ceneri, soprattutto per quanto riguarda la parte tra Lugano Nord e Mendrisio, siamo sempre straincasinati.
1: È uguale per Ponte.
2: Allora qualcuno
1: Tresa,
2: che sta viaggiando adesso in direzione sud, dice: toh, guarda lì, invece anche loro su all'ombra dei castelli hanno un po'
1: qualche
2: o fortezze
1: problema.
2: Castelli o fortezze?
1: I social, caro Pifaretti,
2: sì,
1: talvolta tradiscono. Ne sa qualcosa in questo caso Elisa Isoardi. Hai presente chi è Elisa Isoardi? È una conduttrice Rai,
2: sì,
1: che ha pubblicato su Instagram un video dei lavori in corso a Bar Centrale, che è il programma che lei fa ogni sabato pomeriggio su Rai 1. Sai come fai, no? Lavori in corso, e pubblichi sui social. Se non che questo video, girato all'interno della redazione, ha ripreso una lavagna appesa al muro, dove è riportata una lista incredibile, la Deadpool,
2: cioè di quelli che
1: i toto morti.
2: Ah, ok.
1: E quindi ci sono su i nomi. Adesso, allora, in vetta alla classifica c'è Lino Banfi.
2: Ok.
1: Poi
2: intesa in quel senso, avevo capito.
1: Al secondo posto Renzo Arbore, 89, Sofia Loren,
2: cioè praticamente
1: Mogol.
2: Loro sono di quelli che hanno già preparato il coccodrillo, si chiama coccodrillo in gergo.
1: In pratica sì, cioè tant'è che Lino Banfi subito ha detto: mi tocca tutto quello che posso. E quindi adesso c'è questa fotografia della lavagna che il buon com'è che si chiama, quello lì che mi hai suggerito,
2: Maggio.
1: Te
2: Maggio
1: sì, ha pubblicato con l'articolo dicendo: l'incredibile toto morti di Bar Centrale, Lino Banfi dice mi sto grattando.
2: Vabbè,
1: è una bella gaffe, però, perché se ti rivedi lì c'è anche la Mina, vediamo chi è che sono i nomi che hanno tirato in ballo.
2: Insomma, sai chi c'è
1: ma come se, scusa, giù da basso passiamo via dalla redazione, vediamo una lavagna con scritto
2: Pellegrini, Pifaretti,
1: in base alla nostra
2: Ventura,
1: età, non è carina come roba, no?
2: Vabbè, no, ma questo è anche perché sono personaggi noti del mondo dello spettacolo, cioè non solo personaggi televisivi.
1: Esatto.
2: Dunque c'è purtroppo questa...
1: C'è il nome, a fianco la scritta, e anche la scritta speriamo di no.
2: Comunque,
1: mamma mia,
2: comunque in tutte le redazioni, magari tanti non lo sanno, per il lavoro del giornalista è anche quello, cioè bisogna essere pronti quando c'è una morte, diciamo, importante. Però non è che
1: dici
2: tu ti
1: che
2: metti...
1: quelli lì hanno già i mezzi servizi pronti.
2: Ma sicuro? Cioè, non è che ti metti al momento a recuperare tutto quello che inizi a prepararti una scheda, il famoso coccodrillo, dove ci sono, insomma, le informazioni principali, dove puoi uscire.
1: Ma allora è per quello che il
2: questo.
1: Barbetta mi ha detto che di me hanno ancora i di sera, di notte vecchi.
2: Probabilmente così, se si è pronti.
1: Sta già facendo i pezzettini.
2: Sono lì pronti, per... chi lo sa. Chi
1: Barbetta,
2: lo sa.
1: Guarda, che lo so che dai, fai così tu.

0: devono arrivare le chicche del Pellegrini, e dopo in un certo modo vediamo. Ecco, no, perché quando ti vedono girare in zona mixer, dicono, sì, cosa fa lì Pellegrini?
1: Stavamo vedendo delle cose.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Allora,
0: 17:20, 1973, tante belle cose, poi andremo a giocarci anche per quanto riguarda la classifica dei tre brani che hanno caratterizzato proprio quell'anno, ma in televisione, sai cosa c'è quell'anno lì, in 1973? Il famoso Rischia Tutto, il Rischia Tutto di Mike Buongiorno, con Canzonissima, con Pippo Paolo e Loretta Goggi. E poi una cosa abbastanza interessante, che la televisione svizzera, anche la TSI di allora, nel 1973 diffondeva già colori,
1: sì,
0: mentre
1: ricordo,
0: per quanto riguarda la Rai arrivarono praticamente una decina di
1: io
0: anni
1: io mi ricordo
0: dopo,
1: che quando noi abbiamo comprato la prima televisione a colori a casa, ed era un evento proprio di quelli, noi guardavamo la televisione svizzera perché la Rai non trasmetteva, eravamo in Italia appunto, e vedevo Scaccia Pensieri, era il mio programma preferito,
0: e dunque vedevi le righe, sì, a colori, che
1: era un'emozione perché comunque abituato in bianco e nero, vedendo la TV a colori era un'innovazione. Pensa a te dove siamo arrivati adesso.
0: Adesso
1: era un'emozione, era una roba bestiale.
0: No, la televisione ha avuto una strana evoluzione, perché a un certo punto ci hanno convinto anche che la televisione si poteva vedere in 3D. E ti ricordi che erano stati fatti dei modelli di televisione che costavano anche un capitale,
1: sì,
0: e mezzo.
1: Poi l'hanno superato subito.
0: No, ti davano gli occhiali.
1: Ah,
0: tu dovevi,
1: okay,
0: metterti gli occhialini,
1: okay,
0: per salire davanti,
1: sì,
0: per tutte queste cose. E poi questa cosa è andata un po' a morire, perché se tu guardavi un film così con quegli occhiali vomitavi alla fine.
1: Pensa, no? Che chi oggi nasce, cioè i ragazzini, sì, di oggi si sentono dire queste robe qua, dicono...
0: Vanno a vedere, sì.
1: Da dove arrivano quelli lì?
0: Allora, sono le 17:21, aggiornamenti al traffico, lo 079-449-9537, adesso abbiamo qualche consiglio veloce e poi si continua col 1973.
2: I tre tenori, con Boris Grifaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Yusk festeggia il suo 20° anniversario con fantastiche offerte. Risparmia ora dal 30 al 70% su molta biancheria da letto e dal 30 al 70% su molti piumini, trapunte e guanciali. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: anche tra Sorengo e il piazzale di Besso, dove c'è Colonna, anche in questo caso, cioè, insomma, dovremmo dire dove si viaggia bene, insomma, perché mi sembra che nel Luganese, in autostrada e compagnia bella, e anche nel Sopracenere, come avevo visto, si viaggia un po' a rilento. 17:27.
1: Allora, siamo alla canzone?
0: Sì.
1: Canzone, via, andiamo.
0: Andiamo.
2: La canzone del tenore.
1: Allora, visto che siamo nel 1973, ho scelto una canzone di David Bowie che quell'anno davvero spopolava, insomma, uno dei suoi grandi classici da ascoltare col volume molto alto, anche se siete in colonna, anzi magari se siete fermi in colonna conoscete qualcuno che ha lo stesso volume, che ne so io. Starman, il Duca!

0: al suo rimedio del se non è il tè, comunque provo, se torna la voce poi le mando
1: tè caldo, non bollente, perché in effetti ci pensavo, la roba lì bollente magari no, però caldo
0: no, bollente no, perché ti dovrebbe infiammare, sì, ancora di più,
1: ma
0: no?
1: Caldo vedrai,
0: no,
1: che
0: no, ma è una cosa di anche di aria condizionata. Io mi metto, sì, sempre, lo faccio sempre anche live quando siamo, abbiamo l'aria condizionata sopra la testa con questo coso qui.
1: Sai
0: quando
1: cosa parte, ci vorrebbe?
0: Quando parte
1: la te non piace, è una delle mie grandi passioni, sauna e bagno turco non piacciono?
0: Sì, perché pure... non riesco a star dentro, cioè dopo un po'.
1: Sai che è una roba veramente.
0: Sai quando sei lì, butti, cioè, tutto il fumo da tutte le parti. Sei
1: per combattere dentro, però l'influenza e prevenirla, secondo me è una roba bestiale.
0: Dunque, siamo nel 1973. Voglio vedere se arrivi a questo brano musicale che ho tentato di tenere nascosto,
1: sì,
0: e che sicuramente conosci. Dunque, il gruppo che lo canta è stato fondato nel 1969.
1: 4 anni prima.
0: Dunque, senti un po', 1969, c'è qualche gruppo che ti dà qualche idea?
1: Mi viene in mente Woodstock e subito dopo. Hanno a che fare, sì, con Woodstock?
0: No, sai che non credo. No. La formazione si distinse per il grandissimo numero di componenti, come senti, sto leggendo.
1: In tanti erano.
0: Ecco, erano in tanti. Da una dozzina fino a 30 artisti.
1: In cinemani.
0: Sì, sì, no. Però di diverse origini etniche. E portarono nella musica pop l'energia dei cori gospel. Siamo in Germania.
1: Siamo in Germania. Mi hai spiazzato
0: ecco.
1: Perché pensavo America, l'Africa.
0: E il fondatore di tutto ciò si chiamava Henner Hoyer. Non ti dice assolutamente niente?
1: No, Henner.
0: Proprio,
1: no.
0: Non ci siamo, niente.
1: No, fammi,
0: allora,
1: sentire,
0: vediamo se facciamo così. Senti un po'. E adesso ascoltala tutto, perché si chiamano les Amphire Singers. E loro erano numero uno nel 1973. Senti,
1: mi
0: un
1: sento
0: po'
1: molto ignorante.
0: Sentilo.
1: Bella, vai, sul volume. Sul volume!

0: No, io mi stavo chiedendo perché non fanno più questi pezzi qua? Perché siamo diventati tutti così omologati a tutti la stessa musica, gli stessi ritmi, eh?
1: Non lo so, ci stavo pensando, perché hai detto una cosa giustissima. Anche perché questi sono quei brani che puoi aver messo nel dimenticatoio.
0: E invece sono
1: però,
0: lì, sempre freschi.
1: Appena li riascolti, appena tornano, anche se non hai vissuto il periodo, però ti mettono quella carica, quella situazione che ti viene voglia. Comunque in questo caso loro hanno fatto una canzone attorno a Mamma Lu.
0: Mamma Lu. Però Mamma sentito Lu, che musica fatto... che avevano sotto.
1: Certo, beh, poi anche un coro di oltre...
0: In mezzo a tutta la roba stagnante uguale che va oggi, queste robe qui ti danno lo scossone.
1: Vedi che arrivano i messaggi, dicono che ricordi, ci sono situazioni sempre belle, sempre particolari.
0: Pat scrive Mexico perché ricorda, poi ognuno ricorda qualcosa, no?
1: È vero. Allora,
0: buon messaggi.
1: Sì, si vota oggi tra un istante, però si vota nel 1973, arriviamo tra pochissimo. Mi dicono allora, colonna dal Ceneri a partire dall'ex Monna Lisa. Dunque, prima di arrivare a Cadenazzo e poi a Gordola, chi scrive Armando dice, insomma, penso che ne avrò per un'oretta, disastro assoluto. Sopra Ceneri,
0: disastro,
1: così,
0: oggi veramente ci sono più problemi sopra che sotto. No, se Ceneri, no? Si vota?
1: Si vota.
0: Andiamo a votare, va.
1: Sono gli ultimi 20 minuti, sono gravi, è venerdì. Allora, 1973, abbiamo le canzoni che hanno fatto. Proprio.
0: Erano le prime tre.
1: Esatto, nell'anno. Dunque, canzone numero uno, una Nicoletta Strambelli d'eccezione.

0: canzone numero 2 Elton John. La la la la la. Vedi, questa si sposa con Mamma Lu, eh?
1: Mentre la canzone numero 3 è di Lucio Battisti.
2: In un mondo che...
0: Ehi.
2: Prigioniero è...
1: Adesso scegli tu qua perché diventa complicato.
0: Allora, facciamo riepiloghino. Canzone numero 1.
3: Pazza idea di far l'amore con lui.
1: Canzone numero 2.
0: Canzone numero 3.
2: In un mondo che... Prigioniero è...
1: 079-449-9537.
4: I tre tenori con Bobby Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
8: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
9: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
10: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
11: Oh, happy day!
12: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
13: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
14: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
15: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizia a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

0: riusciva a rendere radiofonico anche le parti tutto. Radiofonico, cioè incredibile. Allora, bravo. Attenzione, tra Agno e la frontiera di Ponte Trese il traffico è veramente rallentato, e tra le altre cose su quella strada c'è stato anche un piccolo incidente a complicare un po' le cose.
1: Quando si uniscono le rogne diventa un casino. Stavo vedendo la lista dei cantanti nati nel 73. Sì. Ce ne sono tanti che sono fortissimi adesso, perché comunque hanno 10 anni meno di me. Certo. Quindi sono nella loro 50 anni, sei nel

0: Paolo e Chiara,
1: sì, quella
0: è nato nel 70. Gianluca Grignani, Neffa, Paolo Meneguzzi, Pharrell Williams, Akon, Sean Paul, Nas, Rufus Wainwright. Rufus Wainwright.
1: Basta, beh, sono tanti, no, tra l'altro
0: e nel, anche 1900... la Marista.
1: Nel 1973, parlando di televisione, c'erano dei programmi abbastanza particolari. Sì. La televisione della Svizzera italiana proponeva la famosa telescuola. Io mi ricordo, oh, non nel 73, ma dopo, mi ricordo che si guardava a scuola, te la facevano vedere, e si cominciava, ad esempio, proprio il 9 ottobre del 1973, alle 8.40 andava in onda telescuola, geografia del Canton Ticino e il Mendrisiotto. Alle 10.20 il Luganese, e alle 17 invece si parlava della Val di Blegno e della Valle del Ventino.
0: Quanta gente...
1: E dunque si insegnava a scuola,
0: certo,
1: grazie alla televisione.
0: Quanta gente ha imparato, cioè, a scrivere, ha imparato a leggere, ha imparato, certo, tante cose con, sì, telescuola.
1: E poi è divertente perché si vedevano, quando venivano pubblicati i programmi televisivi, per quanto riguarda l'Italia, c'era il programma nazionale, che adesso penso che sia Rai 1, e poi c'era segnato qua il secondo programma. E dunque c'erano qualche programmino.
0: Allora, Rai 2 è arrivata inizio anni 80.
1: Rai 3
0: è arrivata inizio anni 80, Rai 2 è arrivata penso nei 70. Comunque, la cosa bella che mi sono dimenticato.
1: Tanto non avevi più tempo.
0: Stavo
1: per
0: dicendo una roba, mi è scappata via. Caccia pensieri, cioè, c'era già nel 73.
1: Nel 73?
0: Sì,
1: non lo so,
0: ma sì, ti ho detto prima che guardavo la TV.
1: Ah, insomma.

0: Messaggio stasera qualcuno per aperitivello, vuoi venire?
1: Aperitivello?
0: Aperitivello.
1: Aperitivello.
0: Vuoi venire aperitivello?
1: Non vado più a casa, se no tu devi...
0: vabbè,
1: dovresti avere una stanza e mettermi
0: buon
1: lì.
0: Buon weekend!
1: Ciao!
0: Ci sentiamo, ci vediamo
1: ciao,
0: lunedì,
1: ciao,
0: bye
1: ciao,
0: bye.
1: State bene, ciao!
2: Ciao! Ciao! Boris Piffare.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsi.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
8: Risparmia alla Migros! 30% sulla fondue moitié moitié. Scopri di più su migros.ch.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
10: Sto pensando di cambiare auto.
11: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
10: Davvero?
11: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
12: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
13: Oh, happy day!
14: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
15: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io se fossi in te almeno una volta ci proverei.
16: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
15: Allora, vieni?
17: Sono le 18.
18: Ticino News, sera.
19: Le azioni denigratorie messe in atto dal Consiglio di Stato per Farci Fuori costituiscono una concorrenza sleale. La società di navigazione del lago di Lugano non ci sta e passa le vie legali contro il governo ticinese che, secondo SNL, ha messo in atto un quadro vessatorio e persecutorio per prendersi i frutti di un progetto da loro avviato sul Verbano. L'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato spacca la società civile. Scettici gli ambientalisti, mentre è fiduciosa l'economia. La qualità della spesa è da rivedere, ma con Marchesi siamo allineati, sostiene la Camera di Commercio. Lo spostamento a destra preoccupa il fronte rossoverde. Quando il procuratore generale lo vorrà, non ci sottrarremo all'interrogatorio. Così Francesca Verda sull'inchiesta per denuncia mendace e la recente decisione della Corte dei reclami penali. Ospite Alicio Macchiato, l'ex giudice presidente dell'UDC di Ascona, passa all'attacco. Nessuna strategia contro Ermani, le foto sono vere e andavano segnalate. Il cosiddetto fallimento parziale del Green Deal e il rinnovamento di infrastrutture degli anni 60 e 70 e più in generale come avvicinare la Svizzera ai porti di Genova. Di questo e di altri temi legati alla logistica si è discusso al Forum internazionale di un mare di Svizzera, giunta alla sua nona edizione. I bike e monopattini elettrici, 35 le contravvenzioni emesse durante i controlli estivi condotti dalla polizia cantonale con le comunali. Tra le irregolarità riscontrate, quelle legate alla velocità e alle licenze di guida non rispettate, 11 i conducenti che ne erano sprovvisti, tutti sono stati segnalati alla magistratura dei minorenni. Questa sera la Corner Arena ospita la sfida tra il Lugano di Mittelle e lo Zurigo, formazione ancora imbattuta in campionato. Con la ripresa della Super League domani i riflettori si sposteranno anche sulla IL Arena, con i bianconeri di Crocitorti impegnati nella partita contro il Lucerna. Questa sera nella notte al sud poco nuvoloso e solo qualche velatura ad alta quota, domani sul sottoceneri possibili banchi di nuvolosità bassa, per il resto annuvolamenti a media alta quota con temperatura massima sui 20 gradi. E come sempre questa sera torna Radar Weekend, in studio Sasha Dal Col.
2: Buonasera Barbara, buonasera anche a voi. 18.45 ci ritroveremo per commentare l'attualità della settimana, che ovviamente si rifà anche all'insediamento di Piero Marchesi, all'attribuzione al consigliere di Stato democentrista del Dipartimento del Territorio, e poi cercheremo di proiettare lo sguardo anche verso le elezioni del 2027 di cui si sta già ampiamente discutendo. Ma all'interno della puntata di stasera ci sarà spazio anche per un filone più internazionale. In un certo senso di raggruppare due proteste che sono in corso in due paesi europei, la Francia con gli studenti che sono scesi in piazza e dall'altro la Spagna dove la questione, la tematica riguarda gli alloggi. Ecco, queste due proteste hanno un filo rosso che le accomuna. Vi aspettiamo alle 18.45 con Radar stasera e domani alle 18.15 subito dopo Ticino News. Vi auguro un buon TG.
19: Grazie mille Sasha Dal Col. Noi prima di riferirvi della navigazione abbiamo un doveroso aggiornamento sul traffico, perché sta causando grossi disagi alla circolazione sul piano di Magadino uno smottamento di materiale sassi avvenuto attorno alle ore 16 a Sementina. Come riportato da Rescue Media, i detriti hanno ostruito completamente la strada cantonale all'altezza del campo di calcio, causandone la chiusura in entrambe le direzioni. Sulla base delle prime informazioni raccolte non si registrano feriti, però un veicolo sarebbe stato danneggiato. Ora invece vi proponiamo una frase. È da inizio 2024 che è partita una serie di azioni su più fronti con cui il governo vuole farci fuori. A dirla oggi in conferenza stampa la società di navigazione del Lago di Lugano, che non ci sta e ha deciso di avviare una battaglia legale contro il cantone accusandolo di concorrenza sleale. Il servizio è di Robert Kretschmer.
17: Basta accerchiamenti, pressioni, vessazioni. La società navigazione del Lago di Lugano ha deciso di passare alle vie legali per tutelarsi da quella che definisce una concorrenza sleale portata avanti dal governo ticinese. Il portavoce Sergio Savoia.
20: Si tratta di un'azione in sede civile, un'azione importante, il cui scopo principale nel breve termine è quello che cessino le azioni negative portate avanti dal governo, dai suoi funzionari nei confronti di questa azienda. Una serie di azioni vessatorie, denigratorie, una serie di pressioni a vari livelli che stanno mettendo duramente sotto pressione l'azienda e il cui scopo sostanzialmente è che l'azienda si ritiri volontariamente dal lago Verbano. Questo ritiro non ci sarà, l'azienda è nella piena titolarità del trasporto sul lago Verbano e quindi l'unico modo per ottenere una composizione con l'azienda è parlare con l'azienda, mentre invece governo, funzionari e quant'altro stanno parlando con tutti, dai giornalisti ai sindaci, ai sindacati, tranne che con l'azienda direttamente interessata. Questa cosa deve cessare.
17: Negli ultimi due anni, ha spiegato SNL, dopo decenni in cui nessuno si è mai lamentato di niente, sono iniziate improvvisamente pressioni su più livelli. Il direttore Simone Bianchi.
21: Attenzione mediatica, attenzioni sindacali, ma anche attenzioni a livello regolatorio, controlli, verifiche, tutta una serie di dinamiche che hanno tra l'altro anche contribuito a rallentare un pochettino tutta quella che è l'attività imprenditoriale alla quale di solito siamo sottoposti e per la quale sono state dedicate energie e risorse in modo importante.
17: Insomma, SNL denuncia, ci hanno voluto mettere in ginocchio anche usando la credibilità istituzionale di ministri e funzionari per denigrare sui media. E qui è stato nominato anche il cancelliere dello Stato. Tra gli esempi è invece stato citato il caso delle isole di Brissago, definito in realtà isolato e con una media totale del 0,03% di passeggeri fatti aspettare. Ma anche l'ultima questione politica delle discrepanze finanziarie.
20: In effetti si è parlato di discrepanze, macchie, cose di questo genere, ma non si è mai spiegato specificato esattamente quali sarebbero. L'azienda è dispostissima a mettere di nuovo in discussione i suoi conti. I conti sono tenuti in modo regolare, sono stati certificati più volte, e diventa di nuovo un elemento diffamatorio, se non diffamatorio, perlomeno denigratorio nei confronti dell'azienda, no? La caratteristica di tutte queste accuse che vengono rivolte all'azienda è che sono estremamente generiche e che appena vengono affrontate si sciolgono come neve al sole.
17: La goccia che ha fatto traboccare il vaso di SNL è un incontro del cantone con le autorità italiane per discutere un nuovo progetto di navigazione con le FART senza coinvolgerli. Sul perché il governo avrebbe voluto avviare una simile strategia, l'azienda sostiene che il cantone voglia scippare, dandole alla sua partecipata FART le ricadute del progetto milionario avviato negli ultimi anni da SNL sul Verbano.
21: Il Consiglio di Stato interferisce in questi rapporti che noi abbiamo appunto con gestione governativa, cercando di portare le FART a sostituirci.
17: Per il futuro non è escluso che vengano chiesti al Consiglio di Stato degli indennizzi milionari. Per ora si continua a cercare anche il dialogo.
20: Abbiamo essenzialmente due richieste. Una, che la si smetta di cercare di affondare questa azienda, che è un'azienda che esiste da 1848, che fa un lavoro benemerito, e come seconda cosa che se si vogliono delle cose da questa azienda ci si sieda intorno a tavolo con l'azienda, non con i sindaci, i sindacati, i giornalisti e quant'altro, ma con l'azienda, cosa che fino adesso non è stata fatta.
19: Robert Kretschmar ha anche raccolto la posizione del governo a nome del servizio di comunicazione che vi leggiamo integralmente. Il Consiglio di Stato ha preso atto dell'azione legale avviata nei suoi confronti da SNL e resa pubblica oggi. Nei giorni scorsi il governo aveva accolto senza indugio la richiesta di un incontro avanzata dalla stessa SNL e prevista per la prossima settimana. Nella lettera con cui chiedeva l'incontro, SNL ha peraltro menzionato l'intenzione di voler sottoporre al cantone una proposta per una soluzione condivisa per la navigazione sul Lago Maggiore che coinvolga anche le FART. Come già dichiarato pubblicamente dalla presidente Marina Carobbio Guscetti, il governo resta disponibile al dialogo nell'interesse della navigazione sui laghi ticinesi e nel rispetto delle legittime aspirazioni del territorio di riferimento. In aggiunta, il governo deplora gli attacchi personali rivolti contro singoli collaboratori dell'amministrazione cantonale che agiscono per contro e su mandato del Consiglio di Stato. Consiglio di Stato in cui è entrato anche Piero Marchesi e il suo ingresso divide la società civile. Il settore economico vede di buon occhio il ministro democentrista, mentre invece gli ambienti ecologisti sono più preoccupati. Samuele Quadri.
0: La visione tra me a livello ambientale, soprattutto ambientale, e Marchesi è abbastanza lontana.
1: Marchesi ha anche una sensibilità economica, non si può avere solo una sensibilità ecologica e lasciar perdere la parte economica.
22: Tra chi vede di buon occhio lo scossone alla guida del Dipartimento del Territorio, chi invece è sensibilmente preoccupato. Queste essenzialmente sono le visioni contrapposte dell'ambiente economico e di quello ecologista sull'avvicendamento al DT tra Claudio Zali e Piero Marchesi. La spaccatura tra le due figure politiche ha infatti lunga data, dal siete nulli, bordata lanciata proprio agli esponenti UDC da parte del ministro leghista sul tema del tram treno del Luganese, al mi sento politicamente più vicino ai Verdi che all'UDC, ribadito alla domenica del Corriere, nell'ambito dell'alleanza demoleghista. In tal senso la strizzata d'occhio di Zali alle sensibilità ecologiste ha fatto avvicinare le due parti e di conseguenza ha sottolineato la spaccatura con l'UDC. Anna Biscossa per i cittadini per il territorio.
0: Sicuramente era più verde di Marchesi, quello è poco meno sicuro. E devo dire che per il Ticino ha fatto alcune scelte molto importanti. Marchesi vedremo. Io spero che da un lato rispetti la volontà popolare, perché l'UDC dice sempre che è molto attenta alla volontà popolare, però ad esempio per la tassa di collegamento che è stata votata dal popolo è stata la prima a opporsi alla sua introduzione.
22: A capo del Dipartimento del Territorio, destino vuole, o meglio politica vuole, c'è proprio Piero Marchesi. Come cambierà è ancora da vedere, quel che è certo è che Zali e Marchesi erano divisi su diversi temi, come, citato da Biscossa, la tassa di collegamento. Una misura voluta da Zali e criticata sia dall'UDC che dagli ambienti economici. Non solo, Zali si è sempre schierato dalla parte del lupo, mentre l'UDC con gli allevatori, democentristi più attenti al rigore finanziario, mentre Zali alla concretezza certezza sulle grandi opere infrastrutturali. Tema quello del rigore finanziario, condiviso anche da Gheri.
1: Si parte dal presupposto che bisogna comunque andare a rivedere la spesa, la qualità della spesa che si propone al cittadino. E noi abbiamo chiaramente la sensazione che il governo questo esercizio non l'abbia fatto, e mi auspico che sotto la spinta di Marchesi, che evidentemente è allineato su certi aspetti come economia, si possa fare un passo deciso in avanti.
22: Il dialogo che con Zali non c'era.
1: Mi sembra che non c'era purtroppo dialogo, e quindi questo è un tema aperto. Noi auspichiamo che ci sia un maggior dialogo con il governo, indipendentemente di destra o di sinistra. Cioè, noi come economia siamo aperti a sederci al tavolo con il governo, con le parti sociali, per trovare delle soluzioni che siano funzionali al nostro Canton Ticino.
22: Un governo sempre più a destra, situazione che preoccupa Anna Biscossa.
0: In questo momento c'è uno spostamento a destra del Consiglio di Stato. Certo che sono preoccupato, certo. Magari pronta a ricredermi, per l'amor di Dio, quando dovessimo accorgerci che, al di là delle dichiarazioni, come dire, di conceda propaganda,

0: recentemente bocciato il ricorso presentato dall'Associazione dei Comuni Ticinesi e da altri enti locali. Con loro, tuttavia, il DT ha tenuto un incontro incentrato sulle problematiche da loro sollevate, ad esempio la mole di lavoro oppure la disponibilità di periti. È stato così avviato un tavolo di lavoro per permettere ai comuni di far fronte ai loro compiti e trovare le risposte alle loro preoccupazioni. Nessuna strategia per colpire Ermani, quelle foto sono vere e andavano segnalate. Così l'ex giudice Francesca Verda, oggi ospite a Liscio e Macchiato per parlare dell'annullamento del decreto di abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò, un incarto che la coinvolge direttamente. Verda, che per due volte non si è presentata in procura, ora dovrà essere interrogata. Sentiamo.
1: C'erano due date possibile di interrogatorio e noi lì non potevamo andare perché eravamo impossibilitati, ma siamo disponibili a essere interrogati. La verità è che non siamo più stati chiamati da lì in poi. Ci chiamerà, andremo. Le foto sono vere, sono autentiche, non sono contraffatte, la chat esiste.
2: All'indomani della ferma posizione di Fiorenzo Dadò, lo rifarei mille volte, ha ribadito, ha detto tra noi, anche l'ex giudice Francesca Verda interviene nel dibattito sull'annullamento del decreto d'abbandono per denuncia mendace. Il caso è quello dei famosi meme raffiguranti dei bambini e della falsa lettera anonima segnalati alle autorità giudiziarie dalla Commissione Giustizia e Diritti. Verda, che è anche presidente dell'UDC di Ascona, a Liscio e Macchiato assicura: quando sarà nuovamente citata a comparire per essere sentita quale imputata insieme all'ex collega Siro Quadri, così intima la decisione della Corte dei Reclami Penali, ci andrà. Lo fa passando al contrattacco.
1: Ho sentito ieri che sembra che la decisione della CRP e il copia e incolla del ricorso di Mario Ermani, perché è andata così, c'è stato un abbandono del procuratore generale nei confronti di Dadò e Mario Ermani ha ricorso. Se è il copia e incolla certamente non va bene.
2: Verda ricorda poi che tra i giudici della Corte dei Reclami Penali vi è anche Giovan Maria Tattarletti, ovvero colui che, in veste di presidente della commissione amministrativa, aveva deciso di segretare il rapporto Gagliani sull'inchiesta per il più esteso caos al Tribunale Penale.
1: Non capisco perché non viene reso pubblico, anche perché il segreto d'ufficio all'interno dei tribunali concerne gli incarti, giustamente, le parti, che siano civili o penali, ma non capisco perché deve concernere un'inchiesta amministrativa che i contribuenti hanno pagato. Tanto più che, siccome Tattarletti ha detto non c'è mobbing, benissimo, allora lo renda pubblico.
2: Tornando ai famosi meme e alla falsa lettera anonima, la tesi della Corte è che si tratti di una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale, Mauro Ermani.
1: È una fantascienza. A me sembra che si crei, come al solito, un bel polverone per dare colpe a chi colpe non ne ha, e poi intanto nel frattempo i fatti, che sono quelli consolidati, innegabili, non contestati, vengono messi tutti in secondo piano. Alla fine quelle cose lì forse si cerca anche di non più parlarne, ma no, certamente che no. Noi come dirigente all'interno abbiamo fatto tutto quello che secondo procedura andava fatto.
0: È stato prospettato il licenziamento a due dei tre poliziotti della cantonale coinvolti nell'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio nell'ambito del caso Gobbi. Agli agenti viene contestato di aver divulgato informazioni sull'incidente in Leventina del consigliere di Stato leghista. I destinatari delle informazioni, e questo è il sospetto, sarebbero un giornalista, un assicuratore e i deputati Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò. Pronzini e Dadò, sentite, in procura hanno negato. La notizia è stata anticipata dalla RSI. Per tutte le persone coinvolte vige la presunzione di innocenza. Il caso Matteo Pronzini invece è finito dritto a Losanna. Stando al Corriere del Ticino, i sette municipali di Bellinzona della scorsa legislatura hanno inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro il secondo proscioglimento del consigliere comunale MPS. Secondo la Corte d'Appello e di Revisione Penale di Locarno, Pronzini non ha leso l'onore dei municipali in carica dal 2021 al 2024, pronunciando una frase sui decessi legati alla pandemia avvenuti in casa anziani a Sementina. Non così secondo i membri dell'esecutivo dell'epoca, che si sono quindi rivolti ai giudici di Monrepo. Dal 2027 chi soffre di celiachia potrà dedurre dalle tasse

0: solo 1500 franchi e non più 2500 come fino ad oggi. Anche nel nostro cantone però c'è chi non ci sta. Federico Marino.
1: Vorremmo capire come mai, per quale motivo e come mai non è considerata la celiachia una malattia e non sempre ci sentiamo presi sul serio in merito.
2: L'eco delle discussioni di Berna arriva anche alle nostre latitudini. Ad oggi chi soffre di celiachia può detrarre dalle tasse fino a 2500 franchi, una cifra che il Consiglio federale vuole ridurre a 1500 franchi all'anno. Per il governo l'aumento delle alternative alimentari ha portato alla diminuzione dei costi di una dieta celiaca. Di un parere diverso il gruppo Celiachia della Svizzera Italiana, che sottolinea come un'alimentazione senza glutine comporti ancora spese aggiuntive importanti. La copresidente Jessica Iacomino.
1: Io oserei dire un 30-40%, perché quando uno non sa quale prodotto prendere senza glutine, scegliendo il più caro, sovente si arriva a capire che è senza glutine.
2: In Ticino circa una persona su 100 è celiaca, una condizione medica che può avere sintomi diversi e anche gravi. La gastroenterologa Vera Kessler.
3: Nel bambino può portare a dei disturbi della crescita, mentre nell'adulto può portare dei sintomi che possono essere la stanchezza, un'anemia, quindi anche in questo caso magari un affaticamento precoce, possono avere dei disturbi anche magari di attenzione, possono avere diarree, possono avere dolori articolari, possono avere delle lesioni a livello anche della bocca, come delle piccole, di piccoli tagli. Le conseguenze possono essere piuttosto invalidanti, oltre ai crampi, ovviamente, ai dolori.
2: A suscitare i sintomi possono anche essere prodotti insospettabili come il burro cacao, salumi o l'involucro di alcune pastiglie. A questo va aggiunto il fatto che molti prodotti in commercio possono essere contaminati dal glutine allo stesso modo. In cucina bisogna tenere alta la guardia.
3: Basta veramente pochissimo glutine a contaminare gli alimenti, quindi per esempio in una famiglia immagino io posso comprare il pane tosto senza glutine, ma dovrò avere un testapane che è mio, perché ovviamente tutte le briciole, la farina e quant'altro che rimangono dentro potrebbero contaminare quello che io ho cucinato.
2: Allo stesso tempo, se le alternative senza glutine sono aumentate, ciò non si traduce necessariamente in una diminuzione dei costi legati all'alimentazione, e ci sono anche degli aspetti sociali di cui tenere conto.
1: Sì, si potrebbe anche dire che c'è una vasta scelta nei supermercati o altro, sono aumentati i prezzi, la qualità non è per forza sempre aumentata e comunque parliamo di vasta scelta al supermercato. Fuori in giro c'è questa una sfida, nel senso non possiamo dire per esempio dai finiamo l'intervista, andiamo a bere il caffè, andiamo a mangiare qualcosa, bisogna già guardare in quale ristorante, che cosa si può mangiare, eccetera eccetera.
2: Una situazione che ha fatto discutere a Berna e per cui anche dall'associazione di categoria arriva la richiesta di un dietrofront da parte del governo.
1: Noi vorremmo che venisse anche un attimino riguardata questa decisione, riuscissimo anche a venire presi sul serio, a essere anche capiti, capire che è una malattia e che come tale abbiamo bisogno di cure, si può dire così, di prodotti specifici, di attenzioni, e quindi rivedere un attimino questa decisione per noi sarebbe essere presi sul serio.
4: Un'ultima domanda, c'è chi ha avanzato la possibilità che si faccia un po' come in Italia, che sia l'assicurazione sanitaria a coprire parte di questi costi. Secondo voi sarebbe una possibilità, cioè che venga in parte coperto dalla cassa malati?
1: Allora, la celiachia è riconosciuta, nel senso si fanno degli esami, si ha una diagnosi, questa diagnosi è certificata, quindi è una malattia, perché no?
0: Il cosiddetto fallimento del Green Deal e come rinnovare le infrastrutture che collegano Svizzera e Italia. Erano questi alcuni dei temi sul tavolo al forum Un Mare di Svizzera che ha portato all'AC autorità italiane e svizzere. Il servizio.
2: A Lugano le acque a cui si è abituati sono quelle del lago. All'AC però questa volta si è parlato di mare, del mare di Svizzera. E questo è il nome del forum che coinvolge attori istituzionali e privati italiani, svizzeri, ticinesi, liguri, lombardi e piemontesi. Sul tavolo c'erano le misure logistiche e strutturali volte ad avvicinare il porto di Genova alla Svizzera ed al resto dell'Europa. Tra i temi di particolare attualità si è discusso di quello che, secondo i presenti, è il parziale fallimento del Green Deal. Adriano Sala, presidente dell'Associazione Svizzera dei Trasporti Stradali, sezione Ticino.
5: Nessuno degli attori oggi misconosce l'importanza e la necessità di salvaguardare l'ambiente e le risorse. Tuttavia questo deve poter avvenire in modo uniforme, graduale e compatibile con le necessità delle singole aziende. Già agiscono in un ambiente nazionale e internazionale difficile. Pensiamo all'aumento dei costi dell'energia, ad esempio. Non possiamo imporre loro carichi troppo gravosi.
2: Anche sul fronte italiano si vorrebbe privilegiare il pragmatismo in ambito ambientale, per esempio favorendo il transito delle merci tra Genova e le Alpi, piuttosto che da Rotterdam verso sud, come succede oggi, il che significherebbe meno chilometri da percorrere. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.
6: E noi come italiani abbiamo apprezzato molto della Svizzera il fatto di aver tenuto una posizione ambientalmente consapevole, ad esempio sull'abbassamento delle emissioni per l'attraversamento delle Alpi, ma cercando di non avere delle visioni di carattere ideologico che hanno invece caratterizzato purtroppo gli ultimi 15 anni di scelte a livello di Unione Europea.
2: Delle scelte che avrebbero penalizzato le aziende della logistica. All'AC però si è discusso anche di infrastrutture, lo sguardo al futuro, in questo senso. È imposto da nuovi importanti interventi sull'interporto di Genova, da dove potranno passare molte più merci, a condizione che queste possano proseguire il loro viaggio.
6: Il completamento da parte della Svizzera dei tunnel di base di attraversamento delle Alpi ci impongono un'accelerazione su tutta la rete che collegherà il valico dei Giovi e consentirà sostanzialmente di poter avere treni a grande capacità direttamente dal porto di Genova fino alla Confederazione Elvetica e poi oltre. È evidente che stiamo valutando come mettere insieme i nostri cronoprogrammi, prevedendo magari investimenti di società svizzera nei retroporti italiani.
2: Non c'è solo la rete ferroviaria però, ma anche quella stradale. E anche qui Svizzera e Italia dialogano in vista del futuro.
5: Tutte le infrastrutture devono essere oggetto di manutenzione, devono essere ristrutturate, ma c'è la necessità di trovare i fondi, cioè chi finanzia? Deve essere solo lo Stato o deve esserci anche un intervento di privati con magari dei fondi di investimento che si mettono a disposizione? E oggi vogliamo mettere sul tavolo questo tema importante che non riguarda solo strettamente l'Italia o la Svizzera, ma in realtà sta riguardando tutta l'Europa.
0: E ora parliamo di e-bike e di monopattini elettrici, perché la Polizia Cantonale ha terminato i controlli estivi mirati a questi veicoli e condotti con la Polizia Comunale. Ne sono risultate 35 contravvenzioni, 13 delle quali sono sfociate in segnalazioni alla magistratura dei minorenni. Non erano soddisfatti ad esempio i requisiti della guida, per un altro esempio che i conducenti avevano meno di 14 anni. Dunque ci aiuta ad inquadrare questi numeri il responsabile servizio comunicazione della Polizia Cantonale, Renato Pizzolli.
7: Si tratta di un'azione che rispetto agli anni passati è stata effettuata in modalità leggermente diverse, per cui non è facile avere dei paragoni. Diciamo che in 8 giornate di controllo, 11 postazioni, 35 contravvenzioni non risultano essere tantissime o sintomo di una persistenza nel commettere delle infrazioni. È vero però che c'è una ripetitività e anche una certa gravità in alcune delle infrazioni, se guardiamo l'aspetto di minorenni o se guardiamo l'aspetto della velocità e della potenza.
0: Ad esempio, grazie ai rulli è stata rilevata una velocità di 48 km orari, ma ci possono essere velocità più elevate.
7: Diciamo che a preoccupare la facilità con la quale possono essere effettuate le manomissioni e allo stesso tempo ripristinati magari i veicoli prima del controllo. Quindi diciamo questa facilità fa sì che circolino dei veicoli che vanno a una velocità superiore spesso sulla strada. Quando invece ci troviamo di fronte a veicoli che hanno evidentemente un cioè una potenza tale per cui non può essere immatricolato questo veicolo, cioè oltre i 1000 watt quando parliamo di biciclette elettriche, e questo vuol dire che l'acquisto alla base è stato un acquisto sbagliato e non omologabile in Svizzera.
0: In generale, quali sono le infrazioni che si riscontrano maggiormente?
7: In questi specifici controlli sono stati più rilevate appunto le infrazioni nella mancanza di licenza, nella velocità e in alcuni comportamenti, come poteva essere quello di circolare sul marciapiede, ma erano più mirati nella quotidianità. Evidentemente si vede spesso che circolano magari monopattini sul marciapiede e non il marciapiede condiviso, dove potrebbero farlo, ma sul marciapiede unicamente per i pedoni. Sulle strisce pedonali attraversano senza scendere dal mezzo e spingendo la mano, e questo sia per i monopattini sia per le biciclette. Ecco, queste sono contravvenzioni che si riscontrano più nel servizio di tutti i giorni, nel servizio quotidiano di pattuglia. In queste azioni mirate, che avevamo anche del materiale per testare la velocità, si attendeva che arrivavano gli utenti, ecco che era un tipo diverso e più statico di controllo.
0: In questi giorni vengono assegnati i premi Nobel. Oggi è stato il turno di quello sempre molto atteso e anche molto discusso, cioè quello per la pace. Partiamo da qui con la nostra rubrica Click, questa sera curata da Emanuele Lop.
8: Buonasera a tutti anche da parte mia. Nobel per la pace 2026, che è andato quest'anno alla giurista Navi Pillay per aver dimostrato, è stato spiegato durante la proclamazione, eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Classe 1941, Pillay è stata la prima donna sudafricana e di origini indiane tamil a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Ha ricoperto la carica, inoltre, di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, mentre nell'aprile 2015 è diventata il 16° commissario della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte.
0: Emanuele, adesso ci spostiamo in Sicilia, dove una violenta tromba d'aria questa mattina ha colpito l'isola, provocando anche diversi feriti e danni.
8: Esatto, Barbara, è una tromba d'aria davvero impressionante, come vediamo anche in alcune immagini, che ha colpito il comune di Marsala in Sicilia questa mattina attorno alle 10. Il vortice ha attraversato diverse zone della città, abbattendo alberi e pali della luce, danneggiando abitazioni e interrompendo anche la circolazione stradale e ferroviaria. La forza del vento è stata tale da ribaltare inoltre diverse automobili. Particolarmente colpita una scuola, l'Istituto Alcide De Gasperi, dove circa 300 studenti sono stati evacuati, 8 di loro sono rimasti leggermente feriti e alcuni sono stati portati in ospedale. Per accertamenti sono stati ricoverati anche, si legge sui media italiani, 2 automobilisti sorpresi dalla tromba d'aria. Danni importanti si sono verificati anche nella vicina Petrosino. Una nota positiva è che al momento non si registrano vittime.
0: Invece in Francia continuano le proteste studentesche, ci arrivano tante immagini di tensione, però arriva anche un'immagine decisamente diversa.
8: Sì, direi un'immagine particolare. Siamo a Mâcon, dove un agente di polizia ha deciso di affrontare un gruppo di studenti, ma in modo decisamente particolare. Come vediamo nelle immagini, il poliziotto si è lanciato in una cosiddetta Aura Battle, una sfida diventata popolare sui social network, alla quale ci si affronta a colpi di pose, movimenti e carisma. La gente ha improvvisato una sorta di haka, che è la celebre danza maori, conquistando i ragazzi presenti. E così, mentre in diverse città francesi continuano le manifestazioni degli studenti che chiedono migliori condizioni scolastiche, e così come le polemiche continuano sull'operato della polizia, questo momento decisamente più leggero è diventato virale.
0: Grazie mille Emanuele Lopa per queste notizie che ci hai portato. Adesso invece è il momento dello sport. Dominic Fonburg parte dall'hockey.
9: Buonasera anche da parte mia, sì, perché tra poco più di un'ora il Lugano scenderà in pista, lo farà la Corner Arena contro lo Zurigo, forse la sfida più difficile che può affrontare la squadra di Thomas Mitelli in questo momento. Zurigo capolista, soprattutto ancora imbattuto, 0 sconfitte per i Leoni, e quindi ecco, un compito proibitivo per il Lugano, che però arriva da una vittoria in trasferta a Losanna mercoledì sera, una vittoria che ha dato morale. Difatti Mitelli conferma anche la line-up vincente, nessun cambiamento, quindi ancora l'XL, lo straniero in sovrannumero. C'era anche curiosità per Robert Maier ieri, lo scambio con Van Pottelberghe. Ebbene, ci è stato comunicato che Maier non sarà presente alla Corner Arena, quindi neanche come portiere di riserva. Queste le principali novità per quanto riguarda per appunto i bianconeri, mentre se passiamo all'Ambrì Piotta, saranno a riposo anche questa sera. Ambrì che è una della settimana che non gioca, ultima sfida sabato scorso in quella di Friburgo, sfida vinta. Domani sera si torna alla Gottardo Arena con l'Ambrì che sfiderà il Berna. C'è una piccola novità di formazione, nel senso che rientrerà Bachmann a dare un po' di ossigeno alla difesa, veramente ai minimi termini sabato scorso in quella di Friburgo. Ancora assenti invece gli stranieri Hede e anche Virtanen, che sta facendo dei passi avanti ma non è ancora pronto, anche se ormai ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Ambrì che vorrà anche vincere e conquistare punti domani sera alla Gottardo Arena, visto che per ora in casa i ragazzi di Tapola non hanno ancora convinto, perlomeno a livello contabile. Andiamo quindi a sentire proprio le parole del tecnico bianco-blu.
10: Well, we played great only. Abbiamo disputato soltanto 9 partite, quindi ancora presto per stabilire se ci sia una ragione precisa per aver raccolto più punti in trasferta che in casa. È comunque positivo essere riusciti a muovere la classifica lontano dalla Gottardo Arena, dove conquistare punti solitamente è più complicato. Inoltre, in casa abbiamo affrontato avversarie di grande valore come Zurigo e Davos. Domani sera affronteremo il Berna e per quanto ho potuto osservare finora, gli Orsi non hanno ancora ottenuto i risultati che si aspettavano. È una squadra dotata di grande qualità tecnica e di un potenziale notevole, probabilmente superiore a quanto mostrato nelle prime partite della stagione. Sono quindi certo che domani arriverà la Gottardo Arena con la determinazione di esprimersi al meglio e dare tutto. Noi dovremo farci trovare pronti, competere alla pari e contrastare efficacemente il loro gioco.
9: Passiamo al calcio, perché dopo 3 settimane torna la Super League, 3 settimane dedicate alla nazionale, lo sappiamo. Domani invece il Lugano scenderà in campo contro il Lucerna, lo farà volendo subito riassaporare le sensazioni pre-pausa. Ricordiamo, Lugano primo in classifica, e per quanto riguarda la sfida di domani dovrà fare anche però i conti con qualche assenza. C'è Bislimi che è squalificato, mentre esattamente come Pilström, però c'è anche qualche nota positiva: rientrano Steffen e Behrens, assenti ormai da qualche settimana per infortunio. Rientrano perlomeno per la panchina, vedremo poi esattamente il minutaggio e il ruolo in campo, però è sicuramente una notizia positiva per i ragazzi di Mattia Crocitorti, che come detto vogliono ricominciare da dove hanno finito. Allora andiamo a sentire proprio le parole del tecnico bianconero.
11: La verità è che quando sei in alto non devi, come siamo noi adesso, l'ultima cosa che dobbiamo fare è essere contento di essere lì. Questo è il segnale che ho cercato di dare alla squadra stamattina in questi giorni, cioè è molto importante. Abbiamo la fortuna di essere lì, ma non dobbiamo sicuramente compiacerci, dobbiamo continuare a spingere. In questo momento è solo così che possiamo fare la differenza, poi se qualche altra squadra ci rimarrà sotto è un conto, però la nostra maniera di pensare adesso non può essere bello che siamo primi, no? Adesso dobbiamo cercare di dare un'accelerata, e ho detto alla squadra, e l'ho detto più volte ancora, che il grande segnale è partire subito forte, e soprattutto le partite in casa cercare di portarle a casa tutte quante.
9: Parole chiare quelle di Mattia Crocitorti, ancora più chiare quelle che sentiremo tra poco a Fuori Gioco Weekend a 19:30 l'appuntamento, con, come detto, il tecnico bianconero che ha detto molto chiaramente quale sarà l'obiettivo degli suoi ragazzi per questa stagione. Ne discuteremo in studio nella seconda parte, la prima invece dedicata all'hockey su ghiaccio, come detto, cioè da lanciare Lugano-Zurigo. Parleremo anche dell'Ambrì impegnato domani a Berna, l'appuntamento alle 19:30 con Fuori Gioco Weekend.
0: Grazie mille Dominic, noi abbiamo un altro appuntamento da ricordarvi, cioè quello di Eco Plus di questa sera. La puntata sarà dedicata al premio Banca Stato per la sostenibilità aziendale. In studio con Gianfranco De Santis ci saranno i primi 3 classificati, che con il presidente di giuria Luca Bordonzotti presentano i loro progetti. Prima di salutarci, le 3 da ricordare. Agirà per vie legali la società di navigazione del lago di Lugano, che accusa il Consiglio di Stato di concorrenza sleale. Il governo si dice disponibile al dialogo, ma deplora gli attacchi personali. L'ingresso di Piero Marchesi spacca la società civile, l'economia vede di buon occhio il ministro democentrista, scettici invece gli ambienti ecologisti. I bike e monopattini elettrici, 35 le contravvenzioni emerse durante i controlli estivi della polizia cantonale, tra le irregolarità riscontrate quelle legate alla velocità e alle licenze di guida non rispettate. È tutto, grazie per averci seguito, io vi auguro una buona serata.

0: Giornata è Radio 3, te le suona. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Dobbiamo accendere di sera per forza di cose, perché comincia a diventare sempre più buio e quindi la luce è necessaria. Facciamo luce su quello che faremo anche in questa ultima giornata della settimana per quanto mi riguarda, perché siamo a un passo dal weekend, il venerdì tanto agognato per molti, per qualcuno una giornata come tante, soprattutto se si lavorerà domani o anche la domenica. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 22. Il nostro è un contenitore molto ricco, perché come di consueto partiremo dall'attualità per poi spostarci sulla musica, sui racconti. Stasera, lo sapete, i protagonisti siete sempre voi con i vostri giudizi e con il vostro gusto musicale, perché ci sarà di Sera Factor. Il venerdì ci sono le nuove uscite discografiche e quindi ve le racconterò, perché ognuno degli artisti che ho scelto ha raccontato qualcosa sul suo nuovo singolo e sulla sua nuova canzone, e sarà un bel modo per dare il vostro giudizio attraverso il nostro numero di WhatsApp. Non mancherà poi la possibilità di giocare con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, sempre attraverso il nostro numero di WhatsApp, e poi ci saranno tanti racconti per voi. Quindi la possibilità di essere davvero protagonisti sempre attraverso la nostra chat di WhatsApp, sempre attraverso lo 079 449 95 37. Chiedo a Sasha Del Col se puoi spiarmi se sta arrivando Barbara Venneri, che è lei la nostra prima ospite di questa sera. Eccola qua. Lasciamo che entri, perché spazio è appunto all'attualità come sempre, e c'è un cambio della guardia. Il capo De Capis ha lasciato il posto a Barbara Venneri, che adesso ci porterà un tema di attualità che è appena stato discusso nell'edizione serale di Ticino News.
0: Te le raccontiamo.
1: Dalla televisione alla radio arriva l'attualità. Un ben ritrovata, Barbara Venneri.
2: Buonasera, ben ritrovati a tutti voi.
1: Che tema ci porti questa sera? Stanno già messaggiando su quell'argomento,
2: sì?
1: Te lo dico già. L'avete mandato in onda a Ticino News sera e gli ascoltatori hanno già iniziato a messaggiare.
2: Si sono già infiammati, si sono già scaldati. Sì, è vero che di solito questo è un tema che porta a diverse discussioni, no? Quello anche delle biciclette, diciamo, normali, muscolari, sì, per così dire, però le e-bike, i monopattini elettrici, insomma, spesso non è facile la convivenza tra questi veicoli con le automobili, ecco, il resto degli utenti della strada. Ora, noi vi abbiamo portato all'interno di Ticino News Sera una notizia che ha riguardato, insomma, i controlli che sono stati fatti sulle biciclette elettriche, sui monopattini elettrici. È stata un'operazione della polizia cantonale in collaborazione con le comunali, hanno fatto dei controlli mirati e ne sono scaturite 35 contravvenzioni. Ora, magari non so cosa ne dici tu, Patti, però io direi che questa sera magari possiamo andare anche al di là, no, delle contravvenzioni in sé, magari sapere cosa ne pensano gli ascoltatori, perché comunque le biciclette elettriche ad oggi prendono sempre più piede, no?
1: Certo.
2: Non so se te ne sei accorta anche tu.
1: Sì, me ne sono accorta, e mi sono accorta anche a che velocità vanno.
2: Vanno molto veloci.
1: Sì. E mi sono accorta anche di questo, per cui credo che sia un tema nel tema anche la velocità, oltre che la sicurezza. Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori, Barbara? C'è qualcosa di particolare che ti piacerebbe sapere da loro?
2: Cosa possiamo chiedere? Beh, allora, io come prima domanda magari farei bicicletta elettrica o bicicletta muscolare, cioè quella classica, normale,
1: sì,
2: quella che avevo io da bambina, che magari avevi anche te, Patti.
1: Sì,
2: non
1: io
2: so.
1: Ce l'ho ancora, la mountain bike muscolare, non elettrica, sì.
2: E poi magari se i nostri ascoltatori si sono mai imbattuti in problemi di convivenza, no? Automobilisti che magari hanno avuto delle difficoltà con ciclisti e viceversa, naturalmente, ciclisti o chi viaggia in monopattino elettrico che ha avuto dei problemi con le automobili, perché comunque è vero che insomma, le strade sono molto trafficate, qui da noi sono anche piuttosto strette, potrei dire, certo, può essere pericoloso effettivamente per un ciclista, che però allo stesso tempo ha tutto il diritto di viaggiare sulle strade esattamente come le auto, i camion e tutti gli altri, no?
1: Certo, tutti hanno il diritto di viaggiare nel rispetto di tutti, questo sarebbe il quadro ideale, la cornice ideale. Ma cominciamo a leggere i messaggi che mentre tu conducevi il TG già arrivavano. Comunque sappiate, ci scrive Annalisa, che diversi ragazzini di circa 12 anni vanno a scuola con il monopattino elettrico. Quindi non capiamo però, Annalisa, se è stupore, se è ok, prendo atto, oppure non sei d'accordo, perché è una frase piazzata lì che innanzitutto ci informa di questa di questa abitudine di certi ragazzini di 12 anni di andare a scuola in monopattino elettrico. Pro, contro, è giusto, devono essere accompagnate dai genitori, cerchiamo anche di dare un minimo di motivazione, così riusciamo a mettere le opinioni a confronto. C'è Michele che ci scrive: proprio ieri nel tardo pomeriggio un monopattino elettrico circolava nella galleria della Vedeggio Cassarate. Quindi voglio dire, quando tu dicevi ci sono delle regole e andrebbero rispettate, qui ci scrive Ezio: muscolare tutta la vita. Ti hanno dato immediatamente la risposta, muscolare tutta la vita. Lo sai che chi ha la muscolare, quando gli parli della bici con pedalata assistita, storcono il naso.
2: È vero, eh? È vero. Gli affezionati, esatto, veri della bicicletta, non è che lo dicono esplicitamente, però si ha come la sensazione che le biciclette elettriche non vengano viste da loro proprio di buon occhio.
1: E perché il vero sforzo ritengono che si faccia con la muscolare, non con la pedalata assistita. Sentiamo Francesca se è in tema o se magari ci fa un aggiornamento traffico.
3: Io certo che ho avuto dei problemi con un monopattino, ho fatto un incidente. Questo stava venendo in senso contrario, in un senso unico, obbligando me a spostarmi tutto sulla destra, prendendo in pieno l'auto posteggiata. Questo manco si è fermato, anzi se ne è passato ridendo, e io ho dovuto pagare i danni alla mia auto e all'auto che ho tamponato. Bella roba. Questi fanno quello che vogliono ed è una deregulation totale. Ciao.
1: Però ci sono delle regole, sì, dicevi, nel servizio, perché se ci sono, sì, state delle sanzioni vuol dire che ci sono delle regole.
2: Sì, infatti volevo riallacciarmi con un messaggio, che il primo messaggio che hai letto proprio all'inizio. Una signora ci diceva che vedeva un ragazzino di 12 anni che circolava con un monopattino, sì, elettrico. Io adesso chiaramente non so il caso specifico, però dal servizio di comunicazione della polizia cantonale ci siamo fatti mandare una piccola tabella, un piccolo vademecum sulle regole da rispettare. Vedo in questa tabella che ho qui sul mio telefonino: monopattino elettrico, cioè ciclomotore leggero, ecco, si può guidare dai 14 ai 15 anni in su, dai 14 ai 15 anni licenza categoria M, mentre invece dai 16 anni in su non c'è bisogno di nessun tipo di licenza.
1: E adesso abbiamo capito il perché della segnalazione, perché 12 anni forse sì, non si può.
2: Ora, questo non c'è scritto nella tabella, ma posso dedurlo io. Sì. Che questo vale per i monopattini elettrici. Ora io immagino che per i classici monopattini che si usavano, sì, da bambini, naturalmente non c'è bisogno di nessun tipo di patente, ecco, quello credo di no.
1: C'è Ezio che muscolare tutta la vita, chiamiamolo Ezio muscolare tutta la vita. A furia di usare mezzi elettrici i ragazzi perdono la loro capacità coordinativa, perché non fanno sforzi né con la bici né con il monopattino. Quindi c'è stata data pure la spiegazione del perché lui abbia questa predilezione per il mezzo muscolare. Vuoi leggere tu il messaggio di Schia?
2: Ma sì, la stavo leggendo proprio adesso mentre tu leggevi il messaggio precedente. Dice: io odio i monopattini sulla strada perché vanno dove vogliono. non rispettano le precedenze, i semafori e ti manca poco che ti vengano addosso su marciapiedi e strisce pedonali.
1: Però le regole della strada, se valgono per le automobili, dovrebbero valere anche per loro, o sbaglio?
2: Sì, effettivamente. Okay. Dopo, chiaro, io credo che dipenda poi anche da ciclista o monopattinista, ecco, passatemi il termine, in questione. Ecco, io posso frequentando anch'io, ovviamente, essendo anch'io un utente della strada, vedo ciclisti che effettivamente magari hanno anche il semaforo loro dedicato, no, in mente.
1: Sì.
2: Ecco, hanno il rosso e vanno lo stesso. Ne vedo tantissimi altri che invece rispettano i semafori, insomma, come tra l'altro le automobili, ma come anche vedo comunque magari delle automobili che sono poco attente, mm-hmm, ai veicoli leggeri, ecco, alla mobilità lenta, alle bici, ai monopattini. Ecco, ogni tanto c'è forse bisognerebbe anche poi vedere chi sta guidando questo mezzo in questione.
1: Esattamente, e imparare un po' a convivere e renderci conto che comunque sono stati introdotti. È un po' come quando parliamo di tecnologia, no? E diciamo, non possiamo fare astrazione dal fatto che la tecnologia va avanti. No, allo stesso modo non possiamo ignorare il fatto che questi mezzi sono sempre più di uso frequente, e a volte sono, vabbè, lasciamo perdere i ragazzi che non possono guidare, ma anche per gli adulti, sono un mezzo alternativo all'auto. Quindi dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che questi mezzi, che sono comunque mezzi di trasporto, esistono, e bisogna trovare il modo di farli convivere con il mezzo più tradizionale, che è l'automobile.
2: Sì. Poi spesso ci viene anche detto che in realtà l'automobile è il mezzo più forte, no? Tra le due, quindi magari tra l'auto e la bici è l'auto che dovrebbe prestare più attenzione. Dopo, non so cosa ne pensano gli ascoltatori, è anche vero che chi guida un veicolo, insomma una bici, un monopattino eccetera, se è interessato alla propria incolumità magari dovrebbe prestare attenzione anche lui. Non so che cosa ne pensano gli ascoltatori su questo punto, magari se oltre a, insomma, a questa esperienza che ci è stata riportata, magari qualcun altro che ha avuto esperienze di ciclisti che magari spesso sono in gruppo sulla strada, quindi si fa fatica a passare, insomma, con l'auto a sorpassarli. Esistono anche queste esperienze di questo tipo, però anche dai ciclisti, no? Vorremmo sapere un po'.
1: Noi abbiamo dei ciclisti che ci ascoltano e che fanno anche tra l'altro gare professionali, non so se sono all'ascolto in questo momento e potrebbero tranquillamente dirci la loro, e magari farci cogliere qualche aspetto che noi non abbiamo colto nel raccontarvi e nel mettervi a disposizione la notizia di oggi, perché spesso succede che gli ascoltatori ci fanno anche pensare ad altri aspetti che non avevamo considerato. Sono arrivati un tot di messaggi. Allora, vuoi leggere? Quale preferisci leggere?
2: Allora, leggo il primo, che l'ultimo che ci è arrivato. I monopattini devono convivere con tutto il traffico, pedoni compresi.
1: Quindi qua siamo, Relma vorrebbe, auspica una pacifica convivenza, cioè imparare a convivere. Mm-hmm. Di fatto esistono questi mezzi, e quindi cioè, che facciamo? O gli eliminiamo, Mission Impossible, perché ormai un mercato fiorente anche, e quindi l'unica cosa per stare bene tutti è imparare a convivere. C'è chi scrive: da un mio punto di vista, qualsiasi utente della strada deve, scritto a caratteri cubitali, rispettare le regole, cosa che i due ruote spesso, troppo, non fanno. Ma abbiamo appena detto con Barbara Venneri che le regole della circolazione valgono non solo per le automobili, ma anche per tutti gli altri mezzi di trasporto, e quindi se uno vuole usare la macchina sa che deve rispettare certe regole, se uno vuole usare il monopattino elettrico deve rispettare le regole. Se vogliamo andare per strada, se invece vogliamo restare nel cortile di casa nostra, facciamo quello che vogliamo. Sentiamo Roby che ha lasciato un vocale, se è in tema ti ascoltiamo.
4: Ciao a tutti. Allora, a mio avviso il monopattino elettrico per strada non dovrebbe esserci, perché si vedono di quelle cose da mettersi le mani nei capelli, persone coi borsoni della spesa, uomini che gli manca il mantello attaccato al collo per essere dei supereroi in mezzo al traffico, fanno zigo zago per evitare tombini e via dicendo. Andrebbero vietati perché sono un pericolo per loro e soprattutto per gli altri.
1: Certo che se non seguiamo le regole è vero che sono un pericolo, cioè se io zigzagassi o facessi zigozago come dice lui per le strade del nostro cantone schivando un tombino o passando tra una macchina e l'altra, sono io che metto a repentaglio la mia vita ma l'incolumità anche di chi sta in macchina, che per evitarmi magari va contro qualcosa.
2: Sì, però lì dopo torniamo un po' al tema del... Insomma, che dipende tutto da chi sta guidando quel veicolo. Chiaro, se questo è il comportamento, chiaramente non mi sembra un comportamento giusto. Dopo magari c'era in relazione appunto il fatto che può essere un pericolo per se stesso. C'è anche la questione del casco, no?
1: È vero.
2: Che in realtà non è obbligatorio, è fortemente consigliato. Io non so, effettivamente a volte questi mezzi raggiungono comunque delle velocità comunque abbastanza rilevanti, no?
1: Certo.
2: Chiaro che dopo rimane tutta una questione personale, però non so, ecco, magari cosa ne pensano gli ascoltatori, se invece dovrebbe essere obbligatorio oppure no.
1: Cioè, ci stanno scrivendo, allora noi vi aggiorniamo sulla situazione del traffico come facciamo sempre a quest'ora e vi riprendiamo tra pochissimo.
0: Questa è Radio 3 delle suore. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
1: Sono le 19.
0: L'infotraffico.
1: Ci sono parecchie segnalazioni per voi automobilisti, quindi cominciamo sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Ci sono 3 chilometri di coda, ritardi sino a 30 minuti, avete l'alternativa della corsia Cupra che è aperta. Una situazione di pericolo tra Bellinzona Nord e San Vittore, in entrambe le direzioni ci sono persone sulla strada, quindi fate particolare attenzione. Poi sentiremo anche un audio messaggio al riguardo. traguardo. Sulla A2 direzione sud, tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda, ci sono incolonnamenti. Parliamo di Lugano, tra viale Carlo Cattaneo a piazza Castello, tra viale Cassarate e piazza d'Indipendenza, il traffico è fortemente rallentato. Tra Massagno e Sorengo la stessa cosa, tra Camorino in Comelina e Cadenazzo anche in questo caso c'è colonna. Sempre sulla A2 in direzione sud, tra Lugano Nord nello specifico e la galleria di Grancia, il traffico è fortemente rallentato, come pure tra Stabio e Gaggiolo, e ad Airolo in direzione nord è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, come sempre a quest'ora, ci sono forti rallentamenti. Tra Sementina e Gudo in entrambe le direzioni la strada è chiusa, avete sentito anche nel notiziario, a causa di smottamenti. Per quanto riguarda il distretto di Bellinzona, via Monte Ceneri e Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato. Poi per quanto riguarda Lugano, via Besso, via Romeo Manzoni, via Bioggio, piazzale di Besso, c'è colonna, traffico congestionato. Cadenazzo direzione Riazzino, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato, come pure tra Stabio e tra Mendrisio e Stabio. Adesso vi faccio ascoltare il messaggio vocale che riguarda le persone che sono in autostrada, se riesco a ritrovarlo. Allora, un attimo soltanto, eccolo qua, sentite.
3: Scusate, una informazione stradale, attenzione a chi esce da Bellinzona Nord direzione Castione San Bernardino, c'è una ragazza in autostrada a piedi, la polizia è già stata avvisata, fate attenzione, grazie.

0: Siamo con Barbara Venneri, io sono sopravvissuta alla viabilità, alla lettura del bollettino per quanto riguarda appunto la situazione del traffico. Stiamo parlando, Barbara, di?
1: Stiamo parlando di e-bike, monopattini elettrici, convivenza con gli automobilisti. Vogliamo sapere cosa ne pensate, che siate voi gli automobilisti oppure che siate voi i ciclisti, come va questa convivenza. Ci hanno raccontato delle situazioni abbastanza magari particolari. C'è chi ha visto un ragazzo su un monopattino elettrico che aveva 12 anni, altri che invece proprio la convivenza con i monopattini elettrici, biciclette elettrici e bici proprio non ne vogliono sapere parlare. C'è chi invece insomma cerca di trovare un punto di incontro. Dopo non sono ancora arrivati messaggi invece da parte dei ciclisti, se non mi sbaglio.
0: Esatto.
1: Magari qualcuno che insomma che controbilanci un po' anche le critiche anche legittime da parte degli automobilisti, perché comunque, come abbiamo detto anche diverse volte, dipende un po' tutto da chi è alla guida. Infatti c'è un messaggio che volevo leggerti, che proprio dice: non si può generalizzare, ovviamente dipende dal comportamento dell'utente.
0: Certo.
1: Personalmente, dice il nostro ascoltatore, vieterei monopattini e bici da corsa, entrambi mezzi con ruote inadeguate alle strade. Ecco, non so cosa ne pensi tu, Patti.
0: Io sono per la convivenza, cioè se hanno introdotto questi mezzi di trasporto e se hanno una crescente diffusione, dobbiamo prendere atto che non possiamo prendere e toglierli dalla circolazione perché non ci piacciono, perché sono rischiosi. Allora, innanzitutto regolamentiamo, prima di tutto regolamentiamo, e in secondo impariamo a conviverci. Sentiamo però i nostri ascoltatori.
2: Ah, buonasera di nuovo. Forse bisognerebbe far fare un esame teorico a coloro che guidano i monopattini e le biciclette, perché secondo me il problema di base è che non hanno le regole per poter circolare, o si sentono dei superman che quando sono diciamo a cavallo di biciclette e con i monopattini pensano di fare ciò che vogliono. Forse un esamino ci starebbe proprio bene.
0: Ecco, qui è quando gli ascoltatori cercano di trovare delle soluzioni. Mm-hmm. Quindi dicono: forse sarebbe il caso di organizzare dei corsi di formazione, come per la scuola guida, vai a fare insomma tutto l'iter per poter poi avere la licenza di guida. Anche in questo caso introduciamo, dice la nostra ascoltatrice, una sorta di formazione ad hoc. Sentiamo
1: le biciclette.
0: Fra.
3: Ciao, solo una considerazione, anzi due. Io direi che innanzitutto questi mezzi leggeri entrano sulle strade senza nessuna cognizione di causa, senza nessun esame, se vuoi anche solo un test di guida, quindi in mezzo al traffico in tutte le maniere. Secondariamente, buona parte di questa mobilità lenta non paga neanche un centesimo di assicurazioni, di targhe, di nulla, e sono comunque utenti della strada come tutti gli altri paganti. Ecco, questo è un po' due considerazioni personali.
0: Vanno benissimo le vostre opinioni, nel senso che, rispondendo a quel messaggio che hai detto tu, noi non abbiamo nessuna intenzione di generalizzare o di sparare a zero su una categoria piuttosto che su un'altra. Noi abbiamo portato un tema e il tema è al centro della vostra riflessione, e quindi, visto che tutti siamo utenti della strada in un modo o in un altro, cerchiamo di mettere la nostra opinione a confronto. Magari viene fuori qualcosa di interessante, tipo facciamo fare dei corsi di formazione.
1: Ma sai che, a proposito dei corsi di formazione, io volevo chiedere agli ascoltatori, perché non so se è ancora così. Io ricordo che quando facevo le medie ci avevano fatto, chiaramente non è che c'era un esame, però sì, erano venuti insomma delle persone, degli esperti, forse addirittura degli agenti della comunale, ma non vorrei dire una stupidata. Mm-hmm. Che ci hanno portato a fare diciamo un'esercitazione, se vogliamo così, su strada. Quindi ci hanno fatto andare in bicicletta, ci hanno spiegato alcune regole da rispettare, a cosa prestare attenzione, eccetera. È stata una giornata di tanti, tanti anni fa, purtroppo.
0: Però me la sei ricordata.
1: Però me la ricordo. Magari non so se ci sono degli ascoltatori che magari hanno figli che fanno le elementari, che fanno le medie, magari si fanno ancora queste giornate, anzi, sono state anche potenziate, non saprei.
0: Ecco, sentiamo il prossimo audio messaggio.
4: Ciao, io penso che sia per i monopattini sia per le biciclette andrebbe fatto un corso di sensibilizzazione, perché anche loro girano sulle strade e un minimo di coscienza devono averla anche loro.
0: Hai visto come sono allineati i nostri ascoltatori? Noi non avevamo, io non ho preascoltato integralmente i messaggi, però stiamo andando verso questa direzione, cioè facciamo una formazione. Per, ti risponde tra l'altro questo ascoltatore, perché tu avevi fatto una domanda prima che ci fermassimo per fare l'aggiornamento traffico, per i monopattini casco obbligatorio, ancora di più se si va in due. Quindi siamo, mi scuso con la persona che ha mandato l'audio messaggio di 1:21, non potremo mai ascoltarlo perché è troppo lungo. Se riesci a sintetizzarlo in 30-40 secondi ci fai veramente un favore. Sentiamo questo.
5: Buonasera, io sono d'accordo con il radioascoltatore che ha detto prima che vanno vietati i monopattini elettrici per le strade, vanno vietati, sono d'accordo anch'io. Se non si possono vietare, si mette la targa ai monopattini elettrici come un motorino, obbligo di casco, obbligo di patente, e i ragazzini sotto i 14 anni non li possono usare, devono fare la patente del motorino, e gli adulti, se non hanno la patente della macchina, non hanno nessun tipo di patente di circolazione, fanno la patente. Sono troppo pericolosi, ruote piccole, sono veramente troppo pericolosi, andrebbero vietati.
0: Ecco, questo è il punto di vista di Andrea. Poi ci segnalano super traffico nella Vedeggio Cassarate e dopo anche in direzione di Lugano. Max aggiunge molti sono bravi e corretti, e l'altro pezzo di frase non lo posso leggere perché è poco radiofonico. Sentiamo l'audiomessaggio di Laura.
6: Ciao Patti, ma secondo me il problema è anche che spesso e volentieri le persone a cui è stata ritirata la patente, perché magari comunque sono stati beccati con l'alcol eccetera, acquistano queste specie di moto che in realtà sono delle, tipo delle biciclette elettriche, non so neanche io, assomigliano delle moto ma penso che siano ancora delle biciclette elettriche, e vanno in giro come pazzi, non rispettano gli stop, non guardano il rosso, cioè si credono veramente i padroni della strada, e questi sono estremamente pericolosi, perché secondo me se uno non è idoneo a guidare l'auto non dovrebbe neanche essere idoneo a guidare questi mezzi, e ce ne sono tanti, veramente tanti in giro, eh.
0: E non credete che introducendo una formazione sistematica possa cambiare la situazione? È una domanda che butto lì. Ci stanno riempiendo di audio messaggi.
1: Sì, vedo.
0: Quindi
1: ci hanno scritto anche, ma io direi una frase sacrosanta, la mia opinione è che bisognerebbe vivere, lasciare vivere, ma quello
0: su questo credo che non trovi nessuno in disaccordo. Sentiamo Simo.
7: Ma buonasera a tutti.
0: Ciao.
7: Avete chiesto in polizia o a dei poliziotti se non esiste già una regolamentazione? Perché in parte esiste già una regolamentazione. Ad esempio, i minori di 14 anni, se non sbaglio, non possono andare in strada, strada pubblica, eccetera, con monopattini elettrici o cose di questo tipo. So che anche tutto quello che sono overboard eccetera, addirittura anche gli adulti non possono andare in strada, quindi secondo me qualcosa di base già c'è, il problema è che poi dopo bisognerebbe anche farlo rispettare.
0: Simo, ti risponde Barbara, perché l'avevamo detto all'inizio, se vuoi in sintesi.
1: Sintetizzo proprio velocemente, appunto ci siamo fatti dare dal servizio comunicazione della Polizia Cantonale un piccolo prospetto in cui vengono dette le regole magari di base per quanto riguarda la licenza di condurre. Allora vedo dalla tabella monopattino elettrico, ciclomotore leggero, dunque dai 14-15 anni categoria M, quindi ci vuole una licenza, mentre invece dai 16 anni in su no, la stessa cosa monopattino auto bilanciato, la stessa cosa anche per e-bike ciclomotore leggero, e-bike ciclomotore veloce. Questo più o meno sono, diciamo, le regole principali. Dopo appunto ci sono anche alcuni mezzi che comunque, era stato detto anche prima, alcuni sì, mezzi devono mettere la targa sì, comunque, quindi posso presumere che paghino anche qualcosa, però adesso questo è una mia supposizione.
0: Allora, vi chiedo scusa se non riusciamo ad ascoltare tutti gli audio messaggi, sono tantissimi. Barbara, ci hai portato non un tema, un temone hai portato stasera. Vuoi leggere tu invece il messaggio di testo delle 19.08 che termina con 77?
1: Sì, sì, certo. Allora, innanzitutto ci dicono buonasera. Buonasera. Lo penso che io penso che prima ci potremmo porre delle domande. Sono omologati per la circolazione stradale? Se sì, allora perché stanno sui marciapiedi o comunque nelle zone pedonali? Non sono omologati, allora perché ci stanno sulla strada, non vengono sequestrati? Allora, magari su questo rispondo brevemente.

0: non ci dovrebbe stare. Dopo immagino che gli agenti non possano essere dappertutto.
1: Dappertutto, però vabbè, insegniamo. C'è Fabrizio che scrive: i corsi sono fatti già alle scuole dell'obbligo dalla polizia. Ti rispondono, Barbara. Ecco. Monopattini e bike hanno già l'obbligo del casco e del patentino per i 14 anni. Conosco un ragazzo che è rimasto seriamente ferito per un monopattino elaborato, usato male a 13 anni. I ciclisti con le ruotine schivano i tombini. Anni fa c'era la vignetta per le bici. Io questo non lo sapevo, onestamente.
0: Sì, è vero, sì, non è vero. Forse appunto è stato tolto. Adesso non saprei dire in quale anno, però sì, mi ha aperto. Mi ha aperto un ricordo.
1: Vedi come sono
0: l'ascoltatore.
1: Come sono pazzeschi i nostri ascoltatori. Allora, chiedo scusa a tutti gli audiomessaggi che non abbiamo potuto ascoltare per questioni di tempo. Grazie per stasera non so parlare. Gli accenti sono partiti tutti. Grazie per aver messo a confronto le vostre opinioni e soprattutto grazie a Barbara Venneri che ci ha aiutato ad approfondire un tema che ha dimostrato essere molto di interesse per i nostri ascoltatori.
0: Grazie a te Patti, grazie agli ascoltatori per questa piacevole chiacchierata.
1: Buona serata, buon weekend.
0: Buona serata a tutti.

0: stai ascoltando di sera. A Tu per Tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
2: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
6: Palo Alto.
5: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
0: Di sera Factor.
9: Mi è piaciuta. Per me no. Sei una pippa.
0: I giudici siete voi.
10: È venerdì e sapete che a quest'ora, alle 19.20, noi ci occupiamo di sera Factor, vale a dire la presentazione delle novità discografiche che sono uscite proprio oggi e per voi la possibilità di fare i giudici, quindi attraverso il nostro numero di WhatsApp esprimere le vostre preferenze con un pollice all'insù, un pollice all'ingiù, pure mi piace, non mi piace. Siccome ne presento tre, poi alla fine dell'ascolto delle tre canzoni sarete voi a dirmi e a scrivermi al nostro numero di WhatsApp e nella nostra chat quale secondo voi merita di avere la prima posizione. È chiaro che non è necessario essere esperti di musica, perché voi come ascoltatori avete un gusto musicale, avete un vostro orecchio e quindi certo che potete distinguere se una canzone vi piace o una canzone non vi piace. Partiamo con la prima uscita discografica di oggi. Parliamo di Marco Mengoni, che esce col nuovo singolo Giornate Perse. Ci sono le sue parole riguardo questa uscita discografica. Lui dice: questo nuovo singolo racconta del silenzio che lascia spazio a pensieri che si accavallano, ricordi e domande. Giornate Perse è l'attesa del cambiamento dopo un periodo complesso. È un brano, dice Marco, che nasce anche dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione, senza subire influenze o costrizioni dal mondo esterno, senza farsi dettare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Mi piace sempre non fare lo spiegone della canzone, ma raccontarvi, anzi leggervi, le parole che scrivono i cantanti stessi per accompagnare l'uscita di un nuovo singolo. E quindi, come prima canzone di sera Factor, ascoltiamo insieme Marco Mengoni, questa è Giornate Perse.

0: Sera Factor.
1: E questo era la prima novità discografica, singolo uscito oggi, Marco Mengoni, Giornate Perse, quindi per voi la possibilità di cominciare attraverso la nostra chat di WhatsApp a indicare se vi piace, non vi piace, è di vostro gradimento oppure no. Poi il diciamo tireremo le fila dopo aver ascoltato tutte e tre le canzoni. La seconda novità discografica riguarda invece Levante col singolo Ruggine. Ruggine è un singolo che accompagna l'uscita di un album, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, nuovo album della cantautrice siciliana. Anche per lei ci sono qualche parole spese per il singolo Ruggine. Si tratta di un disco molto intimo, nato dal desiderio di osservare l'amore da una prospettiva diversa rispetto al passato. Quindi, aggiunge Levante, non più chiedersi cosa sia o dove vada a finire l'amore, ma interrogarsi sui motivi che lo fanno vacillare, lo fanno interrompere o non lo fanno iniziare affatto. Quindi procediamo con l'ascolto del secondo nuovo singolo di oggi, della voce di Levante, Ruggine.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Seconda novità discografica di oggi, Levante Ruggine, il titolo del suo nuovo singolo. Vi presento la terza e ultima novità di oggi, ci sono state chiaramente altre uscite discografiche, ma io ne seleziono sempre tre per voi per darvi modo di fare i giudici e di dare un vostro giudizio, come dire, al primo ascolto. È un duetto quello che stiamo per ascoltare tra Jovanotti e Samurai J, si intitola Le foglie di te, e anche qua ci sono le parole di Jovanotti che descrive la nascita di questa canzone in un modo molto originale. Dice: nel mio album Il corpo umano volume 1 c'era questa canzone Le foglie di te che si sbracciava per diventare un singolo, così qualche mese fa ho chiesto a lui, cioè a Samurai J, se avesse voglia di saltarci dentro e di strattonarla dalla sua parte, vale a dire con il suo stile. E quindi mi ha mandato un file molto particolare. Mi è piaciuto un sacco. Esce oggi? Balliamo! Nel brano i due artisti raccontano le emozioni per una donna amata. C'è chi canta sei fantastica e io resto sempre incantato dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato. E Samurai J spiega come una persona speciale riesca a guarire ogni ferita. Il terzo e ultimo singolo nuovo che è uscito oggi, Jovanotti e Samurai J, Le foglie di te.

0: pratica.
1: E adesso tocca veramente a voi. Io poi leggerò alcuni commenti a margine dell'ascolto di queste canzoni, vi lascio il tempo di una canzone e poi mi direte che cosa ne pensate, chi secondo voi meriterebbe un ipotetico primo posto. Vi ricordo le tre novità discografiche di oggi. Abbiamo iniziato ascoltando Marco Mengoni con Giornate Perse, Levante con Ruggine e questa ultima che è un duetto tra Jovanotti e Samurai J, Le Foglie di Tè. Potete esprimere il vostro gradimento, quindi chi meriterebbe secondo voi la posizione numero 1, allo 079 449 95 37.

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, la so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, la so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
0: Questa è Radio 3i.

facciamo il punto della situazione. È stato un plebiscito, vi dico solo questo per cominciare, è stato un plebiscito, però vado a leggere alcuni vostri commenti perché è giusto dare rilievo a chi ha voluto spendere qualche parola in più. Secondo i miei gusti nessuna mi sembra eclatante, e poi non vi scrivo che scelta ha fatto. Innanzitutto vi dico che sono state molto numerose le uscite discografiche, poche quelle in lingua italiana. Ho preferito scegliere quelle in lingua italiana anche perché erano comunque tre interpreti di rilievo, ma è molto divertente leggere alcuni vostri commenti su Levante. Questa non mi piace, proprio perentorio al massimo. Poi sulla duetto Jovanotti Samurai J idem come sopra, e quella di Mengoni mette tristezza. Va bene. Omar ha scritto non mi piace, riferendosi alla canzone di Mengoni, molto bella quella tra Jovanotti e Samurai J. Vediamo un po'. Invece Giuliano ha messo pollice verso per Mengoni, pollice verso per Levante, un pollice in su per Jovanotti e Samurai J, con scritto hai fatto bene a spiegare la sua canzone di Mengoni, altrimenti sai che non l'ho spiegata io, l'ha spiegata lui. Io ho letto esattamente quello che detto lui in occasione dell'uscita di questo singolo. Poi sai, escono i comunicati stampa ed è carino secondo me che mettano le parole degli artisti stessi, così evitiamo di dire magari cose che non sono propriamente pertinenti. Annalisa scrive: anche se non mi dispiace Mengoni, devo dire che questa canzone non mi ha preso molto, quindi una sensazione di tristezza. Per Annalisa non mi ha preso molto, per Gian non mi fa impazzire. Poi qua è troppo esplicito, quindi non posso leggervelo. Vediamo se è arrivato qualche altro messaggio di chi è arrivato in ritardo. Vabbè, vi devo dire che a larghissima, non so cosa esiste come aggettivo superlativo più grande di larghissimissima, ecco, a larghissimissimo consenso da parte vostra, si aggiudica la prima posizione Marco Mengoni con il singolo Giornate Perse. Sono un po' d'accordo con voi, nel senso che Marco Mengoni ci ha abituato a canzoni dal forte impatto già al primo ascolto, e anch'io quando l'ascoltavo ieri sera per poi mandarla qua in radio dicevo sì, ok, vocalmente niente da dire, perché raggiunge delle note altissime, io non sarei capace neanche se mi pestassero un piede con un masso o qualcos'altro, però devo dire che sono un po' perplessa. Il significato sicuramente importante, che sia molto malinconica e che possa suggerire sensazioni di tristezza, ci sta tutta, ma nonostante queste cose avete stravotato per il nuovo singolo di Marco Mengoni. Aspettate, vado a rivedere il titolo perché devo imparare anch'io. Giornate Perse, quindi Mengoni number one secondo il gusto degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3. Quindi di Sera Factor torna venerdì prossimo. Mi piace, mi piace.

0: da tanto che non riascoltavamo questa canzone, che ancora una volta ci dimostra quanto Bette Dittel, frontwoman dei Gossip, abbia una potenza vocale che spettina questa era. Happy Cross.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Autoronchetti presenta.
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
4: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Autoronchetti, via San Gottardo 12 col Drerio.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
10: Dove tutto costa meno.
11: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
12: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
0: Sono le 20.
13: Il segnale orario è offerto da
14: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: L'infotraffico.
0: Grazie a Via Swiss scopriamo dove sono in questo momento i rallentamenti sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo, dove il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi sino a 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Ancora sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, in direzione Chiasso tra Camorino in Comelina e Cadenazzo, e ancora sulla A2 direzione sud, nello specifico tra Lugano Sud e la galleria di Grancia. Rallentamenti anche sulla A2 dove ad Airo, in direzione nord ovviamente, dove ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e ancora tra Agno e la dogana di Ponte Tresa e in direzione Riazzino tra Cadenazzo e Contone.

0: Ma voi per caso tenete l'agenda di tutti gli appuntamenti a cui ci dedichiamo di giorno in giorno per tutta la settimana, no? Perché Matt, che come sapete è il mio bodyguard ufficiale, scrive: ed ora piano piano ci si avvicina alla storia. Ullala. Sai che ci avviciniamo al racconto? Vuol dire che siete molto attenti, perché effettivamente sì, siamo a un passo dal racconto che è stato ispirato da una vostra osservazione e da alcune cose che vi avevo raccontato, dicendo però questa canzone merita di essere raccontata meglio perché ha vissuto una storia un po' pesante, perché se si pensa che a metà degli anni Ottanta c'era ancora la censura e che qualche radio dicesse questa cosa è oscena e non si può mandare in onda, ti fa un po' effetto, perché 1985 non è 1920, 1930, 1940, ma anche 1960-70. Abbiamo parlato ad inizio di settimana probabilmente di Relax dei Frankie Goes to Hollywood e io vi ho detto: guardate che per arrivare ad avere successo questa canzone ne ha dovuto passare, e come se ne ha passate. E allora il racconto che ho scelto di farvi questa sera riguarda proprio la storia un po' travagliata di questa canzone.
1: Playlist. Playlist.
0: Ci sono canzoni che diventano famose grazie alla radio, ma ci sono anche canzoni che diventano leggendarie proprio perché la radio, non la nostra, decise di non trasmetterle. È un po' la storia, molto in sintesi, di Relax, il singolo con cui nel 1983 debuttarono i Frankie Goes to Hollywood, un gruppo di Liverpool che aveva come frontman Holly Johnson. Il brano attirò subito l'attenzione per il suo testo provocatorio, costruito attorno a chiari riferimenti sessuali. Non era una semplice canzone d'amore e non cercava neanche di nascondere il proprio messaggio dietro a qualche parola elegante. Anche l'immagine del gruppo contribuiva a creare scandalo. Abiti vistosi, atteggiamenti trasgressivi e un'estetica legata ai club notturni e alla cultura LGBTQ+ dell'epoca. Il caso esplose nel gennaio del 1984 per colpa di un DJ della BBC, Mike Reed, che dichiarò pubblicamente di non voler più trasmettere Relax perché la giudicava una canzone oscena.
2: And in a number 35, but you can guess the next one, it's Frankie Goes to Hollywood with Relax. Hey, I've just taken a look at this cover. I've just looked at the cover. I think it's obscene. This record is absolutely obscene. I'm not going to play this, you know. No, I'm sure I'm not going to play this. Thank you and goodbye.
0: Poco dopo, la BBC decise di togliere completamente il brano dai suoi programmi radiofonici e televisivi, una vera e propria censura. Anche il video originale venne considerato troppo spinto e fu sostituito per la visione da immagini un po' più ammorbidite. Ma cosa accadde? La censura ottenne l'effetto opposto a quello desiderato. Invece di fermare la canzone, la trasformò in un oggetto proibito e quindi desiderato ancora di più. Il pubblico voleva ascoltarla proprio per capire perché fosse stata vietata. I giornali ne parlarono, i negozi di dischi ne vendevano sempre di più e Relax arrivò al primo posto della classifica britannica e vi rimase per 5 settimane. La band diventò il simbolo di una nuova generazione che chiedeva molta più libertà anche nel modo di parlare di sesso, di identità e di desiderio. Ma il successo non si fermò certo alla canzone Relax. Nel 1984 i Frankie Goes to Hollywood ottennero altri 2 numeri 1 con Two Tribes e The Power of Love.

canzone che va collocata nella sua stagione, è stata parte della colonna sonora dell'estate 2026, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, e ci stava con tutta l'energia, la coralità e il ritmo che trasmettono. Sorry, scusa, lo siento. Ora Lionel Richie.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: Che effetto dirompente ha avuto su di voi l'ascolto di Say You, Say Me di Lionel Richie? Perché sono comparse animazioni di limoni a gogo, ma questa è colpa di Danny Morandi, che sicuramente vi ha contagiato per quanto riguarda le canzoni Giro Limoni. Quindi vedo, adoro questa canzone e poi il simbolino del limone. C'è chi scrive: ho ballato con lei, con la gatta. C'è chi manda questo limone gigantesco ballante, va bene, se è questo l'effetto. Ma c'è Fra invece che ci spiega più nel dettaglio qualcosa di questa canzone. Sentiamo un po'.
1: You Say Me era una bellissima canzone che faceva parte anche della colonna sonora di un film che io ho amato molto, Il sole a mezzanotte, con Mikhail Baryshnikov, che è un ballerino russo favoloso. Se avete occasione, se lo trovate ancora, guardatelo, perché è un film meraviglioso.
0: Grazie per questo suggerimento, e sai che i vostri suggerimenti possono poi diventare sempre dei racconti, delle storie. Non è detto, non è detto, però effetto stratosferico per questa canzone di Lionel Richie, che ha i suoi annetti, perché la collochiamo cronologicamente nel 1985. Poi arriva qualcuno fresco come una rosa che scrive: ma chi ha vinto, che ero al telefono? Guarda, un'ora fa esattamente, avendo fatto di sera Factor, ha non vinto, stravinto, ma di più, la canzone di Marco Mengoni, pur non convincendo al 100% rispetto alle sue altre produzioni. Quindi di sera Factor di questo venerdì, presentazione delle novità discografiche, Marco Mengoni si è aggiudicato, secondo il vostro giudizio, il primo posto.

0: loving you.
1: Cara Fra, hai trovato, un'alleata in Biggie che scrive: approvo assolutamente il film Il sole a mezzanotte è tanta roba. E Fra aggiunge tra l'altro qualcosa riguardo a questo film.
2: Sono dimenticata di dire che nel film c'era anche Lionel Richie stesso, che faceva una gran parte. Ma veramente questo film è stato per me uno dei più bei film che io ho visto in tutta la mia vita, forse perché io adoro Baryshnikov come ballerino, l'ho visto danzare più di una volta e lo trovo veramente affascinante. Se ci fai una storia su questo film ne sarei veramente felice, perché lui è Vale, e il film in qualche modo è anche molto autobiografico, anche se in realtà poi lui fa la parte di un ballerino, ma non cita se stesso, ma praticamente è autobiografico, conoscendo un po' la sua storia. Ciao.
1: Grazie Fra, sai che queste cose mi incuriosiscono sempre, no? Gli spunti che arrivano da voi poi si trasformano in racconti, si trasformano in storie, non so quando, non so come, ma sicuramente hai suscitato la mia curiosità e quindi potrà nascere sicuramente una storia. Visto che è venerdì sera e di solito si è più liberi, non è detto che domani non si lavori o domenica, però si ha un maggiore senso di libertà. Che ne dite? Balliamo?

0: tutte in pista con questa canzone. Devo dire che la neonominata responsabile dell'immagine musicale delle canzoni che vanno in onda, cioè che manda piccoli clippini inerenti proprio la canzone, la nostra Biggie, è stata proprio precisa, puntualissima, tempestiva. Infatti ha mandato un piccolo video dei Daft Punk. Non so se siete d'accordo con me, ma perché si sono tolti le maschere? Le maschere servivano per sollecitare l'immaginazione, sollecitare la fantasia, da immaginarsi un volto dietro quella maschera, quelle maschere che utilizzavano. Niente, hanno deciso di togliersele e non, ovviamente questo non ha tolto nulla alla loro musica, alla qualità della loro musica, per chi apprezza questi suoni, per chi apprezza le loro canzoni, le loro voci effettate e quant'altro, ma sicuramente vederli dal vivo, vedere un videoclip con loro con queste maschere ad effetto era sicuramente più, come dire, sollecitava maggiormente l'immaginazione e la fantasia. E quindi, visto che poche sono le occasioni in cui questa può essere sollecitata, perché l'hanno fatto? Perché hanno un ego e vogliono essere riconosciuti, ci scrive. Ma erano famosi lo stesso, ci picchia.
1: Call it magic. Call it

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Radio 3. Dove batte il cuore.

grandi brani storici o grandi classici, se preferite, Dire Straits con Walk of Life. Qualcosa invece di più vicino ai giorni nostri, direi molto attuale, Karol G e Bruno Mars.

una canzone e poi entreremo ufficialmente nello spazio ultra delicato, ultra raffinato, anche un po' stiloso, lasciatemelo dire, che è di sera extra large coccole, come l'avete ribattezzato voi, e ci sarà anche la possibilità di giocare con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, ma ormai siete rassegnati, lo sapete, avrete a che fare con la mia perfida domanda. In che modo ci arriviamo? Ci arriviamo con questa canzone, gli Ultra, Blind to the Groove.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: Pirminmurer.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
3: Le 20:59.
4: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
5: Di sera, di notte.
3: È il momento, come dice lui, ma è il momento anche per voi. Siete pronte? Siete pronti? Con un sacco di punti di domanda, sperando che le risposte siano sì. Perché mi avete chiesto ieri di fare qualcosa, di preparare una puntata speciale, non che non l'avessimo mai fatto, però si può rifare scegliendo anche canzoni diverse e quindi sì, è la serata dedicata ai duetti, ma certo, quelli che vi piacciono tanto, poi ci sarà qualcuno che vi piace di più, qualcuno che vi piace di meno. Ho cercato di accontentare un po' tutti i gusti, di allargare, ce la posso fare, il più possibile il ventaglio delle preferenze musicali, considerando che la nostra parola chiave questa sera è duetto. Detto questo, anche all'interno dei duetti ci sarà la possibilità di giocare, quindi state in zona telefono pronti con il nostro numero di WhatsApp, lo 079 449 95 37, perché come vi anticipavo, ho spoilerato me stessa, giocheremo con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. Allora, posso cominciare? Ho il vostro ok? No, scusate, questa la devo assolutamente leggere. Mi è stata mandata la foto di una fetta di panettone smangiucchiato. Panettone, eh? E siamo, scusate, al 9 ottobre, con scritto prova panettone per regali di quella festa là. È buonissimo, dobbiamo portarci avanti. Sì, non lo metto in dubbio, ve lo lascio molto volentieri. Dicevo, ben arrivato anche a Frank, che poltronato è pronto per ascoltare la serata dei duetti, quindi spero che sia di vostro gradimento. Come comincia questa serata dei duetti? Comincia con un duetto che a suo tempo sembrava un po' strano, perché metti una voce come quella di Whitney Houston e dici devi metterla vicino a un vocione pazzesco, e andò bene lo stesso. Enrique Iglesias.

0: diventa lei para sempre pazzesca. Quindi ecco, vedo che incontra il vostro gradimento e addirittura per Schià è il suo duetto preferito. Quindi quando incrociate tra i duetti di questa sera il vostro duetto preferito, scrivetelo tranquillamente. Avrete notato che ho inforcato gli occhiali, quindi stiamo per giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Fa sempre ridere la Soralella, ad introdurre la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che sta giocando insieme a noi da qualche giorno e che è arrivata alla sua 63esima edizione. Con chi giochiamo questa sera? Questa sera giochiamo con l'antica osteria del Leone Barberini di Mendrisio e in palio, come sempre, c'è questo buono da 50 franchi da consumare presso appunto l'antica osteria del Leone Barberini. Ma c'è una domanda che vi devo fare e si aggiudicherà e gli arriverà direttamente a casa il buono colui o colei che darà la risposta corretta. Occhiali sul viso vuol dire che sta per cominciare la mia perfida domanda. Nel menu dell'antica osteria del Leone Barberini c'è, aspettate che mi sono persa, un raviolo casereccio con ripieno di puntini, puntini, puntini. Adesso vi do tre possibilità. Questo raviolo casereccio ha un ripieno di zucca, in questo caso rispondete 1, oppure di patata viola, in questo caso rispondete 2, oppure di zucchine, in questo caso rispondete 3.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

e qualcuno di voi effettivamente ha detto zucca, ma era la risposta sbagliata. Patata viola, risposta giusta. Zucchine, risposta sbagliata. E ha vinto, aspettate un attimo che vado a vedere esattamente i suoi dati, non dico esattamente dove vivi, cioè la via, Elena di Novazzano, che non ha mai vinto, e quindi ti aggiudichi il buono da 50 franchi da consumare presso questa antica osteria, perché hai dato la risposta corretta, quindi sono ravioli caserecci con patata viola. Torniamo alla parola chiave di questa sera, che è duetto. Abbiamo ascoltato prima Tony Bennett insieme a Amy Winehouse e si faceva fatica a dire quale delle due voci fosse più bella. Poi una produzione più recente, quella appena ascoltata dei Gaben insieme a Mia Cooper. Adesso qualcosa di italiano, perché magari qualcuno di voi ama i qualcuno mi avevi illuso. No, faccio delle domande precise dopo che avete dato delle risposte e poi scelgo chi non ha mai vinto, per esempio, o chi mi risponde in tempo velocissimo, perché abbiamo anche dei tempi abbastanza stretti, ma ci sarà la possibilità di giocare non solo con gli altri miei colleghi, ma a ripartire da lunedì sempre dopo le 21. Stavo pensando a una versione italiana di un duetto che racconta la storia di due persone che hanno un feeling pazzesco, ma ce l'hanno anche loro due che cantano questa canzone, che sono Riccardo Cocciante e Mina.

Oh, che bello quando ho le orchestre a disposizione. Sapete che amo i brani orchestrali e in genere quando ci sono di mezzo i duetti di solito l'orchestra non manca. Vedo che cosa state facendo nel frattempo, a che livello è l'apprezzamento. Magica Aretha Franklin in combinazione con Frank Sinatra. Pesi da 90, beh, comunque sono voci importantissime che hanno deciso di collaborare. Il duetto invece che stiamo per ascoltare, ve ne ho parlato più di una volta, trae in inganno, perché la voce maschile sembra quella di un Frank Sinatra, in realtà è di un personaggio completamente fuori di testa e da lui non ci si aspettava una performance del genere. Neanche da lei, perché fanno musica totalmente diversa e questo ha spiazzato un po' il pubblico che li ha visti e sentiti soprattutto cantare dal vivo, e tra questi c'ero anch'io, ed è stata veramente una grande sorpresa, perché sanno fare. L'orchestra c'è, siamo molto nei nostri tempi. Dito nella piaga insieme a Tony Pitoni. She gets too hungry for dinner.

0: In presenza, il padre con voce registrata, sono state rimesse insieme abilmente a livello tecnologico e ne è uscito un duetto meraviglioso. Continuiamo con i duetti di questo venerdì sera, un buon modo per chiudere insieme la settimana. Mario Biondi ci ha abituato a tantissime collaborazioni, soprattutto internazionali, perché come diceva Riccardo Pellegrini l'altra sera, mi spiace signor Mario Biondi, ma ti riesce meglio di cantare in inglese che in italiano. E quindi molti grandi della musica internazionale l'hanno conosciuto e hanno duettato con lui. Parlo per esempio degli Earth, Wind and Fire, grande formazione di sempre. Questo è veramente un grande classico, messo anche al servizio della voce più attuale di Mario Biondi. After the Love Has Gone.
1: To love was all we could do. We were young and we knew at our right.

anche con questa canzone è stata fatta la stessa operazione che è stata fatta con Natalie Cole, che registrava dal vivo, e la voce del papà, Nat King Cole, registrato. Lo stesso è accaduto con questa canzone Fever, dove è stata presa la voce di Elvis Presley e mixata con la voce del vivente Michael Bublé. Ne è uscita una versione di Fever assolutamente pregevole. Adesso ci sono le istruzioni prima dell'uso, perché prima di ascoltare questa canzone vi lascio il tempo di andare, non so, nella cabina armadio, nell'armadio, sul divano dove avete dimenticato una felpa, perché per ascoltare questa canzone bisogna avere una felpa.

due vocione, nel senso che sono personaggi che hanno una storicità e un repertorio infinito. Non finiremo mai di elencare le canzoni che hanno cantato, le canzoni che hanno suonato. Qua avete sentito un'armonica inconfondibile, che è quella di Stevie Wonder, che ha cantato insieme a Dionne Warwick It's You, e l'hanno ripetuto più di una volta. Sono loro, anche qua, storia della musica. Ella Fitzgerald e Cole Porter.

Sì, c'est magnifique. Che bello. Altro duetto, perché questa è la sera dei duetti. Ronnie Jones e Steve Ferrone. Can only

0: qua termina di sera con questa versione molto speciale dedicata ai duetti. Grazie per la compagnia, grazie soprattutto per aver apprezzato e avessi scelti il vostro duetto preferito. Torno lunedì alle 18:40, tra poco Riccardo Pellegrini, e chiudiamo con un duetto che mi state chiedendo da giorni, Pierangelo Bertoli insieme ai Tazenda.
1: Notte

di sera, di notte, weekend, perché siamo nel weekend a questo punto. Qui il weekend, come chi ci segue sa, inizia alle 12 del venerdì, quindi ci siamo già entrati e la puntata di sera, di notte sente già di quest'aria di weekend, anche perché questa sera c'è in giro più gente, insomma è una sera diversa, no? Una sera che ci proietta verso un fine settimana che magari poi ci vede impegnati a lavorare, a fare le nostre cose, però il sabato e la domenica sono sempre il sabato e la domenica. Bel viaggio musicale anche questa notte per chiudere questa giornata di venerdì 9 ottobre, e partiamo dal

Finding Our Way. Questo è un album che compie quest'anno 10 anni, è uscito nel 2016. Call It What It Is si chiamava l'album, e come sempre fa Ben Harper nei suoi album, ci mette sempre il tocco reggae anche per la bella

Boom Boom Molly Town, Jo Stone. Parlavamo di lei proprio qualche giorno fa e si considerava di come il tempo passa, no? Perché oggi lei ha 39 anni, ce la ricordiamo quando a 16 anni, bellissima, aveva debuttato subito con una voce che lasciava intendere una grande carriera. Forse è stata un po' sottovalutata, avrebbe meritato di più Jo Stone. Comunque vabbè, di tempo ne è ancora molto giovane. Teresa De Sio canta Pino Daniele. Non è...

di cielo per me. Che emozione sentire anche la voce di Pino Daniele in questo pezzo, un disco di Teresa De Sio del 2017, oramai un po' di anni fa, Teresa canta Pino, dove lei reinterpretava le canzoni di Pino Daniele. Per la verità non mi era piaciuto tanto questo disco, ma per un semplice fatto che, a parte Un angolo di cielo, gli altri pezzi ancora di più rendevano evidente che la musica non era suonata da gruppo, c'era molta musica fatta con le macchine, e quindi questa cosa qui rendeva tutto un po' più preconfezionato. Non è stato secondo me un grande disco, però Un angolo di cielo ha questa emozione della voce di Pino che a un certo punto arriva e ti spiazza. Torneremo poi a parlare di Pino, perché c'è un momento dedicato a lui nella seconda ora, dove ascolteremo Mina, che ha ripreso Vento di passione, ma troveremo anche Giorgia, che con Pino aveva fatto Vento di passione, ma non solo. Quindi ascolteremo Anime sole, dove Giorgia canta e Pino suona. Tra l'altro, in quei periodi Pino Daniele aveva anche prodotto un disco a Giorgia, quello Mangio troppa cioccolata, ecco. E poi, per chiudere questo momento dedicato a lui, ci sarà anche una versione spettacolare di Io so pazzo con Serena Brancale e il featuring di Richard Bonà, che rende tutto ancora più africano. Insomma, è un viaggio molto bello quello che ci attende da qui a mezzanotte nel nostro spazio di sera di notte. E adesso, adesso mettiamo qualche disco nuovo, dai. Ad esempio, Cocktail Blue, la canzone che segnala il nuovo album di Mario Biondi.

Mario Biondi con Cocktail Blue, il nuovo singolo che anticipa la pubblicazione del nuovo album, album che arriverà il 16 ottobre, quindi praticamente venerdì prossimo, settimana prossima, insomma stiamo chiudendo il 9, fra una settimana, adesso c'è questo singolo che c'è in giro. Oggi invece è uscito il nuovo singolo dei Rolling Stone dall'album pubblicato quest'estate, album che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche in ben 14 paesi del mondo, alla faccia dei dischi che non si vendono più, quando i dischi sono fatti bene si vendono ancora e come, dentro ci sono, ne abbiamo già parlato, anche grandi ospiti, da Paul McCartney a Robert Smith. C'è un nuovo singolo che esce oggi dove ci sono a duettare Mick Jagger e Keith Richards. La cosa particolare che magari emoziona un po' è il fatto che alla batteria, qui aveva fatto a tempo a registrare, c'è Charlie Watts, il batterista che è scomparso recentemente. The Rolling Stones, Mr. Chairman.

Beh, dai, grande interpretazione di Robbie Williams di questo grande classico, accompagnato da una meravigliosa orchestra, un disco davvero molto bello, uscito oramai parecchi anni fa. Di sera di notte su Radio 3 entriamo nel mondo dei cantautori, dai, Una città per cantare, il celebre brano di Ron. Ce ne sono tantissime versioni. Nel 2016 era uscito La forza di dire sì, un album dove Ron cantava le sue canzoni con tanti amici, e qui li ha messi insieme per questa versione speciale di Una città per cantare.

È lunghissima la lista degli amici che hanno accompagnato Ron in questa versione di Una città per cantare, eh? Si va da Francesco De Gregori, che è riconoscibilissimo, ha aperto la lista, Biagio Antonacci, Checco Silvestre, Elio Renga, Giuliano San Giorgi, Arisa, Emma Marrone, abbiamo anche riconosciuto Loredana, insomma sono davvero tantissimi, la Malika, e tutti nell'album interpretano con lui poi singolarmente una canzone dal repertorio di Ron. È un bellissimo disco, La forza di dire sì, del 2016, perché ci sono appunto tutte le sue canzoni con queste importanti partecipazioni. Se vi piace la musica d'autore, vi consiglio di andare ad ascoltarlo su Spotify, quei canali lì, insomma.

0: è solo un battito, un lungo battito, e quindi viva la vita finché ce n'è, canta Lavanoni in questa che è un'anticipazione dell'album che uscirà presto, con dentro diversi estratti dal live che ha visto anche l'intervento di tantissimi ospiti, qui in questo caso Gabbani. C'è anche un altro pezzo che è in giro già con Elisa, che riprendono un pezzo di Mia Martini. Oh, il mare, non manca mai il mare di sera, di notte. E allora ascoltiamo Veronica guarda il mare.
1: Veronica guarda il mare.

Rio de Janeiro Blues, Philip Frankhauser con la versione di questo grande classico ritrovata qui a Di Sera Di Notte. Ieri sera abbiamo ascoltato un pezzo dall'album Shangri-La di Mark Knopfler, abbiamo raccontato un po' la storia del disco, abbiamo citato la title track Shangri-La e allora saluto Fausto perché ha scritto per dire allora perché non l'ascoltiamo? Certo, l'ascoltiamo questa sera. It's the

la chitarra che ti trasmette relax totale, la chitarra che riconosci in mezzo a mille, la chitarra di Mark Knopfler con Shangri-La, brano che dava titolo all'album del quale abbiamo parlato a lungo ieri sera, registrato agli studi Shangri-La di Malibu, e siamo in California.

Questa sera siamo molto reggae, siamo molto reggae e in modo diverso dal solito, perché abbiamo già ascoltato un sacco di musica reggae, ma nessun pezzo che arriva dalla Giamaica, nessun pezzo di Bob Marley, tutti artisti importanti che si cimentano nel reggae. Abbiamo aperto le due ore con Ben Harper e Innocent Criminals, poi reggae anche per Joss Stone, reggae per Teresa Vessio, adesso invece in questo caso reggae con Eric Clapton, da quello che rimane il suo ultimo album pubblicato nel 2005. Di sera e di notte, ora continua con una carezza. Ci sono Patti LaBelle e Michael McDonald.

questo è il classico esempio di quando una voce diventa uno strumento, va oltre il semplice cantare, e questa era una delle caratteristiche di Algeroux, in particolare espressa anche in questo brano Roof Garden che ci ha riportato negli anni 80. Siamo così entrati nell'ultima ora di questo giorno, venerdì 9 ottobre, Radio 3i di sera di notte. Io sono Riccardo Pellegrini, piacere, se non ci conosciamo è l'occasione per fare un po' di conoscenza e ascoltare bella musica insieme. Adesso recuperando una delle più belle canzoni di Daniele Silvestri, Le cose che abbiamo in comune.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: troppo bene.
1: Quando io dormo tu dormi, quando io piango tu piango, quando io rido tu ridi, queste sono alcune cose in comune. Poi nella vita di cose in comune se ne possono avere tantissime, eh? Daniele Silvestri su Radio 3 ci ha riportato negli anni 90. Aggiorniamo i tempi e torniamo a questo 9 ottobre. Tra le pubblicazioni attese, è uscito Dilettevoli, inedite eccedenze, ovvero il nuovo album di Mina.
2: Il ricordo.

Vento di passione. Questa è la canzone che ha anticipato la pubblicazione di un album finalmente uscito, uscito proprio oggi, Dilettevole Inedite Eccedenze, dove appunto Mina si diletta in 10 cover inedite, mai pubblicate sinora, e questo è il terzo capitolo di una serie iniziata qualche anno fa. Allora, stavo vedendo un po' la tracklist di questo album e ci sono dentro vari omaggi ai Beatles ripresi in versione flamenco, a Jimmy Fontana, ma uno dei protagonisti è indubbiamente Pino Daniele, sì, perché non c'è soltanto Vento di passione che stiamo ascoltando in questi giorni, ma c'è anche questa versione di Yes I Know My Way.

Yes, I Know My Way, da dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina è uscito oggi. C'è anche Canzone Triste, che andremo sicuramente ad ascoltare una delle prossime sere. Mina, che comunque in due brani omaggia Pino Daniele. Yes, I Know My Way, ascoltato adesso, Vento di Passione, già un pezzo che conoscevamo. Tra l'altro, qualche sera fa abbiamo ascoltato anche la versione proprio di Pino Daniele con Giorgia. E allora, andiamo proprio su Pino Daniele e Giorgia. Qui Giorgia, accompagnata da Pino, esegue Anime Sole.

Anime Sole, Giorgia e Pino Daniele che l'accompagna, visto che abbiamo avuto questo momento dedicato a lui con due pezzi di Pino ripresi da Mina e adesso appunto Giorgia. Per chiudere questa parentesi dedicata a Pino Daniele, Serena Brancale riprende Iso Pazzo con il featuring di Richard Bonat di Sera di Notte, Radio 3. Iso.

Folk Mau Revolution, questa è la musica dei Playing for Change, che hanno ripreso questo pezzo che ci riporta a Tracy Chapman, visto che la versione famosa di questo brano, che poi è stato ripreso anche da altri, comunque è sua, di Tracy Chapman, appunto. Oh, allora, sul sito della radio, in primo piano, oppure su YouTube cercando, o sui social, ricordo quello di Sera di Notte su Facebook, ma anche il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini, nelle stories c'è anche lì il link, c'è il podcast Voci, che questa settimana ha ospitato Samuele Cavallo, attore, cantante, attore di Un Posto al Sole, che insomma si è raccontato. Se durante il weekend volete sentire la chiacchierata con Samuele, lo trovate in primo piano in questo momento sul nostro sito, oppure sull'applicazione nella sezione podcast Voci con Samuele Cavallo. Il prossimo ospite, perché dico questo? Perché volevo spingere il prossimo ospite, che sarà Marco Zappa, martedì prossimo, quindi bella chiacchierata con Marco Zappa, che è un grande artista, un simbolo, direi, degli artisti svizzeri nel mondo, non solo del Ticino in tutta la Svizzera, ma della Svizzera nel mondo, perché Zappa c'ha 60 anni di musica, 500 canzoni scritte e tantissime esperienze anche all'estero, vedi la Grecia, vedi l'Albania, vedi insomma posti dove lui puntualmente tutti gli anni va anche a suonare, ed è uno dei pochi artisti che insomma riescono a portare la loro arte proprio anche al di fuori dei confini, no? Non sono tantissimi. Marco Zappa ha una lunga storia da raccontare, la racconterà a Voci. Adesso noi andiamo ad ascoltarlo, tra l'altro con un brano toccante, perché questo brano lui l'ha scritto di getto insieme alla moglie Elena, dedicandolo alla memoria del sindaco di Lugano Marco Borradori, che era appena scomparso, e si intitola Quell'ultima corsa. Brano, direi, toccante di Marco Zappa.

Marco Zappa omaggia il sindaco di Lugano Marco Borradori in questo brano Quell'ultimo abbraccio, grande pezzo trovato per ricordare l'appuntamento con Marco Zappa a Di Sera Di Notte, martedì, prima su Teleticino alle 20:30, nel podcast Voci.

Il cielo d'Irlanda, interpretata da chi l'ha scritta, ovvero Massimo Bubola, da un suo live con questo pezzo che insomma riconoscibilissimo perché è il pezzo di Fiorella Mannoia, no? Che spesso ci richiedete ai nostri numeri WhatsApp. Massimo Bubola, famoso anche per essere stato collaboratore di De André in tantissimi dischi, uno su tutti, Rimini, dove c'era Andrea.

ferma, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

Radio 3 I, le grandi ballate. Qui siamo nel 1975, Tansy C di I'm Not In Love. Che meraviglia, eh? Rimaniamo nei grandi classici in versione rivisitato, I'm Your Baby Tonight, pezzo che ci riporta a Whitney Houston. Poi tra le varie versioni c'è questa con gli arrangiamenti di Nerio Papik e la voce di Eli Bruna.

I'm Your Baby Tonight, Ellie Bruna che riprende questo grande classico con la supervisione di Nerio Papic, voce, personaggio presente in ogni puntata di Sera di Notte. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati ai saluti, siamo arrivati a chiudere questa settimana, poi lunedì naturalmente si riparte con un nuovo viaggio all'insegna della musica per sognare, la musica di Sera di Notte. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio al weekend, che sia un bellissimo weekend. Però, manca il disco Buonanotte. E allora facciamolo entrare. Bella versione di Over the Rainbow, Sarah Vaughan. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

sabato 10 ottobre, ma soprattutto sabato, quindi il weekend è iniziato ufficialmente, non ci sono più scuse. E qual è l'unica voce che sentirete durante le ore notturne o le prime ore della mattina qui su Radio 3? Ebbene sì, la mia, Maxi B, al microfono con voi da adesso fino alle 2. Anche oggi non si molla un colpo, quindi due ore da passare insieme tra mille cose, perché noto che ultimamente ne butto là, anche se ci sarebbe l'oroscopo oggi da trattare. Vediamo. E poi ovviamente tanta musica, quella che fa proprio da collante, che ci piace molto. Ad esempio American Life con Madonna, poi c'è Anitta, Girl from Rio, e lei è proprio from Rio. E poi Ligabue, C'è sempre una canzone. Questa è la diversità della musica, firmata Radio 3, Maxi B, e cominciamo.

tutte le parti del Canton Ticino, però effettivamente su alcune strade, quelle magari più bazzicate anche da animali tipo cervi, c'è, no, il famoso cartello attenzione perché potrebbe sbucare all'improvviso. Non è una novità. Tra l'altro, benvenuti a Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B, entriamo subito nel vivo e vi porto ovviamente, partiamo dal Canton Ticino, cartelli con animale, insomma cervo che potrebbe attraversare la strada. In Giappone in realtà è il cartello più diffuso e in alcuni comuni, insomma, hanno installato cartelli stradali appositamente progettati per avvertire gli automobilisti che un animale specifico potrebbe sbucare all'improvviso sulla carreggiata. Presenti nei quartieri residenziali dove molti di questi animali vivono in libertà, questi cartelli invitano i conducenti a rallentare e a prestare attenzione per limitare gli incidenti, perché spesso e volentieri ce ne sono. Originali e tutti al tempo stesso testimoniano l'importanza attribuita alla protezione degli animali e alla sicurezza stradale in alcune regioni del paese. Qual è l'animale in questione? A, il panda, B, il cervo come nel Canton Ticino, oppure C, i gatti? Vediamo se qualcuno ha voglia di googolare oppure già lo sa.

La voce meravigliosa, quella di Lady Gaga con questa Hold My Hand, era il 2022 quando buttava fuori questa piccola perla. Allora, in Giappone ci sono dei cartelli che ti avvertono che un animale potrebbe sbucare all'improvviso causando incidenti. È il panda? È il cervo, come spesso capita il canto ticino, o è il gatto? Bravi! Magari molti hanno googolato, molti hanno provato a indovinare, effettivamente il loro problema sono i gatti. Infatti ci sono questi cartelli con i gatti che, no, pronti a essere lanciati addirittura con le unghiette di fuori. Attenzione a tutti gli automobilisti perché potrebbero sbucare all'improvviso. Altro paese.

Davide Dragone, acqua salata, che brutto quando sei in mare e inavvertitamente, ovviamente non è che lo fai apposta, ti bevi un po' di acqua salata e già il ricordo mi fa star male. Poi invece mi fanno bene i vostri messaggi, qualcuno dice sì, oroscopo sì, perché non l'hai fatto ieri, oggi lo devi fare. Allora facciamo quello del weekend molto stringato oppure quello lungo con... bisogna sceglierle le cose, eh? Quindi vi lascio ancora un po' di tempo, lungo, quello un po' articolato, quello bello stringatone, e perché sono diversi, devo dire, possono cambiare, anche se poi in realtà le cose che dicono sono uguali, eh? Allora abbiamo parlato di Brian May, che dice è abbastanza per i tour dei Queen, vi ricordate che lo abbiamo detto. Poi invece Ronaldinho al Ravenna c'è la data per l'esordio in Serie C, sarà domenica 15 novembre alle 17:30 nel match contro il Forlì. Perché ve lo dico? Perché magari qualcuno, pur di vedere comunque un grande del calcio come Ronaldinho, anche se ovviamente non è più quel Ronaldinho, magari vuole sapere, prende la macchina, si fa una gita fuori porta. Ora non so quanto contenga lo stadio, ma insomma, no? Potrebbe anche essere piacevole. Quindi domenica 15 novembre nel derby contro il Forlì al Benelli, questo è lo stadio, Ronaldinho esordisce in Serie C con la maglia del Ravenna, che già sembrava assurdo quando lo avevano annunciato, e poi invece è verità, e a quanto pare ci sarà anche l'esordio. Farà tante partite? Non lo so, mi sembra più una marchettata, tipo, come dire, faccio questo per un tot, tiro un po' di persone e poi me ne vado, non lo so. In sottofondo invece Neffa con Non tradire mai, Neffa che proprio poche ore fa è uscito con l'album insieme a Fabri Fibra, si chiama Zarathustra Style, così potete ascoltarlo. Tu sei la...

0: Radio 3i.
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

giustamente per l'oroscopo qualcuno dice: vabbè, ma se ce lo fai come tutti gli altri, sai cosa cambia? No, devi farlo particolare. E allora va bene, è lì pronto. Cioè abbineremo una parola greca, e il greco, sai, ha parole che poi hanno fatto e fanno tuttora la storia. Comunque una parola greca per ogni segno zodiacale, che va a spiegare un po' quello che è il punto focale di ogni segno, no? Ad esempio, l'Ariete ha la parola Karios, il momento opportuno, l'attimo fuggente in cui le cose accadono nel modo giusto, diverso dal tempo cronologico. Cioè nessuno più di te, caro Ariete, è in grado di cogliere quell'attimo, quelle sfumature, certi dettagli, solo l'Ariete li può cogliere. Quindi Karios è sicuramente la parola universale che viene dal greco che gli si addice. Invece il Toro, atarassia, cosa vuol dire? Assenza di turbamento, lo stato di perfetta pace interiore e imperturbabilità dell'animo. Infatti nessuna parola ti si addice di più, caro Toro, sei alla costante ricerca della pace interiore, desideri stare in armonia con te stesso o te stessa e con tutto ciò che ti circonda. Poi vedete voi se l'ho azzeccato oppure no. È per i Gemelli Agapi, cioè l'amore incondizionato, quello profondo, quello spirituale, di dedizione totale verso l'altro. In pochi hanno quella sensibilità tale da provare questo tipo di amore. In quei pochi ci sei tu, perché il cuore dei Gemelli è tra i più puri in assoluto. Non lo dico io, lo dicono le stelle. Tu non conosci cattiveria, caro Gemelli. E allora i primi tre segni li hanno fatti. Ripeto, stiamo abbinando una parola importante greca che ha un significato bello profondo ad ogni segno zodiacale. Magari fatemi sapere, le ho azzeccate oppure no?

come dirsi ci vediamo o staremo insieme per sempre, ma senza dirselo, no? Cioè, starei nei miei giorni o in tutti i miei giorni. Mi piace, una bella metafora. Allora, noi intanto stiamo sviscerando segno per segno, abbiniamo una parola che arriva dal greco per dare un significato un po' più profondo al nostro segno zodiacale. Siamo arrivati ai gemelli, ora c'è il cancro, che è filia, cioè amicizia, affetto profondo e fraterno fondato sulla reciprocità e sulla stima. Questo proprio si abbina bene col cancro. Tutti avrebbero bisogno di un'amica del segno del cancro nella propria vita. E certo, perché sei leale, affidabile, sempre disponibile e daresti la tua stessa vita per i tuoi amici più cari. Per te l'amicizia è sacra. Tra l'altro, per i primi tre ho ricevuto messaggi: bene, sì, mi ci vedo. Qualcuno, no, non proprio, però quasi tutti bene, vediamo il cancro. Poi Leone, Erotas, ebbene sì, amore passionale, romantico e travolgente, figlio della bellezza. Questa è la parola che si addice al Leone, da segno zodiacale di fuoco e tra i segni zodiacali più passionali in assoluto. Ti lasci sempre travolgere dalle emozioni, le lasci libere, insomma, di volare senza aver mai paura di bruciarti. Sei fuoco che arde. Questo era il verso del Leone, ma lasciamo perdere. Vergine, Soforisine, spero che si dica così, saggezza, temperanza, la misura e il dominio di sé, che evitano gli eccessi. Questo siamo noi della Vergine, vero, molto. Poi io sono eccessivo a volte, perché forse anche quello che può essere l'ascendente dà il suo carico. Comunque non esiste segno zodiacale più saggio della Vergine. Hai sempre il consiglio giusto per tutti, hai sempre quella parola di conforto nel momento opportuno, non perdi mai il controllo della situazione. Devo dire che per chiudere la prima ora, dai, ci fermiamo anche a metà oroscopo, poi faremo ovviamente l'altra metà, perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Certo, mica finisce qua. Queste cominciamo bene, voi siete su Radio 3. Blue eyes.

e lo facciamo andare fino in fondo. Poi molti conoscono questa versione di Madcon grazie ai Måneskin, ma in realtà è proprio di Madcon Beggin'. Allora, intanto, benvenuti, seconda ora di Cominciamo Bene. Io sono Maxi B, con voi ancora per un'ora. Si parte da mezzanotte, bene sì, anche il sabato. Siamo l'unica trasmissione in live con la voce. E niente, questa è Radio 3i. Stiamo trattando i nostri segni zodiacali attraverso le parole, alcune parole chiavi in greco. Siamo arrivati alla Vergine, ora tocca la Bilancia, quindi partiamo con la seconda ora in questo modo. Simpateia, la connessione universale tra tutte le cose, il sentire insieme, cioè l'empatia profonda. Questa è la parola greca che ha questo significato e che si abbina alla Bilancia. L'empatia è un grande pregio, ma rischia di diventare un vero tallone d'Achille, soprattutto quando si eccede. Ed è quello che capita a te. Assorbi come una spugna tutto il dolore altrui nel tentativo di donare sollievo. Hai una sensibilità superiore. Poi Scorpione, pathos. Questa la usiamo spesso, no? La parola pathos. Cioè la passione, la sofferenza o l'emozione profonda che si subisce e scuote l'animo. Questo è il pathos, che si abbina allo Scorpione. Sei quel tipo di persona che sente tutto in maniera amplificata. Nessuno è in grado di amare forte come fai tu. Al tempo stesso, anche le emozioni negative sono molto amplificate e questo è il tuo più grande punto debole. Attenzione, Scorpione. Sagittario, invece, c'è metanoia. Cos'è la metanoia? È il cambiamento radicale di mente, un ravvedimento profondo, una trasformazione spirituale. Cosa non facile, cari Sagittario, se riuscite bene, perché non tutti ce la fanno. Tu vedi oltre ed è così che da sempre. Hai un'intelligenza tale da permetterti di fare un passo indietro quando serve. L'apertura mentale è il tuo più grande punto di forza. Oh, devo dire la verità, belli tutti i segni, hanno i loro punti, ma questo è uno dei più complicati. È uscire dalla propria zona comfort, riuscire a cambiare la propria metodologia, riuscire ad avere la mente aperta. Beh, non è da tutti. Abbiamo ancora dei segni da raccontare. I know that this could hurt me bad.

Ultimi tre segni qui a Cominciamo Bene in questo sabato 10 ottobre 2026. Maxi B con voi, Radio 3, la radio che ovviamente vi tiene compagnia anche in queste ore. Il sabato sono il solo, dopo bisogna aspettare che riprendano le trasmissioni. Va avanti la musica, ma le trasmissioni parlate riprenderanno poi col palinsesto diurno. Allora, siamo arrivati al Capricorno. La parola greca che va ad abbinarsi con questo segno è arete, cioè la virtù, l'eccellenza, la piena realizzazione delle proprie capacità e del proprio valore. A volte ci troviamo a distruggere le tue sicurezze, ma è un'impresa davvero impossibile. Hai piena consapevolezza, caro Capricorno, del tuo valore e niente, nessuno riuscirà mai a scardinarti. Anche questa è una bella forza. Acquario, loro hanno pneuma, cioè il soffio vitale, il respiro, lo spirito che anima il corpo. Beh, la mia amica Marga è Sagittaria, devo dire che è animata davvero molto alla grande. La cosa che più ami è la vita stessa. Hai una voglia di vivere pazzesca che riesci a trasmettere pure agli altri anche nei momenti negativi. Trovi sempre un motivo per sorridere. Bello, bello, bello, bello. Chiudiamo con i pesci invece, loro hanno Cholet. Questa è la parola, il tempo libero dedicato alla riflessione, allo studio e alla contemplazione. Si abbina ai pesci, cioè avete una curiosità o hai una curiosità pazzesca che ti porta a fare sempre mille domande e poi ami guardarti dentro, perché conoscere bene se stessi è fondamentale per vivere con serenità. Oh, abbiamo portato a casa anche il nostro oroscopo anche per questa settimana. Come detto, da giovedì a sabato non si sa mai, ci può capitare, no, di fare un oroscopo un po' particolare, però sempre spesso e volentieri abbiamo la musica. Allora George Michael con la sua Monkey, poi gli Oasis con Gonna Let It Out e poi Matt Simons con Better Tomorrow.

Tomorrow, questo è il pezzo di Matt Simons del 2020, in quel periodo un po' buio, comunque la musica non ha mai spesso, non ha mai smesso di uscire. Cominciamo bene, Radio 3, Maxi B e le notizie dopo che ci siamo, dopo essersi dedicati all'oroscopo un po' particolare, andiamo anche con le notizie. Un paio di settimane fa vi avevo accennato che era entrata in auge, diciamo comunque era iniziata quest'asta per una maglietta, una t-shirt, una canotta, una canottiera, chiamatela come vi pare, dei Chicago Bulls con il numero 23, cioè la maglietta che Michael Jordan mise nel 1998 alle NBA Finals della gara 3, Game 3. Beh, la storia accade una volta, il suo valore viene compreso nel tempo. Ho sempre creduto che le maglie indossate nei momenti decisivi dello sport appartengano alla stessa conservazione o conversazione delle grandi opere d'arte del mondo. La maglia di Michael Jordan del 1998 delle NBA Finals Game 3 è stata venduta, quindi l'asta è chiusa, a una cifra record, cioè 12,26 milioni di dollari, un record di aste mondiali per una maglia NBA, un altro record direi per Michael Jordan e una riaffermazione di quella convinzione. Credo che la storia indossata in gara sia solo iniziando a rivivere e a ricevere il riconoscimento che merita. Queste sono le parole di Michael Jordan, grazie ai giornalisti e alle riviste che hanno raccontato questa storia. È stato un privilegio possedere pezzi della storia dello sport. 12 milioni per una maglietta che, voglio dire, ha fatto la storia, vero? Però quanti ne devi avere per investire poi questi soldi in una... Io non ce la faccio, va bene. Robert Palmer poi, c'è anche un Maxi B con Dammi il tuo numero, ci sono anch'io. I Backstreet Boys con Bottle Up, il loro nuovo singolo, il ritorno della boy band.

0: Cosa farete questo weekend? Effettivamente non ve l'ho chiesto. Qualcuno dice finalmente riprendono i campionati. Io sono un grande appassionato di calcio, belle le nazionali, però mi manca proprio la competizione, quella del campionato, sia quello svizzero che quello italiano, che segue entrambi, mi scrive Angelo. È vero, riprendono le partite, insomma sono state, cosa sono, 3 settimane quasi o due, cioè 2 giornate senza campionato, in totale 3 settimane, perché insomma le nazionali si sono date da fare, chi con le amichevole e chi ovviamente con la Nations League, che ha visto una Svizzera in spolvero, un bel Portogallo, dico loro due perché sono quelli a punteggio pieno, un'Italia che sorprende nel senso che tutti si aspettavano poco e invece dai è lì al secondo posto, poi se la giocherà con Francia e Belgio o con Belgio-Francia, e insomma tante novità. Peccato per l'uscita di scena di Ronaldo, non bella, vedo che si punzecchiano ancora, lui ha rilasciato una dichiarazione ufficiale di un sacco di pagine dove è molto risentito per il trattamento che l'allenatore del Portogallo gli ha riservato, l'allenatore invece ha glissato un po' dicendo devo andare in federazione come ogni giorno e lavorare e non pensare ad altro, peccato, spero si arrivi presto a una riconciliazione perché Ronaldo merita l'uscita che ha avuto soprattutto dalla nazionale. Lionel Messi, stadio pieno, tutti che piangevano, droni dedicati a lui, fuochi d'artificio, canzoni, insomma c'era di tutto, maglia speciale, giustamente per uno che negli ultimi 20 anni ha fatto la storia, parlo di Messi, uguale ha fatto Ronaldo, vogliamo dargli lo stesso trattamento?
1: Non so aspettare.

anche il sabato abbiamo il doppio regalo musicale. Questa volta abbiamo messo insieme Irama con la sua Nera e poi Mooney con Acrobats Looking for Balance. Due cose, sì, dai, devo dire diverse, ma vedrete, insieme daranno l'emozione giusta. Poi i saluti, quelli ufficiali, e poi il buon weekend, ovviamente.